0: E Giovanni mi ha detto: beh, ma la Russia va vista con occhi differenti. Leggi Dimonov, Gulbrandsen, un altro autore norvegese che nessuno più conosce, Pasolini, Beppe Fenoglio.
1: Una storia unica nel panorama culturale italiano, partita dall'underground rock e salita col terzo album, Tabula Rasa elettrificata in vetta ai dischi più venduti, sensibilità anche politiche distanti fra loro, ma attraversati da una simile ricerca interiore, quell'alba blu che il libro ha preso in prestito nel titolo da uno dei loro brani più amati.
0: La spiritualità di Giovanni è qualcosa che è una riflessione sulla vita di ciascuno di noi.
1: Libro in uscita a ridosso della reunion della band dopo oltre 25 anni, a partire da venerdì due date a Marzabotto e la speranza che sia anche un nuovo inizio.
0: I CSI davvero hanno prodotto di qualcosa di unico e secondo me hanno qualcosa ancora da esprimere.
2: Restiamo in Toscana per parlare di Lucca, nota soprattutto per l'arte romanica delle sue chiese, ma tra i vicoli del centro storico ci sono anche chiese barocche sorprendenti. Ci accompagna Costantino Dorazio, AR.
3: Le chiese di Lucca sono note soprattutto per lo stile romanico che presentano nelle decorazioni esterne ed interne. Alcune di queste chiese nel corso dei secoli sono state ristrutturate e hanno assunto invece lo stile barocco in un percorso molto poco noto.

fu il nobile Bonaventura Guasparini nel 600 a pensare che accanto alla sede aperta dalla confraternita dell'Angelo Custode per accogliere ed educare i giovani lucchesi bisognosi dovesse sorgere anche un oratorio che non solo si presentò subito come luogo di preghiera e di incontro, ma anche come scrigno di opere d'arte. Verrà ridecorato da Giovan Domenico Lombardi nel 700 con un parato barocco che incornicerà quelle tele già proprietà della confraternita, dedicate agli angeli, in tutti i loro ruoli, quelli che Giacobbe incontra nel sogno della scala o quello che indica ad Agar, rimasta sola con il suo piccolo bambino, la fonte dove può abbeverarsi, o l'arcangelo Michele che sconfigge i demoni, quello che invece invita i bambini e li affida al volto santo di Luca, presenze costanti nella vita dei cristiani, li accudiscono, li proteggono, li sanno anche difendere come braccio armato di Dio, in una cornice meravigliosa in cui possiamo anche leggere tutti gli stemmi delle famiglie lucchesi che hanno contribuito all'attività della confraternita nel corso dei secoli. La sede dell'oratorio di proprietà dell'ente Chiesa Cattedrale è affidata e incomodata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che la utilizza come luogo per la cultura, l'ha restaurata e ancora oggi ne conserva il preziosissimo valore. La chiesa di Santa Maria Corte Orlandini mostra all'esterno il suo aspetto romanico, ma l'interno si presenta in modo estremamente sorprendente. L'aspetto romanico della chiesa all'interno è decisamente scomparso, sostituito da un impianto barocco che si deve ad un evento accaduto nella notte di Natale del 1600, quando per un cedimento strutturale i responsabili della chiesa e il vescovo di Lucca decisero che era arrivato il tempo di trasformare completamente l'interno della chiesa per adeguarlo alle nuove esigenze liturgiche e di evangelizzazione definita dal Concilio di Trento, e quindi sorgono colonne in marmo di Carrara e una serie di stucchi e di affreschi realizzati dallo Scorsini, che nel Settecento dipingerà una serie di figure a monocromo subito sotto il soffitto, in cui sulle volte veniamo illusi della presenza di strutture architettoniche che guidano il nostro sguardo verso il cielo. Sugli altari una serie di pale come quella dedicata alla Madonna sostenuta dagli angeli o quella della Natività attribuita al Vanni.

Tra gli elementi decorativi più sorprendenti all'interno della chiesa ci sono dei paliotti in seta che vengono esposti sugli altari durante le celebrazioni principali. Tra questi, il più significativo è quello che rappresenta una loggia in perfetta prospettiva centrale, realizzato in seta lucchese e in piccole perline di corallo che vanno a segnare gli elementi dell'architettura, sulla quale poggiano due vasi di fiori che incorniciano un paesaggio all'interno del quale assistiamo di nuovo alla Madonna trasportata dagli angeli. Lo stesso materiale, ancora più prezioso, se possiamo dirlo, è quello che veste le statue che vengono esposte in un meraviglioso, originalissimo presepio di fronte all'altare principale della chiesa durante il Natale, in cui la vicenda della Natività dialoga con quella che la tradizione ha voluto riferire a questo luogo, cioè la Madonna di Loreto. Nel 1662 si decise di riprodurre perfettamente in scala 1:1 la casa della Madonna che si trova a Loreto, collocandovi anche una rappresentazione della Madonna Nera che diede poi il nome popolare a questa chiesa. Si tratta di un'aula con mattoni che nel corso dei secoli poi vengono anche decorati a Loreto con diversi affreschi che rappresentano la Vergine Maria e che qui vengono riprodotti cercando di evocare il miracolo avvenuto in tempi antichi sulle coste adriatiche, quando gli angeli decisero, per proteggere la casa della Vergine, di trasportarla e per miracolo decisero di collocarla proprio nella città di Loreto. Non potendo andare così facilmente i lucchesi a visitarla, decisero di riprodurre l'oggetto del pellegrinaggio all'interno della loro città. Come ogni spazio barocco che si rispetti, l'ingresso nella chiesa di Santa Caterina riserva un effetto sorpresa, perché da un angolo cittadino smussato si entra all'interno di un inaspettato ambiente a pianta ovale, sormontato da una cupola che è stata costruita seguendo le orme di Filippo Juvarra e decorata con un loggiato che si apre su una seconda architettura ed è coperto da un soffitto a cassettoni. La cupola si apre anche su una lanterna in cui appare un altro affresco che spinge l'occhio verso l'alto. È l'effetto ascensionale di una pittura rarissima a Lucca, che qui è perfettamente equilibrata per la devozione che i fedeli del territorio, ma anche le sigaraie che venivano qui a pregare prima di recarsi a lavorare alla manifattura Trabacchi che si trovava proprio di fronte alla chiesa, il culto di Santa Caterina, di cui nell'iscrizione si ricorda la ricezione delle stimmate nel 1375. La santa nascose per tutta la vita i segni comparsi sul suo corpo, così come, in qualche modo, la città oggi continua a nascondere la meraviglia di questa chiesa, un unicum a Lucca.

Tempo che migliora in maniera decisa al nord, anche se nel pomeriggio arriverà una nuova nuvolosità che interesserà i settori alpini e prealpini, in particolare quelli occidentali, con qualche rovescio temporale. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, dove le nubi che saranno presenti saranno per lo più innocue e ci sarà ampio spazio di sereno. Come sarà una bella giornata al sud peninsulare, con nubi consistenti sulla Campania e sul Molise a ridosso dei monti, dove nel pomeriggio arriverà qualche debole piovasco, molto

meglio invece sulla Sicilia e sulla Sardegna, dove la ventilazione sarà per lo più orientale e sarà attesa lungo le coste esposte delle due isole. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in aumento al centro-nord, mentre al sud resteranno stazionarie con valori che si avvicineranno ancora ai 40 gradi.

Il Consiglio dei Ministri varerà la proroga del taglio delle accise sul diesel fino a settembre, poi una misura ad hoc per le fasce deboli, il governo insiste, è l'Europa che deve intervenire. Notte di raid in Ucraina, Kiev colpisce un centro logistico Wildberries russo, tregua lontana ma diplomazia al lavoro, il direttore CIA Ratcliffe a sorpresa a Mosca per incontri riservati. Primarie repubblicane in South Carolina, vince Darlene Graham, sorella del defunto Lindsey, appoggiata da Trump, che conferma così la sua presa sul partito, sfiderà la democratica Andrews. Leonardo Maria Del Vecchio lascia le cariche in Essilor Luxottica, in polemica con la Di Milleri. Parla di gestione distante e impersonale, si riapre il riassetto delle quote. Tragedia nel Savonese, un bagnino si tuffa per soccorrere una coppia, riporta a riva la donna, poi torna in acqua per aiutare l'uomo ma muore nel tentativo vano di salvarlo. Addio a Dolly Parton, regina del country, 80 anni, è stata anche attrice, imprenditrice, filantropa, la notizia della scomparsa data dal nipote con un video sui social.

Ben ritrovati all'edicola di Rai News 24. Dunque, la missione non tanto segreta per la verità della CIA, del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca, la prima dal 2021, la prima dallo scoppio della guerra in Ucraina. Perché è volato a Mosca? Soltanto per i prigionieri se ne occupano i giornali, come si occupano del piano su cui il governo si confronterà oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise sul diesel per coprire appunto i prossimi due fine settimana di rientro dalle vacanze degli italiani. Allora andiamo in dettaglio sui giornali. Repubblica appunto titola così: benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend, allo studio un sostegno ai redditi più bassi, il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. Appunto il piano su cui il governo si confronta oggi in CDM, il Palazzo Chigi che insiste con l'Unione sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, solo un intervento europeo garantisce equità. E poi abbiamo ancora la guerra di invasione della Russia in Ucraina, con Putin che risponde al piano di pace che Zelensky aveva in qualche modo concordato con Stati Uniti ed Unione Europea, dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, vedremo più in dettaglio, a Kiev armi anche italiane. Roma poi sul fondi safe chiede in ritardo 8 miliardi all'Unione Europea per il riarmo. C'è poi il caso del vecchio che lascia EssilorLuxottica, lo strappo con Milleri, titolo ai minimi. Ci torneremo naturalmente su tutti questi temi all'interno della rassegna stampa. Qui siamo sul Corriere, che apre proprio con la missione della CIA a Mosca, il capo degli 007 che appunto vola in Russia. Prima sono state anche diffuse le fotografie del volo. Naturalmente, se Ratcliffe avesse voluto rendere questa missione segreta, avrebbe naturalmente fatto altre scelte. Il Cremlino, intanto, anche il Corriere si concentra su questo, boccia il piano di pace di Kiev. Dubbi poi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi, quindi non soltanto il nostro paese ma anche la Germania, e l'inviato del Vaticano Gallagher incontra Lavrov, ricordiamo che fino a venerdì è a Mosca in Russia. Un editoriale poi tutto politico di Antonio Polito sul Corriere racconta come il record della durata dei governi, dice che Giorgia Meloni raggiungerà il 4 settembre con 1412 giorni a Palazzo Chigi, il record di durata ci sono vari numeri di record, li elenca Polito, anche la durata tra i segretari del PD è un record. Di solito, scrive, poco più che un lavoro stagionale di Elly Schlein ha superato i 1261 giorni di Bersani. Poi il record di durata passato in secondo piano anche di Giuseppe Conte, che agli inizi d'agosto ha sfondato il muro dei 5 anni di permanenza alla guida del Movimento 5 Stelle. Scrive Polito, sono segnali estremamente positivi per la solitamente vituperata politica italiana. La stabilità è un bene in sé, chiaramente per i mercati, ma non è tutto. Poi un lungo articolo che naturalmente va avanti. In centropagina abbiamo poi la fotonotizia che vede protagonista ancora una volta Federica Brignone, la campionessa olimpica nel super gigante, nello slalom gigante a Milano Cortina 2026, che purtroppo è stata di nuovo operata sugli sci o dolore. Brignone si rioperà, intervento riuscito, di nuovo in pista entro 6 settimane. Sulla politica poi abbiamo visto il vertice sul caro benzina, la proroga degli sconti, allo studio altre misure, il Consiglio dei Ministri proroga di 7-10 giorni l'attuale taglio delle accise sul gasolio, orientamenti emersi durante un vertice tra la Premier, il Ministro Giorgetti, i Vice Premier e il leader di Noi Moderati Lupi. L'ostacolo principale rimane quello delle risorse, solo per prorogare di 10 giorni il taglio delle accise sul gasolio servono un centinaio di milioni. Sulla proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche, il governo risponde che serve un intervento dell'Unione Europea, la presidenza irlandese di turno dell'Unione apre al confronto tra i ministri europei. E ancora la leader del PD, Schlein, lo dice da giorni, interviene anche oggi sul Corriere con una lettera: è il momento di tassare gli extra profitti, scrive, a 6 mesi dall'inizio della guerra del Golfo Persico, la crisi energetica è di nuovo una cruda emergenza.
su cui gli italiani appunto devono fare i conti. Parleremo di una vera e propria stangata economica che sta investendo la vita del nostro paese. Stampa, il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro, appunto anche qui la mini proroga, il taglio delle accise, aiuti mirati, Palazzo Chigi sugli extra profitti, intervenga Bruxelles. Trump e Putin, la trattativa segreta, il capo della CIA Mosca, l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran, queste sono naturalmente tutte ipotesi, l'Unione Europea, l'Italia verso l'uso dei 10 miliardi dei fondi SAFE per la difesa, Bruxelles che racconta la direzione giusta. E poi c'è un interessante reportage che vedremo in dettaglio, l'ombra nera inquieta l'Europa, dalla Germania dove l'estrema destra di AfD è in testa e si vota adesso a settembre. Il Messaggero, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti, il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, il provvedimento per evitare il salasso nel controesodo, si studia appunto una misura anche se il margine non è tanto di quello che può fare il governo, sempre il capo della CIA vola a Mosca, Putin appunto respinge il piano di pace, ancora le sanzioni americane all'Iran, la Cina che interviene contro Trump dice ci difenderemo, e gli Stati Uniti che continuano a dire che Hormuz è stato sminato. Il giornale in taglio alto, jihadisti nascosti tra i migranti, a Ceuta primi arresti di attivisti pro-Pale e miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen, anche se appunto a Ceuta non vige, e in Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. Si occupa anche del caro carburanti, il governo salva il rientro dalle ferie, ma vedremo come appunto il Consiglio dei Ministri sarà poi questo pomeriggio tardi. Domani Putin dice no al piano ucraino, il capo della CIA appunto vola a Mosca e ci sono tante supposizioni su quello che si è potuto andare a fare. Radcliffe nella capitale russa, nei giorni scorsi era stata rinviata la visita di Kushner e Witkoff, gli inviati di Trump, che quindi non erano andati appunto a negoziare o comunque a parlare sia di affari che appunto di guerra. I droni intercettati in Moldova e a Lipsia, Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno a Kiev, perché la diplomazia vaticana continua ad andare avanti ed è davvero molto importante non soltanto per lo scambio dei prigionieri ma anche per i bambini che sono ritornati grazie appunto al Vaticano. Il domani poi parla del governo preoccupato dai consensi, Meloni elettorale, l'unico pensiero è il caro benzina, e ancora Gianfranco Pasquino parla di primarie, le primarie non possono essere l'ultima spiaggia, dunque la sfida

del Campo Largo. Libero, Elli furiosa con il PD, molti big del partito vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. Questa la prima, poi Sallusti appunto che dice forza Schlein, tieni duro, il Sole 24 Ore, sconto sulle accise, proroga in arrivo, ancora una fotonotizia con il piano contestato di Volkswagen, in Germania a metà dei nuovi tagli, i lavoratori persa la fiducia nel CDA. Il manifesto, la riserva della Repubblica con i suoi titoli ad effetto, parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli, oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore dei petrolieri, i loro extra profitti sono salvi anche se l'Europa ha chiarito, tocca all'Italia tassarli. Il manifesto poi racconta l'attacco ad una raffineria, all'ennesima raffineria russa che salta in aria di nuovo. Avvenire, finire la guerra, appunto qui si concentra sulla diplomazia vaticana, l'inviato Gallagher che vede il ministro degli esteri Lavrov, al centro l'appello di Leone per negoziati veri, per il ministro russo colloquio molto utile, grazie di Zelensky per appunto il sostegno del Papa, l'ultima visita a Mosca del segretario agli esteri era nel 2021, è atteso poi l'arrivo anche di Matteo Zuppi per il nodo appunto sui prigionieri. Ancora abbiamo il Fatto, il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace, due inviati a Mosca, il Cardinal Gallagher e lo 007 Ratcliffe, Ucraina non solo, il Presule pronti a mediare, Trump vuole lo scambio con Putin sull'Iran e il Donbass, Fedorov, ora Kiev sta perdendo la guerra. Il Foglio, ancora Russia e Iran, che viene intervistato appunto Cavodragone, minacce per l'Europa, Kiev, la pace passa dalla deterrenza, l'Italia bene ma servono altri sforzi, appunto parla Cavodragone della NATO, che ha sempre appunto dei punti di vista interessanti. Allora chiudiamo con l'IMES che si concentra sugli stretti indispensabili da Hormuz al Mar Rosso e alla Sicilia, il Medio Oceano si chiude intorno a noi, come l'Italia può salvarsi dal collasso. Allora andiamo in dettaglio all'interno appunto dei giornali, partiamo da Repubblica, parlavamo appunto del doppio schiaffo di Putin che boccia la pace di Zelensky e si prende le aziende russe. Repubblica appunto analizza sia quello che è accaduto, dunque la risposta del presidente russo al piano di pace, sia quello che è successo ieri. John Ratcliffe, il direttore della CIA nella seconda amministrazione Trump, che vola a Mosca, il suo primo viaggio a sorpresa tra le paure di escalation. Ratcliffe è atterrato appunto nella capitale, 4 ore di colloqui segreti, l'ipotesi dell'avvertimento a non attaccare la NATO e trattare la tregua. Andiamo anche sul Corriere della Sera che tratta lo stesso tema, dunque il capo della CIA che pone sul tavolo Ucraina e prigionieri, e andrei a leggere in dettaglio il retroscena di Federico Rampini, segno di un accordo vicino o di rapporti deteriorati, la diplomazia delle spie garantisce un canale aperto. Rampini racconta che quando i rapporti politici tra Washington e Mosca diventano difficili per la diplomazia ordinaria, spesso entrano in scena le spie, quindi racconta appunto di un momento chiaramente molto complicato. La missione del capo della CIA Ratcliffe rientra in una tradizione che risale alla Guerra Fredda, il ricordo ai capi dei servizi non significa necessariamente che sia in preparazione un grande accordo, talvolta può indicare il contrario, dunque relazioni così deteriorate che occorre un canale riservato per evitare incidenti. Proprio mentre Washington continua a parlare con Mosca, la pressione economica americana si allarga. Alla vigilia del viaggio di Ratcliffe a Mosca, il segretario del Tesoro Bessent ha lanciato questa Operation Economic Outcast, ne avevamo parlato, una vasta offensiva di sanzioni contro Iran e chi ne sostiene i commerci. E la Russia, scrive Rampini, partner strategico di Teheran, è coinvolta nel nuovo terreno di scontro, anche se l'offensiva americana punta soprattutto alle reti economiche iraniane. Il bilancio del disgelo Trump-Putin è quindi paradossale, i canali di comunicazioni più numerosi che nell'ultima fase dell'amministrazione Biden, ma la sostanza del conflitto russo-americano è cambiata meno. Trump

altre cose, scrive Rampini. Il Repubblica poi si occupa anche dei fondi safe, adesso con mesi di ritardo l'Italia scrive all'Unione Europea, 8 miliardi per il riarmo sono stati chiesti, c'erano stati questi mesi di ritardo, appunto si era opposta la Lega, invece adesso l'esecutivo spedisce la lettera formale a Bruxelles per accedere appunto ai contributi europei per la difesa. Magari ci torniamo più avanti, vi volevo far vedere anche questo pezzo interessante di Tommaso Ciriaco e Gianluca Di Feo, batterie contraeree e radar. Così il governo in segreto manda armamenti a Kiev. Roma ha annunciato solo i generatori, ma è pronta ad inviare SAMP/T e Oster. Userà un decreto per non spaccare la maggioranza. Questo è il pezzo che poi potete leggere in dettaglio. Avvenire naturalmente si concentra sulla visita del Monsignor Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri russo alla riunione congiunta con la stampa, appunto dopo i colloqui a Mosca. La guerra deve finire, la diplomazia è la chiave. Dunque, il conflitto e le prospettive di pace al centro del faccia a faccia a Mosca tra il segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano e il ministro degli esteri, che appunto ha ringraziato la Santa Sede per la posizione equilibrata. Scrive poi sulla visita del capo della CIA in Russia, il direttore della CIA, ma resta il niet del Cremlino, bocche cucite sulle ragioni della visita, minacce russe alla NATO e al Regno Unito. Poi c'è l'Iran, non soltanto l'Ucraina. Naturalmente sulle pagine interne dei giornali, dunque il piano duro degli Stati Uniti, sanzioni, piano economico, una bomba economica, l'Iran accusa Trump è un bullo, Washington continua a dire che è stato sminato lo stretto, interviene anche l'Oman e il Pakistan che annunciano passi avanti per la riapertura, la futura gestione di Hormuz che sarà molto probabilmente appunto a pagamento, quando un bullo dichiara che ogni banca, azienda, porto e governo deve scegliere tra l'obbedienza ai capricci di Washington o affrontare la vendetta americana, non si tratta solo più dell'Iran. Teheran risponde così al D-Day economico, appunto annunciato dalla Casa Bianca, che comunque rilancia la pressione, funziona la Repubblica Islamica in una spirale di morte economica e militare. E poi c'è la Cina, perché per la Cina le minacce americane sono l'ennesimo bluff. Le sanzioni unilaterali sono sempre illegali, Pechino continua ad acquistare il greggio da Teheran, Pechino che è fortemente colpita da questo blocco appunto di Hormuz, perché appunto da lì passano poi le sue merci e il greggio. Andiamo ancora poi a vedere sul giornale che si occupa appunto di Iran, stretta su Teheran, l'annuncio di Trump, Hormuz sminato, taglia di 10 milioni sui capi dei Pasdaran. Code per la benzina e proteste, ma il regime continua a dire che c'è un piano, l'accordo quadro tra l'Iran e l'Oman per l'apertura di un corridoio temporaneo nello stretto, temporaneo appunto quando un tempo, appunto prima della guerra di febbraio, quello era uno dei tanti stretti chiaramente liberi. E poi anche qui, con il presidente cinese Xi, viaggio negli USA, avviso a Washington, le sanzioni, continua a dire Xi, sono illegali. Andiamo poi su Avvenire, anche qui sanzioni e tagli. Scappio USA all'Iran, lo scontro con la Cina è soltanto rimandato nel mirino di Washington, 60 entità, le banche cinesi sono state risparmiate, però nonostante le minacce di espulsione dal sistema del dollaro e Pechino appunto che dice le misure sono illegali. Vi dicevo che la stampa ha un reportage interessante, la Germania al bivio elettorale, da Zeitz parte la sfida dell'AfD, con noi serietà e niente gay, con chi un viaggio di Marco Bresolin nella cittadina ex industriale, fortino dell'ultradestra nell'est del paese, il candidato Sigmund punta a prendersi la Sassonia e fa tremare Merz e ci siamo perché tra poco, il 6 di settembre, si terranno le elezioni nel Land della Sassonia-Anhalt, che è uno dei 16 stati federali tedeschi, e tutti i sondaggi dicono che appunto Alternative for Deutschland, AfD, è nettamente in testa con il 42% delle preferenze, ad un soffio dunque dalla soglia che assegna la maggioranza assoluta dei seggi del Parlamento
coordinamento regionale. E dunque questo è un interessante reportage sulla stampa. Andiamo sulla politica e iniziamo dal Corriere. Dicevamo, il piano per la difesa con l'aiuto europeo, l'Italia che userà questi 8 miliardi del SAFE, scrive Simone Canettieri, serviranno anche a rifornire i magazzini dopo gli invii a Kiev di materiale.

per 3 miliardi. Dunque, oltre ai generatori di cui aveva parlato ieri Meloni, Palazzo Chigi è pronto a mandare altri aiuti militari in Ucraina. E poi anche Parigi e Londra, 1500 soldati per le esercitazioni in Polonia che si terranno probabilmente ad ottobre, esercitazioni annunciate appunto da Francia e Gran Bretagna nell'ambito dei cosiddetti volenterosi, ma anche Merz, ieri appunto il governo italiano aveva detto che non ci sarebbe andato, ma anche Merz resta alla finestra, dunque i dubbi nella cancelleria. Corriere della Sera, sempre un pieno fino a 3 euro al litro per lo sconto sul diesel, oggi la nuova proroga, abbiamo detto che questo è uno dei temi di cui si occupano molto i giornali, il governo avanti sul prelievo sugli extra profitti ma soltanto in coordinamento con gli altri paesi europei, appunto il Consiglio dei Ministri si riunisce oggi sul caro carburanti, non potrebbe essere altrimenti, visto che appunto a mezzanotte scade la micro proroga del taglio dell'accisa sul gasolio che ha prolungato di 2 giorni allo sconto di questi 17 centesimi al litro sul prezzo alla pompa deciso dallo stesso governo lo scorso 4 di agosto. Secondo fonti, il Consiglio dei Ministri prorogherà di una settimana 10 giorni l'attuale taglio delle accise sul gasolio. La proroga appunto consentirà di evitare che milioni di italiani tornino dalle vacanze con il diesel oltre il 2,3 euro al litro in autostrada, potrebbe spingersi fino ai primi giorni di settembre, quando saranno noti i dati di agosto dell'extragettito dell'IVA, quindi l'imposta incassata in più durante questo mese a causa dell'aumento dei prezzi. Staremo naturalmente a vedere. Abbiamo poi la lettera, era in prima con il richiamo del Corriere e della segretaria del PD, lei scrive: emergenza per le famiglie, ora far pagare chi si è arricchito. Lei continua ad insistere sulla tassa degli extra prezzi. La leader del PD subito un prelievo sulle grandi società energetiche, continua a dire basta misure tampone, servono risorse ingenti, vanno prese tassando gli extra profitti delle grandi società energetiche. Anche un intervento dell'economista Cottarelli che si dice doppiamente contrario al taglio delle accise. Dice: lo Stato ha pochi soldi, deve cercare di spenderli in modo più efficace a favore di chi ha più bisogno, mentre il taglio delle accise vale per tutti, appunto ha detto Cottarelli. Sempre Corriere, dal mese di settembre verso misure selettive per chi ha bisogno, dei meno abbienti trasportatori, dunque sempre le accise, il nodo delle coperture. Ancora qui andiamo avanti sul giornale, vi volevo far vedere sempre la missione benzina di cui si occupa naturalmente anche il giornale. Scudo sul ritorno delle vacanze, taglio delle accise fino a fine mese, missione benzina e Salvini, le parole del leader della Lega sulla manovra, serve scostamento per almeno 20 miliardi, il rischio dello stop ai cantieri. Su Repubblica anche accise, l'ultimo decreto, il taglio per 10 giorni, poi aiuti per i redditi più bassi, si esprime anche Tabarelli, presidente di Nomisma, uno dei massimi esperti italiani di energia, dice: non funzionano gli sconti in base al salario, bisogna ridurre i consumi. Tabarelli scrive: se fossi al governo posticiperei la scadenza del taglio da 17 centesimi, ma come economista dico che è sbagliato, i consumatori devono pagare di più e ridurre i consumi, si può fare anche solo rispettando i limiti di velocità, passando in autostrada dai 130 ai 100 km orari per esempio si risparmia il 30% di benzina, la riduzione delle tasse invece favorisce i consumi e ne gode anche chi guida il SUV o la Ferrari. Certo, facile a dirsi, difficile a farsi. Poi abbiamo sempre comunque l'energia sulle prime pagine dei giornali. Andiamo sulla Stampa che si occupa di primarie, il rischio di perdere voti, primarie all'interno del centro-sinistra. I sondaggisti dicono: se vince Schlein una fetta agli elettori del movimento potrebbe astenersi, se la spunta Conte, riformisti del PD in fuga. E allora ci sono le due opinioni di Lia Quartapelle, deputata del PD: dannoso non farle ma serve il doppio turno. Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle: deve decidere il popolo, non temo contraccolpi. Il Corriere della Sera, abbiamo ancora le pagine politiche, si occupa sempre di primarie, il partito nel dubbio, si muove l'area di Franceschini appunto che non è d'accordo con le primarie, e poi c'è un'intervista di Monica Guerzoni a Del Rio, dunque il senatore: facciamo i gazebo ma con un progetto, scrive, e Schlein ha il diritto di sfidare Meloni, confrontiamoci su cose serie e non

sulle formule, la campagna si giocherà sui temi e sui problemi. Ancora Libero con Furia Schlein contro i big del PD, che c'era anche, appunto, richiamato anche in prima, Speranza. PD chiede di cancellare le primarie, trovare un prestanome, indichiamo un 18enne e un anziano partigiano, sconcerto nelle chat del partito, Elli è furibonda contro i dirigenti Dem che non la reputano all'altezza e la logorano nel birino del segretario che ha appena battuto il record di durata alla guida dei Dem, anche le uscite di Bettini e Franceschini appunto sono di vedute diverse. Repubblica ancora festa del popolo e resa dei conti, dubbi del PD sulle primarie. Anche qui un'intervista a Tabacci su Repubblica, ridicole, rischiamo un'ordaglia, quindi 80 anni domani, appunto, quindi da molto in politica, più volte deputato, uscito dal gruppo del PD, adesso è nel gruppo misto, appunto Bruno Tabacci dice le primarie non possono essere una sorta, la coalizione non prende forma dalle primarie su tante cose, penso ad esempio alla politica estera, i vari partiti non sono d'accordo e pensano di risolverla in questo modo. Allora chiuderei con un articolo interessante sulla Stampa, prima guardiani poi compagni, per questo i cani sono diventati i migliori alleati dell'uomo, chiudiamo così perché oggi appunto è la giornata del cane e quindi anche la Stampa se ne occupa. Allora si chiude così la nostra rassegna stampa per oggi.

Okay.

0: Tempo che migliora in maniera decisa al nord, anche se nel pomeriggio arriverà una nuova nuvolosità che interesserà i settori alpini e prealpini, in particolare quelli occidentali, con qualche rovescio temporale. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, dove le nubi che saranno presenti saranno per lo più innocue e ci sarà ampio spazio di sereno. Come sarà una bella giornata al sud peninsulare, con nubi consistenti sulla Campania e sul Molise a ridosso dei monti, dove nel pomeriggio arriverà qualche debole piovasco. Molto meglio invece sulla Sicilia e sulla Sardegna, dove la ventilazione sarà per lo più orientale e sarà tesa lungo le coste esposte delle due isole. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in aumento al centro-nord, mentre al sud resteranno stazionarie con valori che si avvicineranno ancora ai 40 gradi.
1: La velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: News 24, queste le principali notizie. Washington ha chiesto a Kiev di sospendere gli attacchi su Mosca e San Pietroburgo in occasione della visita in Russia del direttore CIA John Ratcliffe. Contatti tra agenzie di intelligence, la conferma data al Washington Post dal portavoce del Cremlino Peskov, che non ha fornito ulteriori dettagli. Consiglio dei Ministri, si va verso la proroga di alcuni giorni del taglio delle accise, i prezzi del diesel continuano a salire, governo al lavoro anche su misure mirate sulle fasce più deboli, sugli extra profitti delle compagnie energetiche chiesto un intervento europeo, Bruxelles replica, decidano gli stati membri, le opposizioni restano critiche. La vicenda della bambina di 4 anni morta a Palermo di difterite, i genitori che non l'avevano vaccinata e sono indagati per omicidio colposo hanno depositato una denuncia contro i tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, autopsia che verrà svolta nei prossimi giorni. La regina del country Dolly Parton è morta all'età di 80 anni, era molto famosa, una fama costruita soprattutto negli anni 70 e 80 con una serie di hit, un'icona della country music che aveva ispirato per decenni artisti e artisti di ogni genere musicale e di diverse generazioni, non soltanto negli Stati Uniti. In primo piano dunque le misure per contrastare il caro carburanti. In occasione del controesodo estivo se ne parlerà in Consiglio dei Ministri, sul tavolo la proroga del taglio delle accise per il diesel, servono risorse. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
3: Una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel, ma temporanea, per far fronte a prezzi che continuano a salire. In strada la benzina è media a 2,015 al litro, il diesel a 2,13. E la cifra del prezzo del gasolio è già al netto del taglio delle accise di 17 centesimi, che dovrebbe scadere alla mezzanotte di mercoledì, ma verrà prorogato. Una misura di emergenza in attesa di un intervento mirato alle fasce più deboli, tra le ipotesi che a beneficiarne siano 1.200.000 famiglie in difficoltà già destinatarie della carta dedicato a te. Resta aperto il nodo dei fondi per finanziare queste misure. Finora il taglio delle accise è costato più di 2 miliardi e mezzo. Una proroga vuol dire far crescere questa cifra. Il governo sta lavorando a un contributo concordato con banche e società petrolifere. Una misura che seguirebbe il modello dell'accordo raggiunto con istituti di credito e assicurazioni nella scorsa manovra. Sullo sfondo però resta l'ipotesi di una tassa sugli extra profitti con l'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che apre a un confronto comune, e questo dopo che la Commissione aveva fatto sapere sul tema decidano i singoli stati. Certo è che qualsiasi intervento dovrà essere rapido. L'anno scorso, al ritorno dalle vacanze, i carburanti costavano meno di 1,70 euro al litro. Oggi siamo sopra i 2 e il controesodo rischia di diventare una stangata.
2: Dunque non solo la proroga del taglio delle accise sul diesel, anche misure mirate. In parallelo il governo porta avanti in Europa la richiesta di un'iniziativa sugli extraprofitti delle compagnie energetiche, tema questo che continua ad animare il confronto politico. Eva Giovannini.
4: Il caro carburanti agita il dibattito politico. In scadenza la proroga del taglio delle accise e la Premier Meloni ha incontrato in video riunione i leader di centrodestra Salvini, Tajani e Lupi, alla presenza anche del ministro Giorgetti, ma la decisione di una possibile proroga è rimandata al CDM delle prossime ore. Fonti di Palazzo Chigi anticipano che il governo starebbe pensando a misure più mirate per i redditi bassi. Resta però il nodo delle coperture, sempre da Palazzo Chigi, fanno chiarezza sul fatto che la Commissione Europea non è stata interrogata per un parere vincolante, ma per aprire un confronto politico sul tema della tassazione degli extra profitti delle società petrolifere. Tema sul quale Forza Italia frena, mentre la Lega è favorevole, con Salvini che dal meeting di Rimini chiede uno scostamento di bilancio da 20 miliardi in vista della manovra. Per Maurizio Lupi si deve trovare una strada europea.
5: E la strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extra profitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha già fatto, l'ha fatto nel 2022 e nel 2023.
4: Le opposizioni incalzano sugli extra profitti. Per Elly Schlein, dopo la Commissione europea, Meloni non ha più alibi, deve agire. Così anche AVS e Movimento 5 Stelle.
6: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
4: Per Azione è inutile rincorrere i rincari, occorre intervenire nel processo di formazione dei prezzi.
2: Veniamo alla visita a Mosca del numero uno della CIA Ratcliffe. Washington chiede a Kiev di sospendere gli attacchi sulla capitale russa e su San Pietroburgo in occasione degli incontri, contatti tra agenzie di intelligence, il secco commento del portavoce del Cremlino Peskov a Mosca e anche il segretario di Stato Vaticano Gallagher, incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
7: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani.

0: per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Radcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di quest'aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno, l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del Patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza.
1: Il segretario di Stato statunitense Rubio ha comunicato ai partner del Golfo che per ora gli Stati Uniti non prevedono nuovi attacchi contro l'Iran, puntano invece allo strangolamento economico di Teheran e alla riapertura dello stretto di Hormuz, che Trump dichiara completamente sminato. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: Una taglia da 10 milioni di dollari per informazioni su 5 esponenti di vertice dei Pasdaran. L'ultima mossa di Washington, che fa il paio con la stessa cifra che, stando ad un video della TV iraniana, penderebbe sulla testa del figlio di Trump, Barron. L'operazione del tesoro americano, letteralmente per l'emarginazione economica dell'Iran, prende forma. Non è chiaro con quali effetti, visto che non vi hanno aderito né la Cina, che acquista il 90% del petrolio iraniano, né la Russia. Trump annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz, come ha già fatto più volte nelle ultime settimane, e ripete anche che il corridoio marittimo è sotto pieno controllo degli Stati Uniti, dichiarazioni che nei mesi scorsi mettevano in fibrillazione i mercati e che oggi scorrono perse nella guerra di parole. L'altra guerra, quella commerciale al Canada, finisce sulle carte geografiche. Sto valutando seriamente di cambiare nome al lago Ontario, scrive sui suoi social media Trump, riferendosi al lago che un tempo univa, oggi separa i due paesi. Vorrebbe ribattezzarlo Lago d'America, come ha fatto incurante delle procedure internazionali per il Golfo del Messico. Intanto il Canada è l'unico paese, oltre alla Cina, a rispondere a specchio ai dazi di Trump. Un lungo elenco di 700 prodotti, tassati fino al 50%.
1: Incendio in un ospedale di Islamabad, Pakistan, nell'istituto di scienze mediche sono almeno 14 neonati morti. Il rogo, provocato probabilmente da un guasto agli impianti di climatizzazione al terzo piano dell'edificio. Solo uno dei bambini ricoverati in reparto è stato tratto in salvo. Un bagnino di 62 anni è morto nel tentativo di salvare un turista in difficoltà. È successo a Andorra, nel Savonese. Era già stato decisivo il bagnino nel salvare pochi minuti prima un'altra persona. Marco Gervino.
3: È morto cercando di salvare una persona.
4: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andorra. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano arriva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
3: Dedicava la sua vita agli altri, sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano tutti.
4: E faceva il bagnino da tanti anni?
3: Sì, aveva uno stabilimento balneare a Savona.
4: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andorra. Le indagini sono seguite dalla capitaneria di porto di Loano. Dopo i necessari rilievi, i corpi sono stati portati all'ospedale di Albenga. Paolo Barelli, presidente Federnuoto, ha proposto la medaglia al valor civile per Valente.
1: Sarà svolta nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni che è morta a Palermo di difterite. I genitori che non l'avevano vaccinata hanno denunciato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola Agnese Licata.
5: L'enorme aumento delle vaccinazioni contro la difterite, 9 centri vaccinali di Palermo, del 70% per i bambini e del 200% per gli adulti, racconta della preoccupazione che si sta diffondendo in città dopo la morte della bimba di 4 anni e il contagio del cuginetto. A questa paura che si sviluppi un focolaio rispondono gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità.
6: Il rischio è molto basso. Allo stesso momento direi che è necessario che i bambini che non sono stati vaccinati facciano il loro percorso vaccinale al più presto.
5: L'ASP sta portando avanti le analisi e i tamponi per capire quante persone abbiano contratto il batterio. In più, i contatti più stretti dei 2 bambini sono sottoposti a profilassi antibiotica. Nessuna notizia ufficiale è stata divulgata sugli esiti, mentre i genitori della bimba hanno deciso di denunciare gli ospedali dove era stata ricoverata la piccola. Di contro, i 2 sono ancora accusati di omicidio colposo per omissione, avendo scelto di non vaccinare la figlia. Alle spalle ci sarebbe la paura che i vaccini causino l'autismo.
6: L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2025 ha esaminato tutti gli studi ed è giunto alla conclusione scientificamente inequivocabile che non c'è nessuna associazione tra un qualunque tipo di vaccino e l'autismo.
5: Fondamentale l'informazione alle famiglie utilizzando qualsiasi strumento possibile, non solo attraverso i controlli a scuola.
1: Altri temi legati alla sanità, basta la salute, Gerardo D'Amico.

0: Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80. Nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini e soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori, e il bambino, si sa, per sua natura è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
0: C'è che anche non hanno grande imprudenza.
1: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legata a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare, in realtà anche per i fiumi. Fenomeno che sta aumentando. Abbiamo avuto recentemente anche dati da altri paesi europei, come la Spagna e la Francia. I ragazzi si buttano in fiume un po'
0: perché
1: per sfidare.
0: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
1: Il fiume, come i laghi, presenta comunque, più che le correnti, un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura, che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre a sincope, ma anche a un semplice svenimento, che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
0: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
1: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso.
0: Ovviamente.
1: Purtroppo la vittima di annegamento è una condizione molto particolare, perché abbiamo acqua nei polmoni e quindi non sempre le manovre di rianimazione sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
0: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
1: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno. Il bambino è attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale. Quando diciamo prossimale, la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
0: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
1: In pochissimi centimetri d'acqua, sì. Soprattutto quando sono di 1 o 2 anni.
0: Per
1: le persone adulte, allora per i giovani. Non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente, non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci, i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non

0: Sottovalutiamo il rischio dei laghi fiumi perché le acque sono molto fredde, poi di estate in genere si sta prima al sole, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
1: E infine per le popolazioni adulte
0: e anziane non pensiamo che, cioè il nostro corpo è invecchiato naturalmente e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani non le possiamo più fare.
1: Come leggere le etichette? Non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
2: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti che sono presenti, che normalmente sono scritti nel retro della confezione. La cosa importante è vedere in che ordine sono presenti. In altri termini, se io ho un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
1: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente
2: nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole, spesso risibili.
1: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, come mai sono in commercio?
2: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'autorità, dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così non sarebbero ammessi e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente, e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi, ma anche senza grassi, senza glutine, ecco. Diciamo, il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più,
1: pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano meno. Mediamente più degli
2: sì,
1: altri.
2: Sì, è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo, e anche di, il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato
1: perché per mantenere la palatabilità, la morbidezza, eccetera eccetera,
2: qualche intervento lo devi fare.
1: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
2: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi e sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
1: E infine l'apporto qualitativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie, ma anche al contenuto, a che cosa sta portando al nostro organismo quello che stiamo mangiando, che stiamo bevendo. Anche qui, come regolarsi?
2: Allora, regoliamoci sempre guardando la tabella nutrizionale e assicurandoci che ci sia un po' tutto nelle varie caselline. Naturalmente la tabella nutrizionale è stabilita dalla legge, non può contenere la composizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
1: Dei principali sì.
2: Cioè,
1: prevalenza di zucchero, di grasso,
2: sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto tendenzialmente è più armonico, ecco, è un po' più equilibrato rispetto a una caramella che ha solo zucchero.
1: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano i 65 anni e molti di loro arrivano a 80

0: E passa Anne, con il gran caldo di questi giorni per loro si pone un problema da affrontare, che è innanzitutto, professore, la disidratazione. Quella è la madre di molte sciagure.
1: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
0: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre alle stesse medesime cose. Va detto, professore, anche per problemi economici, perché le proteine nobili, la carne, il pesce, costano.
1: Alimentarsi correttamente è particolarmente importante per la persona anziana. Il problema durante l'estate è essere certi che continui un apporto alimentare adeguato e soprattutto che la persona, per disappetenza, per difficoltà, proprio anche per il caldo, si limiti a mangiare delle bevande zuccherine o cibi spazzatura, tra virgolette, che sono dannose ancora di più in questo periodo.
0: Terapia farmacologica, professore, perché moltissimi gli anziani che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno per le varie patologie croniche, dal cuore al diabete, alla pressione e quant'altro, anche quella va monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
1: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili, nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
0: Certo.
1: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre al curante, il fai da te va evitato. Già durante il periodo invernale l'anziano può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie, questa difficoltà aumenta nel periodo estivo e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
0: Esatto.
1: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posizione,
0: altri potrebbero magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, professore, dove conservare i farmaci col gran caldo di questi giorni, perché sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nella credenza in cucina, quindi a contatto col caldo anche del gas.
1: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa, che possa anche e soprattutto non essere a contatto o accessibile a bambini, messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportino meglio il caldo. Noi vediamo i bambini giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiore al calore e quindi vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
0: D'estate ci sono delle problematiche di salute che sono tipiche, cicliche, ritornano nei nostri animali, cani e gatti. Dottore, partiamo dalle gastroenteriti.
2: Gastroenteriti sono molto comuni perché in questo periodo li portiamo più fuori e capita che mangiano qualche cosa di più.
0: O che leccano magari, o che bevano dell'acqua.
2: Sì, che non bevono.
0: Stagnante.
2: E anche il caldo favorisce questa situazione. Per quanto riguarda i gatti, soprattutto magari chi va in vacanza ha la seconda casa in una situazione più tranquilla rispetto magari alla città e li lascia liberi. E quando loro sono liberi possono mettersi in situazioni molto difficili, ad esempio trovare gatti del territorio che li aggrediscono e

0: quindi viene in contatto con malattie infettive, tipo la peritonite infettiva, la FIV, che sarebbe l'immunodeficienza sì. felina, o la FeLV, e quindi sono tutte malattie che magari in casa uno non considera, mentre quando arriva in vacanza questo può succedere.
1: Senta, poi ci sono chiaramente gli insetti che durante l'estate abbondano, quali sono i più pericolosi e come prevenire?
0: Loro, le pulci, no? Le pulci, quindi sicuramente le possiamo dare, sia, ci sono tanti antiparassitari che possono essere sia a compresse che a fialette, per quanto riguarda i gatti, nel cane molto utilizzato e molto utili sono anche i collari.
1: Quelli a compresse però, sottolineiamo che uccidono l'insetto dopo che però appunto l'animale, cioè esatto. non prevengono
0: esatto,
1: la puntura.
0: Mentre invece le fialette creano esatto. un ambiente e l'animale tende a non salire o scendere esatto. più rapidamente.
1: Esatto. Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
0: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo, fa molto bene perché alcuni cani veramente se non bevono stanno molto male quando fa così caldo, quindi è molto generoso, però dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali, a volte anche animali selvatici, perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, ha bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no? Poi
1: e bisogna proprio per questo bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici, sì. anche contro la leptospirosi appunto.

Buongiorno Petrova dell'appuntamento meteo, situazione meteorologica vede la pressione atmosferica aumentare sul paese, questo sta a significare che l'alta pressione gradualmente tende ad espandersi su gran parte del territorio. Come possiamo vedere dalle immagini, le piogge che hanno interessato nelle ultime 24 ore il territorio tendono a lasciarlo abbastanza velocemente, proprio contestualmente la pressione atmosferica tende ad aumentare e l'alta pressione si espande sul territorio. Avremo conseguentemente bel tempo su gran parte del nostro paese. Ecco appunto la previsione per la giornata di oggi che vede un cielo per lo più sereno, poco nuvoloso su tutto il territorio. Qualche nube più tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi. Solamente al nord ritroveremo qualche nube che porterà a rovescio isolato temporale solamente sulla parte occidentale delle zone alpine, mentre al centro-sud le nubi tenderanno a formarsi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ampio soleggiamento e una ventilazione che tenderà a disporsi per lo più a regime di brezza, soprattutto sulla zona del Mediterraneo. Qualche rinforzo in più lo troveremo da nord sul versante adriatico, quello meridionale. Concludendo con le temperature, proprio in virtù di un ampio soleggiamento, ritroveremo quindi i valori decisamente alti, soprattutto al centro-sud. Al momento al centro si arriverà come massima intorno ai 34 gradi, mentre al sud, soprattutto tra isole maggiori e zone interne di Basilicata e Puglia, si arriverà intorno ai 40 gradi. Bene, io mi fermo qui. Grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi di RaiNews.

0: Buongiorno, bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, mercoledì 26 agosto, pronti?
0: La Russia respinge il piano di pace di Kiev. Ieri missione a Mosca della CIA nelle mani del capo degli 007 americani, il dossier Ucraina ma non solo. E poi parleremo del caro carburanti perché oggi ci sarà un consiglio dei ministri che dovrà prorogare il taglio sulle accise del diesel, ma si studiano anche misure più strutturali, le opposizioni vanno all'attacco, ci vogliono subito i prelievi sugli extra profitti.
1: E poi altre due notizie Giulia, la prima faremo un punto sul comparto dell'editoria, banalmente il

0: libri. Quanti libri leggono gli italiani e se ne scrivono di più rispetto a quelli che se ne leggono? Insomma, grande tema. E poi un'altra polemica che sta scoppiando in Italia: i ristoranti vietati agli influencer. Giusto o sbagliato? Insomma, anche oggi tante cose, Giulia. Ci siamo?
1: Eccoci, pronti? A tra poco!
0: A tra poco!

0: allargata ha un'ampia composizione angolare e grazie agli schienali regolabili puoi sdraiarti completamente. Tutto questo solo questa settimana, solo i 1899 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno a ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
2: Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Viacal Express. Brillantezza senza risciacquo.
3: È come fosse
4: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
5: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Più bassi.
8: Fissi lì.
7: Ancora più bassi. Bassi.
8: Fissi lì. Così va bene?
7: Ancora più bassi.
8: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
9: Via, via. Vieni.
10: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.
11: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
12: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800-80-98-90 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta. Chiama ora l'800-80-98-90 e dona 9 euro al mese al WWF.
11: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
13: Il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinette Brilliant Gel con cristalli minerali per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinette, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinette può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
14: Perché non l'ho fatto prima?
15: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
16: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
15: È un'altra cosa.
17: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
18: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Albisole, albicocche dal sole della Romagna.

0: bombardato quattro città quasi simultaneamente. L'Ucraina ha invece lanciato un attacco coi droni nel territorio di Krasnodar.
1: Volevate prendervi tutta l'Ucraina, tutta la nostra terra, ed invece avete perso le vostre raffinerie.
2: Questa linea bellicosa persiste nei confronti del nostro paese. Di conseguenza, dobbiamo adottare misure per la nostra sicurezza.
3: All'isolamento economico annunciato da Trump, Teheran risponde ostentando sicurezza almeno apparente. Il presidente del Parlamento Ghalibaf afferma che i partner commerciali dell'Iran non terranno conto delle decisioni americane.
4: È incredibile, l'Iran ha cercato di uccidere uno dei miei figli, denuncia il premier israeliano Netanyahu. L'unico figlio del tycoon e di Melania, il figlio ventenne Barron, sulla cui testa penderebbe una taglia da 10 milioni di dollari.
5: Ogni giorno un nuovo record, ancora rialzi e brutte sorprese per gli automobilisti.
6: Secondo le stime, i guadagni sono tutti per i principali distributori che in Europa sfiorano i 7 miliardi e mezzo. Per il governo italiano serve invece un intervento coordinato a livello europeo.
7: Ora cerco di usare anche la bicicletta, tra parentesi, che comunque fa meglio.
8: Eccoci tornati, tanta attualità, politica estera, ma anche il caro carburanti. Parleremo di tutto questo con i nostri ospiti. Iniziamo con il piano di pace di Kiev respinto dalla Russia. Intanto vi presento i nostri ospiti. Alessandro Onorato, Progetto Civico Italia, buongiorno e benvenuto.
9: Buongiorno, buongiorno.
8: Francesco Pionati, buongiorno. Salve. Francesco, bentornato. Voi, Federico Lobuono, direttore responsabile di Rinascita.
10: Buongiorno, grazie all'invito.
8: Abbiamo poi in collegamento Alessandro Cattaneo di Forza Italia, collegato dal meeting di Rimini. Buongiorno e benvenuto.
11: Grazie, buongiorno, grazie dell'invito, grazie.
8: E Alessandro Cassieri, buongiorno Alessandro, ben trovato.
12: Buongiorno a voi.
8: Abbiamo visto, era un po' in l'apertura anche dei telegiornali di ieri, questo aereo militare che è atterrato a Mosca, perché ieri c'è stato un incontro, è andato a Mosca il capo degli 007 americani e ci si interroga molto di quali dossier, insomma, si è parlato. Marco, vogliamo vedere le immagini?
13: Sì, buongiorno Giulia, partiamo dalla clip 3. Le immagini le possiamo mostrare, intanto ve le raccontiamo. Queste sono le uniche primissime immagini che abbiamo di questa, come viene definita stamattina dai giornali, missione segreta del capo della CIA, del capo dell'intelligence americana. Ecco qua, questo è il volo, parliamo di John Ratcliffe, è la prima missione segreta dal 2021. Sì, e gli analisti stamattina si chiedono: ma perché è volato a Mosca? Solo per i prigionieri oppure c'è qualcosa di più? Dal mio tablet mostro anche una foto così capiamo bene di chi stiamo parlando. Parliamo di John Ratcliffe, che è il capo appunto della CIA, e insomma questa mattina si chiedono un po' tutti qual è il vero scopo di questa missione. È per i prigionieri? Non si sa. Giulia, a te la parola.
8: E noi giriamo la domanda ad Alessandro Cassieri: che cosa ci faceva il capo della CIA a Mosca? Abbiamo visto le ultime notizie riguardo il fronte ucraino, è stato appunto il respingimento da parte del Cremlino del piano di pace proposto da Kiev, supportato dagli USA e dall'Europa, ma questa missione secondo te che significato ha?
12: Ma diciamo, sono 24 ore che ci si interroga su quello che potrebbe essere il senso vero e più importante e più rilevante del viaggio di Ratcliffe a Mosca, del quale i russi hanno detto pochissimo, hanno soltanto preso atto che sia effettivamente a Mosca, precisando che non è previsto un incontro, non era previsto un incontro con Putin. Tutte le altre possibili speculazioni sono valide, sono sul terreno, si parla sì di un piano di pace, quello proposto sostanzialmente da Zelensky e in qualche misura, sia pure con molte riserve, supportato anche dalla Casa Bianca per quanto riguarda l'Ucraina in senso stretto. C'è poi la possibilità che si debba discutere, e in passato è successo qualcosa del genere con i più alti livelli dell'intelligence incrociata, quella americana e quella russa, che avevano da risolvere delle antiche questioni relative a dei prigionieri, cioè dei cittadini americani che sono nelle carceri americane. Uno in particolare potrebbe essere oggetto, potrebbe essere stato oggetto di questo rilascio, è successo già in passato. Un terzo elemento ci porta invece nella vicenda iraniana, perché gli americani, anche se non direttamente Trump, hanno più volte sollevato il dubbio che dietro alla capacità di resistenza militare e anche quindi puntando su un notevole sforzo di intelligence da parte di Teheran ci possa essere la mano di Mosca. Questo non è escluso, Mosca è sempre stato il paese più vicino a Teheran negli ultimi decenni, oggi Teheran può contare anche sulla Cina, anche la Cina è nel mirino delle preoccupazioni di alcuni analisti e non soltanto, ma anche di membri dell'amministrazione americana, e questo potrebbe essere una parte del dossier che Ratcliffe a Mosca ha potuto squadernare. Con chi? Questa è la domanda, perché se Putin non viene in prima fila a ricevere o a incontrare Ratcliffe, bisogna capire qual è il livello del messaggio.
8: E allora Andrea, collegarmi proprio con Mosca, dove c'è per noi la corrispondente Rai Liana Mistretta. Buongiorno Liana, che si dice da quelle parti riguardo a questo incontro segreto?
9: Allora, l'incontro è stato svelato, è stato confermato proprio dal portavoce del Cremlino Peskov, che ieri in un primo momento, dopo che per tutta la giornata c'era stato questo mistero, questo giallo di questo aereo militare americano atterrato all'aeroporto di Mosca e poi si era visto un corteo di vetture diplomatiche statunitensi nel centro della città, il Cremlino ieri aveva detto non sappiamo nulla. E invece poi nella notte Peskov in un'intervista al Washington Post ha confermato effettivamente che Ratcliffe è stato qui, ma si è limitato a dire

0: trend è costante. L'Italia, il Messico e la Polonia sono le uniche tre nazioni con cui ancora bisogna necessariamente percorrere il via del penale in ogni caso.
1: La morte della bambina ha fatto esplodere le richieste di vaccini a Palermo. In un solo giorno la percentuale di bimbi in età pediatrica immunizzati è aumentata del 70%, con i richiami cresciuti addirittura del 211%. Restano da immunizzare però circa 700 bambini fino ai 6 anni.
2: Una bombola di gas esplode in una struttura turistica in Calabria, vicino a Vibo Valentia, provocando il ferimento di tre persone, tutte della stessa famiglia. Molto gravi le loro condizioni, accaduto ieri sera. Ce ne parla Giusy Utano.
3: Un boato fortissimo, poi le fiamme. Il dramma poco prima di cena in questo B&B di Mileto nel Vibonese. La stanza è invasa da fumi e detriti e la fuga della famiglia di turisti sloveni. Il bilancio è drammatico. Marito, moglie e figlia di 10 anni hanno ustioni gravissime. Un primo ricovero nella notte al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia e poi voli nell'isoccorso verso i centri specializzati di Bari, Palermo e Catania. La più grave è la bambina. Una fuga di gas, pensano i vigili del fuoco e i carabinieri, la causa dell'esplosione. Per sfuggire al fuoco, sembra, i tre avrebbero cercato scampo tuffandosi nella piscina dell'albergo, i primi a soccorrere gli altri ospiti con un estintore. È sotto sequestro adesso il B&B, che è parzialmente crollato dopo la violenta deflagrazione. Sono in corso le verifiche per capire la stabilità della parte di edificio rimasta in piedi.
2: Le condizioni di lavoro dei rider sono al centro di una sentenza del Tribunale di Torino resa nota dal sindacato di categoria dell'USB, sentenza che impone a una delle principali aziende del settore, Glovo, di garantire ai rider una serie di protezioni come calzature ergonomiche, abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, un luogo di riparo durante l'attesa degli ordini e l'accesso gratuito ai servizi igienici, oltre ai dispositivi per le alte temperature. La decisione è passata in giudicato lo scorso 20 agosto, ma, denuncia il sindacato, l'azienda non ha ancora adottato le tutele e i presidi prescritti dal Tribunale. Una tragedia in mare ad Andorra, vicino a Savona. Un bagnino soccorre una coppia in difficoltà nel tornare a riva, ma muore annegato insieme a uno dei due bagnanti. Ce ne parla Marco Gervino.
4: È morto cercando di salvare una persona.
5: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andorra. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a arriva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
4: Dedicava la sua vita agli altri, sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano tutti.
5: E faceva il bagnino da tanti anni?
4: Sì, aveva uno stabilimento balneare a Savona.
2: Ci occupiamo di clima e temperature perché c'è l'andamento oscillante del meteo tra pioggia e afa. Ora è atteso nelle regioni del sud un nuovo picco di calore con l'arrivo di un anticiclone dall'Africa. Per gli esperti sarà una progressione rapida ma estremamente intensa, destinata a colpire duramente le regioni centro-meridionali e in parte anche l'Emilia-Romagna. Temperature intorno ai 40 gradi e già oggi tre città sono in allerta rossa, Bari, Palermo e Campobasso. Domani le città con bollino rosso saliranno a 9. Ora allo sport. Nel quinto giorno dei giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, l'Italia fa incetta di medaglie e consolida il primo posto per numero di ori. Sentiamo Pascal Alia.
6: L'Italia guida la 20ª rassegna dei giochi del Mediterraneo con 81 medaglie, 51 arrivano dal nuoto che nella quarta e ultima giornata di gare nella piscina Torre d'Aiala ne ha collezionate ben 16. 6 d'oro, 6 d'argento e 4 di bronzo per un bilancio finale di 19 d'oro, 22 d'argento e 10 di bronzo. Grande protagonista Alberto Razzetti che centra il tris d'oro personale conquistando 200 farfalle in 1.55.29, record dei giochi, così come l'1.57.70 di Simone Spediacci nei 200 misti. Il nuoto non è l'unica gioia azzurra di giornata.

0: Il metallo più luccicante fa brillare le bocce azzurre, dove fanno doppietta sia Diego Rizzi nella petanche che Laura Picchio nella raffa. Podi anche dalla lotta libera femminile, con l'argento di Laura Godino e le medaglie di bronzo di Rinaldi e Rinella, per un totale di 27 medaglie conquistate in appena 24 ore, 10 d'oro, 8 d'argento e 9 di bronzo. Il nuoto saluta così Taranto 2026, ma i giochi continuano con l'Italia sempre al comando davanti a Turchia e Grecia.
1: Ci occupiamo ora di tennis, dagli Open.

0: Flavio Cobolli e l'elvetica Belinda Bencic. Ci aggiorna Gigi Cavone.
1: Vederli insieme fa un certo effetto. Carlos Alcaraz e Serena Williams regalano a New York il tutto esaurito al debutto nel torneo di doppio misto degli US Open. Nella curiosa altalena di presenze e assenze con l'amico rivale Jannik Sinner, stavolta tocca allo spagnolo esserci e all'azzurro dare forfè. Alcaraz, canotta viola e capelli lunghi, torna in campo 4 mesi dopo l'ultima apparizione e un infortunio al polso che ha tenuto in ansia milioni di tifosi. Accanto a lui la leggenda del tennis femminile Serena Williams, 22 anni più dello spagnolo e ancora nessuna voglia di cedere all'anagrafe. Buona la prima contro la coppia Rutliff-Glaspol, battuta 5-3-4-1 in un format con i set più brevi del solito. Poi però un'ora dopo il secondo impegno si rivela più ostico e Alcaraz-Williams cedono a un Flavio Cobolli in gran spolvero in coppia con la svizzera Bencic. Per Alcaraz segnali comunque incoraggianti in vista dell'esordio in singolo. E a proposito di leggende che non tramontano, la serata di New York si regala un tuffo nel passato. Per Roger Federer è soltanto un'esibizione, prima in singolo, poi in doppio, accanto a John McEnroe, e scusate se è poco, quanto basta per inumidire gli occhi e sognare un viaggetto a ritroso con la macchina del tempo.
0: Parliamo ora di una storia intessuta di musica, una vita sul palco, quella di Dolly Parton, artista simbolo della musica country, morta a 80 anni. Sentiamo Martina Proietti.
2: Parrucche bionde, tacchi e tanti lustrini, un look che all'inizio della sua carriera le avevano chiesto di mettere da parte, ma Dolly Parton non ne volle sapere. È stato il nipote Brian Seaver con un video ad annunciare la morte della regina del country, che da un anno aveva rinviato tutti i suoi impegni pubblici. Announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean. Cresciuta poverissima nelle campagne del Tennessee, quarta di 12 figli, Dolly guardava ammirata le donne truccate e cotonate, l'universo dal quale sarebbe arrivata la sua musica. A 18 anni parte per Nashville e trasforma il country, la musica dell'America rurale, in un fenomeno mondiale. Da Jolene fino a I Will Always Love You, resa immortale anni dopo dalla voce di Whitney Houston, poi duetti con Kenny Rogers e Willie Nelson e il legame speciale con Miley Cyrus, che considerava la sua figlioccia. Scrittrice, filantropa e attrice, con la sua associazione ha portato milioni di libri nelle mani di bambini, una battaglia per la lettura nata anche perché il padre non aveva mai imparato a leggere. Protagonista di tanti film di successo, oggi sono in tanti a esprimere il proprio cordoglio, da Jane Fonda a Jamie Lee Curtis, Mick Jagger, cantanti, attori, conduttori, fino al presidente Trump.
0: Con l'omaggio a Dolly Parton si chiude questa edizione del TG3, la prossima alle 14:20. Grazie per averci seguito e buona giornata.

0: Come senti un rumore, buttati a terra.
1: Un rumore?
2: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano.
3: Chi sei?
2: È l'ora del West. Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
4: Quando si spara, non si parla.
5: Fate molto male a ridere. Arrivederci, amico.
2: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, C'era una volta il West. Sabato alle 21:20, Rai 3.
6: Quante cose che non sai.
7: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
2: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.

città nuova posta ai suoi piedi. Due centri ben distinti, uno in alto e uno in basso, caratteristica che forse è all'origine del suo nome. Abitata già in periodo sannita, durante il Medioevo divenne uno dei maggiori centri della regione con i Normanni, che rinvigorirono i traffici sui tratturi e vestirono Campobasso di possenti edifici in pietra.

Si dice che Campobasso lasci nel visitatore sempre una forte sensazione di stupore. Basta alzare lo sguardo per rendersi conto che sia una città fuori dal comune, quasi tagliata in due tra il Monte Sant'Antonio e la

0: A questo periodo risale la chiesa di San Giorgio. Nata sulle rovine di un tempio pagano, questa architettura romanica dalle linee essenziali è dedicata al santo che, secondo le leggende, più di una volta salvò Campobasso da insidie e sciagure, compresa la peste di manzoniana memoria, guadagnandosi così sul campo il titolo di patrono della città. Nel Rinascimento, il nuovo borgo che fiorì a ridosso delle mura incoronò Campobasso come una delle capitali dell'agricoltura e della pastorizia. Oggi la città sfoggia il successo delle sue industrie alimentari, ma nei vicoli, dove ancora si respira l'atmosfera di una volta, la secolare cultura del buon cibo aleggia nell'aria, proveniente sotto forma di odori squisiti dalle finestre delle case del borgo. È qui che si nascondono ingredienti e prodotti tutti da scoprire. Posta a cavallo tra il fiume Biferno e il Fortore, a pochi passi dal mare Adriatico e dalle alte montagne dell'Appennino, Campobasso ha la possibilità di attingere al suo territorio circostante come a una tavolozza di sapori variopinti e veraci. Una tinta dalle tonalità sicuramente più vivaci è rappresentata dal massiccio del Matese, con le sue cime che superano i 2000 metri d'altezza, dimora protetta di numerose specie arboree e floreali. È in questi paesaggi primordiali, dove affondano gli zoccoli, cavalli bradi e mucche all'alpeggio, che cresce quello che i molisani chiamano l'oro del Matese, l'orapo. Alle pendici del Monte Miletto è già da qualche ora che Giovanni è immerso nella raccolta di questa particolare pianta spontanea, che cresce solo ad alta quota. L'orapo è simile allo spinacio e infatti viene considerato uno spinacio selvatico. Parimenti al suo cugino più noto, ha un sapore amarognolo e ferroso, al quale però aggiunge carattere e un retrogusto piccantino. Il buon Enrico, così viene chiamato anche in campo scientifico, per il suo potere emolliente e lenitivo, a lungo è stato impiegato come erba medicinale, ingrediente principale di cataplasmi e preparazioni officinali atte a guarire ferite, scottature e ascessi. La sua predilezione spontanea per le vette del Matese ne ha fatto una prelibata e rara specialità della cucina molisana. Ma ci vuole pazienza e perseveranza nel raccogliere gli orapi, perché hanno anche un'altra predilezione: crescere in campi popolati da ortiche e vipere. Pericoli che però non sembrano scoraggiare la passione di un vero esperto. Giovanni è infatti un grande appassionato della montagna e di tutti i suoi frutti. Ex camionista in pensione, non appena il tempo glielo permette, si inoltra nei boschi di Guardia Regia in cerca del prodotto di stagione di turno. Questo in particolare è il momento adatto per andare a caccia di galletti. Un fungo dalla caratteristica forma a calice ondulato che da sempre ha solleticato la fantasia dei suoi estimatori, già a partire dal nome botanico, Cantarellus cibarius, che evoca il cantaro, la coppa etrusca. Oppure le sue creste simili a quelle dei galli, da cui galletti o gallinacci. O il colore, giallino, appunto. Un fungo secondo a pochi altri, adatto ad essere mangiato fresco in insalata, sopra una polenta, a impreziosire una frittata, oppure lasciato conservare in un barattolo in attesa di tempi migliori. Ma questo non accadrà ai galletti di Giovanni. Per loro è già pronto il tagliere di Simona, talentuosa chef di Campobasso, che ha già in mente un primo piatto innovativo che possa ben sposarli con gli orapi appena colti e altre specialità del Molise. Simona procede nella preparazione dei cavatelli. Su una spianatoia unisce la farina 00 con la pregiata solina, un grano tenero antico molto adatto alle lavorazioni manuali.
1: Il cavatello è la pasta per eccellenza del Molise. Acqua e farina, semplicemente, si cavano con due dita, si stendono questi filoncini di pasta e si ricavano i cavatelli.
0: Per il condimento, mentre si scottano gli orapi per qualche minuto in acqua bollente, Simona taglia grossolanamente i galletti e li mette a soffriggere insieme allo scalogno. Un po' di timo fresco e gli orapi possono finalmente congiungersi ai galletti.
1: Noi siamo vicini alla montagna, prossimi alla montagna del Matese, di Guardia Reggio, e ci sono tutti i sapori della nostra terra, quindi dal profumo proprio del bosco che nasconde l'orapo quando viene saltato in padella, spigiola un profumo di erba fresca, al sapore del fungo che racconta il Molise per eccellenza, la terra, anche nel colore, anche nel sapore.
0: Un ultimo giro in padella con i cavatelli direttamente scolati dall'acqua dove hanno cotto gli orapi e Simona è pronta ad esibirsi in un virtuoso impiattamento. Una spennellata di crema di orapi a decoro del profilo del piatto prepara l'arrivo dei cavatelli nel coppapasta. Guarnizione con pomodori di Montagano confit, cioè caramellati in forno, altri galletti a contorno del tutto e una leggera nevicata di caciocavallo d'Agnone. Ed ecco finalmente pronto questo piatto, che oltre ad incantarci per grazia e bontà, racconta una gustosa fetta delle eccellenze del Molise.

0: La varietà del Molise, anche se espressa in molteplici forme, da quella artistica, culturale, dei prodotti gastronomici, è un fatto storico che procede alle volte sotto traccia, nascosta dal velo della modernità che tende ad omologare il complesso patrimonio umano. Ma c'è stato un momento in cui tutte queste diversità vivevano una accanto all'altra e si distinguevano con un codice ben preciso. A Campobasso c'è un artigiano che attraverso una lunga ricerca ha riportato alla luce, sotto un'anima di terracotta, le fisionomie e i caratteri della tradizione molisana. Costumi tradizionali, abiti da lavoro ed oggetti ornamentali che rispecchiano fedelmente uno spaccato di questa regione durante il Settecento. Questi sono i personaggi che abitano la bottega di Franco, che utilizza la tecnica del presepe tradizionale napoletano.
1: La cosa che mi distingue dagli artigiani napoletani è l'abbigliamento dei nostri costumi del Molise. Ogni comune, ogni borgo molisano ha un suo costume tradizionale risalente al Settecento. Ed erano costumi che venivano indossati per la prima volta nel giorno del matrimonio e però servivano nei giorni di festa.
0: Movimenti lenti e decisi che mirano a far emergere la naturalezza dei gesti umani, le espressioni e anche una certa spiritualità. Una minuziosa ricerca della perfezione che prosegue anche col profondo studio filologico degli abiti tradizionali, rigorosamente confezionati a mano.
1: Dal costume si poteva evincere lo stato civile della persona, se era nobile, se era maritata, se era vedova, la ricchezza della famiglia.
0: Ma ci sono anche gli abiti giornalieri e da lavoro, come questa donna di Campochiaro.

0: Noi tutti ricordiamo queste donne che venivano al mercato qui a Campobasso, che indossavano questi costumi e venivano a vendere l'origano oppure le fragoline di bosco, e quindi la bilancia era uno strumento che loro usavano. Fino a 30 anni fa addirittura qualcuno ancora indossava questo costume.
1: Qui troviamo anche lo zampognaro di San Paolo Matese e il pescatore di Termoli con la tradizionale scafetta, la cesta di pesce che gli veniva data al termine della giornata di lavoro in barca.

0: Riprendiamo la via della montagna, ma questa volta ci indirizziamo verso Montagano, un paese a pochi chilometri da Campobasso. Questo borgo, posto a 800 metri d'altezza, è celebre per essere il luogo di nascita di un prodotto autoctono che abbiamo già incontrato nella cucina di Simona, il pomodoro di Montagano, appunto. È un pomodoro veramente unico. Cresce solo in altura nel territorio di Montagano e i suoi semi vengono tramandati di generazione in generazione da poche famiglie di coltivatori, come quella di Francesco, che ha preso a cuore la conservazione di questo frutto che con gli anni ha corso il rischio di scomparire. La sua è una produzione difficoltosa e che deve rispettare un rigido disciplinare, non solo senza trattamenti chimici, ma anche senza irrigazione. La crescita è affidata tutta alle sue capacità di adattamento al terreno e all'abilità del suo coltivatore. Ma queste difficoltà conferiscono al pomodoro di Montagano anche grandi qualità specifiche. È poco acido, ricco di antiossidanti e, malgrado non abbia una grande resa, sviluppa in proporzione tanta polpa. Ciò lo rende un pomodoro da sugo ottimale per passate e conserve. Come molti coltivatori, anche Francesco comprende il valore reale della terra, l'eredità culturale che porta con sé, e cerca di valorizzarla mantenendo vivi prodotti che raccontano la nostra storia, ma che purtroppo rischiano di inabissarsi nell'oblio. Qui, dove sembra tutta erba indistinta, Francesco ancora coltiva un legume tra i più inconsueti, la cicerchia.
1: La cicerchia è un legume che si coltiva di solito in montagna, sopra i 700-800 metri, perché si adatta bene a quell'ambiente, a quel clima, a quel territorio.
0: Non solo non teme l'altitudine, ma neanche l'aridità del terreno. La cicerchia, infatti, si radica molto bene in terre magre e ciottolose, anche laddove altre colture non attecchiscono. Questa qualità l'ha resa celebre come coltura anticarestia, quasi un bene rifugio.
1: Questa è la cicerchia che abbiamo raccolto quest'anno, quella che abbiamo essiccato. È un legume che pochi conoscono, ma comunque molto ricco di proteine, ricca di ferro, soprattutto di ferro.
0: Una pianta che non ha bisogno di nulla e per questo si lega alla perfezione con la filosofia bio di Francesco.
1: Ha il sapore di terra, il sapore di erbe spontanee, infatti vive, cresce con loro. Noi la piantiamo, ma pensa che il fusto si sorregge con le altre erbe, quindi le altre erbe aiutano il fusto ad alzarsi.
0: Richiamata da tanta meraviglia, anche Simona non può perdere l'occasione di regalare alle sue ricette una marcia in più.
2: Sono proprio di sole.
3: E le cicerchie?
1: Le cicerchie? Sì, abbiamo iniziato a raccogliere anche le cicerchie. Ancora non sono mature tutte, però abbiamo iniziato. Queste sono le prime.
0: Con ingredienti tanto insoliti, meglio correre in cucina e metterli alla prova con qualcosa alla loro altezza. Simona inizia preparando una crema di pomodoro di Montagano.
2: Ha un gusto molto dolce, è particolarmente colorato, quindi dà la giusta acidità a questo piatto.
0: Dopo una cottura

0: in padella con aglio, cipolla e sedano, Simona frulla il tutto aggiungendo qualche foglia di basilico fresco. Stessa sorte hanno le cicerchie, che dopo 24 ore di ammollo e arricchite in cottura con sedano, cipolla e rosmarino, passano sotto le veloci lame del mixer.
1: Era un legume povero, una volta è stato addirittura quasi in disuso. Oggi invece è stato recuperato e anche valorizzato.
0: Per il cinghiale, invece, la storia si fa più complessa. Si passa prima per una lunghissima marinatura.
1: Il cinghiale viene marinato con delle erbe aromatiche, del rosmarino, del timo, della maggiorana, del ginepro, con dell'aglio, battuto di carote e sedano, e sta lì a macerare per giorni e giorni per togliere quel sapore un po' di selvatico.
0: Per l'esattezza 4 giorni, trascorsi i quali, i bocconcini possono finalmente liberarsi in padella insieme al battuto di verdure, sfumati di tanto in tanto con del vino bianco. Ma bisogna avere ancora pazienza. Decantato con aroma di ginepro, rosmarino ed alloro, il cinghiale ha bisogno ancora di 4 ore di cottura a fuoco lento, prima di finire sulla tela di Simona. Un tocco vivace di rosso montagano su cui adagiare i teneri bocconcini di cinghiale. 2 colpi di spatola per la quenelle di cicerchie che con la sua dolcezza conferisce equilibrio al piatto. Gocce di essenza verde sfumata e infine la firma con rametti di timo e rosmarino. E il quadro è pronto in tutto il suo squisito splendore. Con gli occhi e la bocca ancora incantati, lasciamo Campobasso, una città che con allegria unisce il gusto recondito dei prodotti di montagna con la cultura agricola che l'ha contraddistinta per secoli. Un sapore unico che persiste nella memoria e non finisce mai di stupire.
2: Anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
3: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire 1000 storie e curiosità.
2: Vi aspettiamo.
3: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, domani alle 21:15 su Rai 3.

0: Quella non era solo una casa. Voleva dire che ce l'avevamo fatta. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
1: E giù dai capa, Antò.
2: Ma così lo tortugli.
1: Vuoi vedere che qua tra tutti e due ho capponi si tu.
3: Lei sa che in Argentina sono ricominciati i processi per crimini contro l'umanità. Se lei decide di andare, il tribunale si occupa di tutto.
4: Quanto tempo ho per decidere?
5: Dai, nonno, salta!
2: Saltiamo. Avanti. Dammi le mani.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Vi devo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
3: Questa è una magia.
6: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
7: Lupin III, la collezione ufficiale. Rivivi le avventure del più famoso ladro gentiluomo della TV e della sua banda. Prima uscita Lupin, solo 3,99€.
8: Quando c'è la robiola di nonno Nanni, vale tutto. Cremosa, fresca, avvolgente. Un piacere così irresistibile. Non conosce regole. È la robiola di nonno Nanni, il nonno più buono che c'è.
9: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi.

0: soprattutto in mezzo alla folla.
1: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
2: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
3: Dopo pranzo mi sento gonfia.
4: Lancia pallone, Elgasin è la soluzione. Mai più gonfiore, Elgasin per la digestione.
5: Elgasin, più digestione, meno gonfiore.
6: Schweppes Limone presenta
7: L'oro di Marte.
8: Limone zero, l'oro della terra.
9: Take your time.
6: Schweppes Limone zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
10: La situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita. I bambini ormai vivono tra le macerie e i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
11: La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
10: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
11: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
10: Chiama l'874-1406 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.

Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Poco fa nel lancio abbiamo provato a porre la domanda: come si racconta la guerra oggi? C'è un saggio collettaneo curato da uno scrittore, ma che negli ultimi anni ha fatto anche il lavoro di giornalista sul campo, soprattutto in Ucraina e in Medio Oriente, che si intitola Da vicino, raccontare la guerra oggi. E Paolo Giordano, che saluto. Paolo, bentornato in questi studi.
1: Grazie.
0: Ha radunato una serie di voci, chiamiamole della nuova generazione, anche se non sono ventenni, e guardo Daniele, che è un altro insigne reporter di guerra che da tanti anni fa questo lavoro, ma obiettivamente portano un punto di vista diverso rispetto alle grandi generazioni che abbiamo conosciuto dei grandi giornali italiani. E tra questi sono Cecilia Sala, Nello Scavo, Margherita Stancati, Lorenzo Tondo, che è stato qui nei nostri studi a Quante Storie qualche settimana fa, e poi Daniele Raineri, che saluto, grazie Daniele per essere con noi.
2: Grazie.
0: Ha scritto per Il Foglio, per Repubblica, adesso per Il Post, e Annalisa Camilli, che scrive per Internazionale e che ha pubblicato in questi anni moltissimi reportage, in particolare raccontando le grandi migrazioni, e che raggiungiamo nel nostro studio triestino. Annalisa, benvenuta anche a te.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Alice, buongiorno a te.
4: Buongiorno a te, Giorgia, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Credo, tra l'altro, che lo sguardo di Paolo Giordano, che è principalmente uno scrittore, quindi in qualche modo ha avuto un percorso di vita diverso da quello degli altri colleghe e colleghi, sia particolarmente esatto nel provare a osservare da fuori i fenomeni. Ma partirei dall'attualità più stretta, facendovi vedere uno dei tanti ritagli di questi giorni. La guerra è quasi finita, è il negoziato a distanza tra Washington e Teheran. Oggi è il giorno del vertice dei cosiddetti volenterosi per capire che cosa accadrà nello stretto di Hormuz. Previsioni, Daniele, sono quasi impossibili, no?
1: Previsioni sono quasi impossibili, ma sono anche, diciamo, pessimistiche. Non possono essere che pessimistiche, perché la situazione si sta cristallizzando, ma si sta cristallizzando male. Quindi è molto possibile che ci saranno altre guerre e che questo sia il capitolo iniziale di una lunga sequenza di problemi nella regione.
0: Paolo Giordano, dicevo poco fa che tu hai cercato di...

0: fotografare il fenomeno nella sua evoluzione. È come se ci fosse una nuova generazione di guerre.
1: C'è una nuova generazione di guerre, c'è una, soprattutto quello che a me colpisce di più è che ci sono delle nuove tecnologie con cui si fa la guerra e nuove tecnologie attraverso cui si racconta la guerra. E come sappiamo, chiunque si occupi di comunicazione sa, quando cambia il mezzo informativo, cambia il modo di raccontare, cambiano i problemi. Siamo in un ecosistema nuovo in cui le guerre, la prima che è stata definita in questo senso, la guerra al tempo dei social, è stata proprio l'Ucraina. Come cambia il modo in cui dobbiamo parlare di guerre in questo nuovo ecosistema in cui le guerre ci raggiungono sui telefoni in continuazione? Questa è una domanda che tutti loro devono porsi e si trovano ad avere a che fare con mezzi di comunicazione e un uditorio completamente diverso.
0: E devo dire anche un ecosistema che rischia di essere spesso inquinato dalle post-verità, dall'intelligenza artificiale, ed è molto difficile riuscire da un lato a orientarsi come fruitori, ma anche per chi fa il giornalismo sul campo a muoversi all'interno di questo. E lo diciamo per interrogarci anche su una domanda: che impatto hanno oggi giornali, giornalisti, corrispondenze, reporter sull'opinione pubblica? Partendo da un'immagine celebre, in realtà questo è il filmato che rimanda a quella fotografia che non so se cambiò l'opinione pubblica americana, e però è quella bambina che sfugge nuda dopo che gli americani hanno gettato il napalm sulle foreste vietnamite. Questa è un'immagine che sconvolse l'opinione pubblica americana e forse cambiò anche il corso della guerra. È una domanda che faccio a Annalisa Camilli, che molto ha riflettuto sui rischi di assuefazione, Annalisa, no? Perché questo è un tema che riguarda il lavoro che fate voi.
2: Sì, sicuramente quell'immagine cambiò il corso delle cose, ma era un'immagine che quando arrivò fu pubblicata sulla prima pagina del New York Times e poi su tutti i giornali dell'epoca, non era stata ancora vista dall'opinione pubblica internazionale. Quello che succede ora è che non solo siamo raggiunti da immagini sempre più crude, anche che riguardano i minori, i bambini, ma che quando avvengono dei crimini efferati, in qualche modo siamo già stati colpiti mille volte sui nostri telefoni cellulari, quindi con degli strumenti che usiamo quotidianamente, in cui quelle immagini terribili si confondono anche emotivamente con le immagini della nostra quotidianità, si confondono con i racconti dei nostri amici, delle vacanze dei nostri amici. È successo proprio questa estate in maniera abbastanza incredibile, suscitando chiaramente una reazione emotiva e anche morale in moltissime persone, questa confusione emotiva tra le immagini che arrivavano e che riguardavano spesso bambini dalla striscia di Gaza e le immagini invece delle vacanze, delle persone che stavano in vacanza. Questo produce una sensazione, appunto, già raccontata molto bene da Susan Sontag, che certamente non è nuova, ma è come se si fosse amplificata per i mezzi che usiamo di falsificazione. Cioè, paradossalmente, quelle immagini che arrivano dal fronte ci sembrano false, allertano più come dovrebbero.
0: Tu hai toccato un tema enorme, poi Paolo Giordano ha imposto a tutti coloro che hanno scritto un intervento in questo libro di leggere Davanti al dolore degli altri, che è il riferimento che ha fatto poco fa Annalisa Camilli di Susan Sontag, la questione della distanza rispetto ai fatti che raccontate, no? Quanto conta l'emotività. Lo dico perché adesso sentiremo Tiziano Tezzani, immenso reporter di guerra, cronista, in Vietnam soprattutto, dall'Oriente in particolare, che racconta quanto sia stato toccato personalmente dalle guerre che descriveva.
3: L'unico modo per tornare era andare con un aereo che non sarebbe ripartito, su cui non mi avrebbero potuto rimettere. L'ultimo aereo. Ed ebbi fortuna. Quello con cui partì da Singapore era quello che non ritornò. Avevo seguito questa guerra per 5 anni. Ero stato un po' al fronte da tutte le parti, avevo passato le linee, ero stato con i Vietcong. Dovevo vedere la fine di questa guerra. Era un po' stata la mia storia. Dovevo vedere la fine. Infatti, tutti a casa ne parlammo. Mia moglie diceva che se era meglio che mi perdesse la famiglia per alcuni mesi, magari mi facessero prigionieri per degli anni, piuttosto che avermi per il resto della vita col complesso di non essere stato lì all'ultimo momento. Infatti fu mia moglie che mi spinse ad andare all'ultimo momento.
0: Daniele, quanta distanza bisogna avere rispetto ai fatti che vedete, perché state da vicino, e raccontate? Ne parla molto Annalisa nel suo intervento. Tu, insomma, per quel poco che ti conosco, siamo stati anche una volta fuori insieme, sei un freddo, cerchi di essere abbastanza un entomologo, raccontare i fatti. Paolo no, Paolo è uno scrittore, si vede che più partecipe quando racconta i fatti. Ecco, quanta distanza?
4: Sono un freddo a malincuore, nel senso che io parteggio, prendo le parti, perché è impossibile non parteggiare. Se uno si trova nel Donbass assieme alla popolazione colpita dai bombardamenti russi, proprio ti viene dal cuore di essere solidale con questa popolazione, e tu speri che i soldati ucraini riescano a fare quello che stanno facendo, che è mantenere le linee, proteggere. Però so che bisogna essere anche clinici e dare una valutazione molto fredda a quelli che stanno a casa e che si basano sul mio lavoro per sapere che cosa sta succedendo oppure no. E quindi se i russi conquistano una città ucraina, io lo spiego. Certo. Se Bashar al-Assad, un altro grande antipatico di questi anni, riesce a prendere una città siriana, io lo devo spiegare in modo il più clinico possibile.
0: Paolo, tu fai un altro tipo di lavoro, è interessante per osservare il loro.
1: Intanto mi veniva in mente, ascoltando Terzani, che appunto non stiamo avendo la fortuna di vedere la fine di molte di queste guerre. Penso che questo momento, ad esempio, sull'Ucraina se lo stiano aspettando in tanti. Tanti aspettano di andare lì per l'ultima volta, certo, a festeggiare. Anche le fini, diciamo, apparenti che ci sono state con Gaza sono appunto fini apparenti. Queste fini, è strano, perché anche questo riguarda il mondo dell'informazione, no? Più che finire i conflitti, sembra che vanno avanti in delle code micidiali e omicide lunghissime, ma che finiscano sotto il tappeto informativo, cioè le guerre vengono portate avanti e indietro al nostro sguardo, ma intanto vanno avanti. Per quanto mi riguarda, io in questo rispetto moltissimo chi fa il reporter e il cronista di guerra, perché ha questo obbligo della distanza e dell'oggettivazione di quello che guarda. È stato anche, ho dovuto anche forzare un po' tutti loro a parlare di se stessi, perché secondo me l'esperienza dell'inviato e dell'inviata in realtà è interessantissimo per chi legge. È un'esperienza di guerra di per sé. Nel mio caso io non ho questo, faccio il contrario, io vado a cercare me stesso in quegli stranissimi contesti.
0: È una professione che è diventata purtroppo sempre più pericolosa. Pensiamo soltanto a quanti giornalisti palestinesi sono stati uccisi a Gaza, ma tra poco Alice ci darà dei numeri. Qui la testimonianza che parla davvero di una specie di punto di svolta di un grande inviato italiano, Ettore Mo da Mostar.
5: Ho fatto tante guerre. Questa è la più mostruosa in cui io sia vissuto. Quando voglio dire che la guerra, che la morte è così vicina, voglio dire che non c'è quasi possibilità di scampo. Sono stato molto vicino a morire proprio a Mostar un anno e mezzo fa. Questa è una guerra di una bestialità, di una mostruosità che non ho mai incontrato né in Afghanistan, né a Beirut, né nel Centro America, né in tutte le altre parti del mondo, né nel Golfo dove sono stato. Diciamo, quello che è successo ieri ai nostri tre colleghi mi ha veramente fatto crollare, perché nella sostanza io mi sono salvato e loro sono morti.
0: I tre colleghi della RAI erano Marco Lucchetta, Alessandro Ota e Dario D'Angelo, uccisi il 28 gennaio del 94. Alice.
6: Allora, io vi porto nel sito del Committee to Protect Journalists, che è un'organizzazione non profit americana, che qui è una pagina tradotta, che ha pubblicato un rapporto lo scorso febbraio che registra i giornalisti morti in guerra. Sono 129 i membri della stampa uccisi nel 2025. Israele responsabile di 2/3 delle morti. Ora, piano piano, entriamo un pochino. Poi c'è tutto un approfondimento sulle detenzioni e le torture dei giornalisti palestinesi, ma ci arriviamo. Qui c'è una divisione per paesi, quindi sono morti, l'84% di questi giornalisti sono morti in 5 paesi, la maggior parte, 86 di loro, in Israele, poi in Sudan, in Messico, in Russia e nelle Filippine. Infine, volevo mostrare anche il trend di queste terribili morti che sono, guardate qua lo possiamo vedere, nel 2024 c'è il picco più alto e la maggior parte di loro appunto per la guerra in Israele. 59 sono i giornalisti palestinesi morti tra il 2023 e il 2026.
0: Daniele, nelle tue pagine tu te la prendi con i ribelli siriani perché non proteggono i giornalisti, vero?
4: Sì, era un terribile paradosso. Loro volevano l'attenzione del mondo, sapevano che l'attenzione del mondo era indispensabile per riuscire a battere il regime terribile di Bashar al-Assad, ma alcune frange dei ribelli collaboravano con i sequestri e i rapimenti e quindi i giornali e le TV non mandavano più giornalisti e quindi scendeva il buio sulla guerra civile siriana, che era quello che gli stessi ribelli non volevano. Ma delle due l'una, o proteggi i giornalisti o li rapisci, non puoi avere entrambe le cose.
0: Poco fa Paolo Giordano parlava di generazioni di guerra e tecnologie che cambiano il modo in cui noi raccontiamo le guerre. L'Ucraina è uno spartiacque, però nelle pagine iniziali Giordano stesso scrive: dobbiamo guardare all'Afghanistan. Guardate le immagini di Kabul agosto 2021.

0: Paolo, a parte persino sgradevole parlare di aspetti formali e tecnici di fronte a queste immagini, perché si vedevano immagini prese dal telefonino, immagini prese da canali afghani, immagini più formali delle televisioni americane, suppongo. Perché è un punto di svolta che precede l'Ucraina?
1: Beh, perché il cosiddetto Occidente, l'alleanza di cui facciamo parte, Stati Uniti, Europa, hanno detto qualcosa in quel giorno senza dirlo. Siamo stati in Afghanistan 20 anni, noi italiani eravamo molto presenti anche, e quel giorno abbiamo detto che potevamo partire, andarcene, lasciando che un paese venisse immediatamente risucchiato. Daniele era lì, Margherita Stancati era lì e ne scrive molto estensivamente nel suo contributo, e di fatto revocando una promessa che era durata 20 anni, una promessa specificamente ad esempio per le donne afghane. Cioè 20 anni sono un tempo lungo, fai credere a una generazione che potranno vivere in un certo modo e poi d'un tratto revochi quella promessa, lasciando queste persone in mano ai loro stessi carnefici. L'Occidente ha detto una cosa e secondo me le conseguenze di questa di questo disinteresse, di questo disinvestimento sono in parte quelle che stiamo vedendo ancora adesso.
0: Riuscire a farsi ascoltare in un ecosistema potenzialmente così inquinato, come diceva Paolo Giordano all'inizio, questo è un tema caro anche nelle riflessioni di Annalisa Camilli, si percepisce l'assefuazione, il problema dell'assuefazione e il problema di riuscire a far sentire credibile la propria voce. Tutte le persone coinvolte in questo progetto, in questo libro, sono molto stimate, molto lette, molto ascoltate, molto viste. Guardate questo filmato perché colpisce, arriva dall'Ucraina, a che cosa sono costretti a sottoporsi alcuni soldati e soldatesse ucraine per far ascoltare la loro voce.

0: Ora, Annalisa, magari sono semplici momenti di levità dopo che passi mesi in trincea, quindi anche comprensibili, ma il fatto di metterli nella rete però ti colpisce, Annalisa?
1: Ma sì, non sono tanto queste le immagini che mi colpiscono, perché appunto chiunque abbia conosciuto queste situazioni sa che invece c'è una legittima anche ricerca e desiderio di normalità.

0: da chi è immerso in quella situazione per anni. Sicuramente c'è una ricerca da parte dei giornali invece, purtroppo, di competizione, diciamo così, con quello che avviene nei social network, e quindi lo abbiamo visto in questi anni, in questi decenni, mi viene da dire, una ricerca dell'immagine sensazionale e dell'emotività, quindi dell'estremizzare quello che in parte è normale nel racconto giornalistico, cioè la ricerca della storia forte, della storia iconica, e che tuttavia diventa preponderante rispetto al racconto invece del contesto e della che invece appunto io credo debba ancora essere assolutamente l'antidoto quella produzione del contrario di quello che si desidererebbe raggiungere, cioè l'attenzione e la comprensione. Siamo nel paradosso in cui ci sembra di essere continuamente informati e raggiunti da informazioni e allo stesso tempo ci sentiamo spesso lontani, non vogliamo, cioè c'è un fenomeno appunto di disinteresse dell'opinione pubblica e disaffezione dell'opinione pubblica rispetto all'informazione. Io credo che questo si combatta tenendo insieme le storie, sicuramente il racconto anche contraddittorio, certo. Quindi ben vengano anche il desiderio di felicità, sì, e di festa in alcuni frangenti dei soldati, ma con il contesto, sì, anche con la profondità storica del racconto giornalistico.
1: Esattamente questo è il punto. La semplificazione, il rischio della semplificazione e la difficoltà di capire, oramai con l'intelligenza artificiale, cosa è vero e cosa è falso. Ora scorreranno delle immagini, Daniele, e guardo te in particolare, che sembrano vere, ma sono tutte, questa non tanto perché mi sembra uno scenario troppo apocalittico, ma tra poco ne arriveranno altre. Questa è una Tel Aviv che in realtà è falsa, questi sono bombardamenti falsi. Tu quando sei sul campo, come fai a capire cosa è vero e cosa è falso?
2: Beh, questo è un altro dei nostri ruoli. Noi non dobbiamo più soltanto prendere delle immagini, ma dobbiamo anche diventare i garanti della veridicità delle immagini. Perché oggi il filmato e la foto della bambina vietnamita che scappa sarebbero perfettamente riproducibili o creabili con l'intelligenza artificiale. Quindi noi dobbiamo diventare anche quelli che dicono sì, questa immagine è vera, quest'altra è falsa. È un'altra delle ragioni per cui conviene molto stare vicino a dove succedono le cose, perché almeno puoi, diciamo, verificare con mano. Su quella cosa di prima, se posso dire, sì, i soldati ucraini che ballano, a volte mi sembra che ci sia una certa competizione dai teatri di guerra di queste povere popolazioni, di questi poveri eserciti, che cercano di non essere dimenticati, che cercano di fare engagement, perché ormai tutto passa attraverso i social, e ci troviamo al punto che non c'è più una città bombardata senza che qualcuno prima o poi non si metta a suonare il piano o il violino tra le rovine, perché sente come necessaria questa cosa, perché altrimenti dice qua ci si dimenticano, bisogna in qualche modo ristabilire una connessione con le persone a casa, e le immagini delle bombe, dei sbuffi di fumo non stabiliscono questa connessione, mentre se invece qualcuno mi vede da solo in mezzo ai cumuli di detriti che suono, forse si riaccende questo meccanismo, questa connessione umana.
1: Paolo, che dici?
3: E questo ha cioè il tassello mancante, che spesso manca anche in noi come consapevolezza civile, e che questo ha degli effetti diretti, cioè questa ricerca di attenzione dai fronti è perché ci sono delle conseguenze dirette sul campo. Sull'Ucraina questo si è visto benissimo fin dall'inizio, cioè la pressione delle opinioni pubbliche, in particolare in Europa, permetteva, rallentava o impediva l'invio dei pacchetti di armi e di sostegni all'Ucraina. E ovviamente all'origine di questa azione europea ci siamo noi cittadini europei, quindi la catena di trasmissione che lega, diciamo, il cittadino a quello che succede su un fronte si è molto accorciata rispetto ai tempi del Vietnam, in cui sì, quell'immagine muoveva le opinioni pubbliche, creava dei movimenti pacifisti che poi eventualmente avrebbero arrestato la guerra. In questo momento ciò che noi facciamo con i nostri social o con la nostra partecipazione o minore partecipazione ha un effetto quasi diretto su come vivono i soldati, ad esempio, sul fronte ucraino. E questa è una responsabilità che ci è toccata, non ce la siamo scelta, ma ci è toccata, e sarebbe il momento che la prendiamo.

0: prendessimo veramente in carico tutti quanti.
1: Sul fatto che ancora oggi lo sguardo e il racconto dei giornalisti sia però decisivo, ci stanno delle controprove, chiamiamole così, e cioè che alcuni contesti, alcuni paesi non vogliono i giornalisti. Guardate Gaza.
2: Entriamo ora nella striscia di Gaza. Abbiamo attraversato il valico di Kisufim. Siamo per arrivare alla zona della linea gialla, la linea del cessate il fuoco, deciso con gli accordi della tregua Gaza di ottobre. E questa è una delle zone più pericolose della striscia di Gaza, dove si verificano spesso uccisioni di palestinesi, di persone che cercano di attraversare questa linea di demarcazione, oltre la quale c'è la zona sotto il controllo delle forze israeliane. Alcune organizzazioni internazionali accusano le forze israeliane di non aver delimitato con chiarezza questa linea gialla, che risulta dunque invisibile per i civili che vengono uccisi quando si avvicinano a quest'area. Secondo l'esercito si tratta di terroristi o di sospetti che mettono in pericolo la sicurezza delle truppe.
1: Abbiamo un minuto per uno. Questo discorso, Daniele, vale ancora di più sull'Iran. Noi non sappiamo nulla di quello che è successo per via dei bombardamenti in Iran, credo.
3: Ma certo, basta pensare che il bilancio ufficiale è attorno alle 1.300 vittime, ma i raid aerei sono stati 13.000, quindi sappiamo per certo che un numero enorme, considerevole, di militari iraniani è stato colpito. Sappiamo che delle acciaierie sono sparite nel nulla, degli impianti petrolchimici, ma non abbiamo delle immagini, se non da lontano, dei satelliti, proprio per questo, perché non c'è un riscontro da vicino. Vediamo quello che il regime iraniano in questo caso ci vuol far vedere, oppure non vediamo quello che ci nasconde.
1: E questo discorso, Annalisa, visto che tu hai raccontato tanto i canali umanitari, ma insomma i viaggi in per mare e i morti, vale anche per l'immigrazione?
4: Vale sicuramente per il Mediterraneo centrale, che è la rotta più pericolosa del mondo e da cui oggi non abbiamo testimonianze se non frammentate da parte di familiari o attivisti che con molta fatica appunto fanno emergere delle informazioni. Ma per esempio nell'ultima nel ciclone Harry a gennaio si pensa che potrebbero essere morte centinaia di persone, e perfino sui numeri non abbiamo conferme. Sappiamo di una ventina di barche partite da Sfax, ma lo sappiamo appunto dalle persone che hanno reclamato i loro familiari, da qualche attivista sul campo, ma intanto non ci sono giornalisti neppure in Tunisia, paese considerato sicuro dall'Italia. Soprattutto i giornalisti che si occupano di immigrazione sono diventati molto invisi al governo tunisino, e quindi non riescono a raccontare nemmeno quello che non è propriamente un fronte di guerra.
1: Sì, c'è un'ultima considerazione che vorrei consegnare, chiedere a Paolo Giordano, che è uno scrittore e anche un giornalista pro tempore, mettiamola così, ma è anche un uomo di scienza, quindi ha una formazione scientifica. L'ecosistema nell'era dell'intelligenza artificiale, è difficilissima la domanda, ma dove va?
0: Beh, intanto il problema centrale mi sembra pre-intelligenza artificiale ed è quello di cui stavate parlando, cioè siamo in un momento in cui gli esecutivi amano meno che mai l'osservazione della stampa e della stampa libera. Israele è un esempio, come dire, plateale di tutto questo, ma molti altri governi con tendenze o diciamo simpatie un po' più autoritarie cercano di limitare in ogni modo che possono la visione della stampa, e questo è quello che dobbiamo proteggere innanzitutto. Ancora di più in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale farà assottigliare sempre di più la linea su ciò che è reale, ciò che è verificabile come reale, perché per ora riusciamo a riconoscere da
1: false,
0: qui,
1: diciamo.
0: Ma non durerà molto questo. Cioè sta andando molto veloce, arriveremo in un punto in cui realtà e diciamo iperrealtà saranno mescolate a un livello davvero difficile da scindere e non siamo preparati.
1: Paolo Giordano ha curato da vicino Raccontare la guerra oggi, pubblicato da Einaudi, e che vede la partecipazione di reporter di guerra su fronti e da fronti diversi e con sguardi anche diversi. Noi stamane oggi abbiamo ospitato Annalisa Camilli, che ringraziamo molto, e Daniele Raineri, che ringraziamo molto. Annalisa e Daniele, grazie davvero. Paolo, grazie a te.
0: Grazie.
1: Alice, ovviamente grazie a te e con quante storie. Ci vediamo lunedì. Passate un buon fine settimana.
5: Come senti un rumore, buttati a terra.
6: Un rumore?
7: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano.
8: Chi sei?
7: È l'ora del West. Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
9: Quando si spara, non si parla.
10: Fate molto male a ridere.
11: Arrivederci, amico.
7: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, C'era una volta il West. Sabato alle 21:20, Rai 3.
12: Quante cose che non sai di...
13: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita, potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
7: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
14: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
15: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
16: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
17: Mediaworld c'è il Back to School. Spendi 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250. E scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
18: Vallese ha linee leggere e i cuscini liberi ti offrono massimo comfort. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 599 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
19: Più bassi.
20: Fissi lì.
19: Ancora più bassi. Bassi.
20: Fissi lì.
21: Così va bene.
19: Ancora più bassi.
21: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
22: Via, via. Vieni.
23: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.

0: Oggi a passato e presente un tema delicatissimo, l'Inghilterra degli hooligans. Ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 31 marzo 1883. Per la prima volta una squadra di calcio della classe operaia, i Blackburn Olympic, sconfigge una compagine aristocratica nella finale della Coppa d'Inghilterra. 29 marzo 1985. Una tragica sequenza di incidenti provocati dalle frange facinorose del tifo, gli hooligans, causa la morte di 39 tifosi a margine della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Gennaio 1990. Il giudice Peter Taylor, su mandato del governo britannico, presenta un rapporto che ridisegna le norme di sicurezza negli stadi britannici e contribuisce a ridimensionare il fenomeno hooligans.
0: Dell'Inghilterra degli hooligans parliamo col professor Gianni Silei. Professore, noi per hooligans intendiamo giovani, proletari, particolari e inclini alla violenza, ma non c'erano stati prima i Teddy Boys in America?
2: Assolutamente sì, in America e soprattutto in Gran Bretagna, sì. Perché i Teddy Boys, con questo epiteto, fanno riferimento addirittura alla moda eduardiana di inizio Novecento. E sono esattamente quello che poi diventeranno gli hooligans. Sono tali, come lei ha ben definito, e sono della classe operaia, ma nello stesso tempo sono anche attenti allo stile, a quei consumi e stili di vita che arrivano dagli Stati Uniti, il rock and roll per esempio.
0: E per questo io i Teddy Boys li attribuivo erroneamente all'America, perché l'impatto visivo cinematografico primo di questo fu quei giorni.

0: Siamo lì perché poi la causa la trovano nello sport, intercettano lo sport, ma lo vediamo guidati da Carla Oppo.
1: La storia del calcio inglese nel XIX secolo è soprattutto la storia di un profondo cambiamento culturale. Quello che all'origine era un passatempo scolastico d'élite dell'Inghilterra vittoriana diventa in tempi brevi un fenomeno con una forte componente partecipativa. È un punto di svolta storico, è rappresentato dalla finale della Coppa d'Inghilterra del 1883, quando il Blackburn Olympic, squadra formata dagli operai e artigiani del Lancashire, si impone 2-1 sugli Old Etonians, tradizionale simbolo del football elitario. Non è semplicemente una vittoria sportiva. È la prima volta che una squadra operaia trionfa nel torneo più antico del football inglese, segnando il passaggio da uno sport associato all'élite a un gioco percepito come popolare. La stampa dell'epoca celebra la vittoria come il trionfo della working class e gli stadi inglesi iniziano a diventare luoghi simbolici di appartenenza territoriale e sociale.
2: Dalla fine dell'Ottocento, grazie alla progressiva riduzione dell'orario di lavoro del sabato, il calcio diventa sempre più centrale nella vita sociale. Migliaia di lavoratori si radunano allo stadio non solo per vedere una partita, ma per vivere un'esperienza collettiva, condividere orgoglio territoriale e affermare un'identità comune. Non mancano però i risvolti negativi. Le cronache dell'epoca registrano invasioni di campo, proteste contro gli arbitri e piccoli scontri tra tifosi, spesso alimentati dall'abuso di alcol e da una quasi totale assenza di controlli. La stampa amplifica episodi isolati, trasformandoli in racconti di masse pericolose e incontrollabili, contribuendo a costruire l'immagine di un pubblico imprevedibile. Dietro le critiche si annida anche un giudizio negativo più ampio verso la classe lavoratrice. Non è un caso che questa percezione si rafforzi a inizi Novecento, nello stesso periodo in cui a Londra, soprattutto nell'East End, agiscono bande giovanili ispirate alla famigerata Hooley's Gang, da cui deriva il termine hooligan. La sovrapposizione tra calcio popolare e criminalità urbana contribuisce così a fissare nell'immaginario l'idea del tifoso come figura problematica. Il fenomeno diventa più evidente nel secondo dopoguerra. A partire dagli anni 50, le subculture giovanili influenzano in modo crescente la scena calcistica. I primi a immergere sono i Teddy Boys, giovani della classe operaia che adottano uno stile eduardiano. Giacche lunghe, pantaloni stretti, capelli impomatati e atteggiamenti provocatori. I Teddy Boys frequentano strade e quartieri periferici, spazi urbani che si intrecciano con il percorso dei tifosi verso gli stadi e vengono percepiti come una gioventù ribelle, pronta a conflitti ritualizzati. Negli anni 60 la scena giovanile si frammenta ulteriormente. I rocker, appassionati di motociclette e di rock and roll, portano con sé un'immagine aggressiva e un'attitudine alla trasgressione che spesso sfocia in scontri con altre subculture, in particolare i mods. Eleganti e attenti allo stile, appassionati di musica soul e rhythm and blues, i mods sviluppano un forte senso di appartenenza e codici di comportamento che influenzano anche il modo di vivere le partite. Dalla seconda metà degli anni 60 il movimento dei mods si divide in diversi rivoli e da uno di questi emergono i primi gruppi di giovani che propongono un nuovo stile. Indossano alti stivali e portano i capelli rasati, simili a quelli dei soldati e degli astronauti americani visti in televisione. La stampa comincia a definirli con l'appellativo skinheads e la diffusione su larga scala di questa nuova subcultura giovanile si sposa con un carattere spiccatamente violento e xenofobo. Il clima di crescente malessere che contraddistingue il Regno Unito sin dai primi anni 70, le preoccupazioni per la crisi economica e l'aumento della criminalità fanno sì che intorno al fenomeno degli skinheads e degli hooligans, sempre più presenti sugli spalti degli stadi di calcio, si scateni una crescente ondata di panico morale.
0: Allora, riassumendo, le gang giovanili violente, come nel film di Martin Scorsese, Gangs of New York, esistevano già da un secolo, anzi più di un secolo. Questo fenomeno

0: e gli hooligans che noi descriviamo, invece trae, come ha raccontato il filmato, origine da una strana connessione con lo sport che si trasforma mano a mano, torna sempre allo sport, al calcio, soprattutto al football, ma si trasforma mano a mano in un fenomeno tipicamente inglese, quello che ha questo confronto negli anni 60 fra i Rockers e i Moz. Perché si dividono in due bande così diverse, così diverse nel vestire, anche se simili poi nell'appartenenza sociale?
1: Allora, la provenienza sociale è appunto la stessa, classe operaia. Verrebbe da dire che i Moz e i Rockers sono il prodotto in qualche modo del welfare state britannico, cioè di quella società che viene costruita tra il 45 e il 51 e che consente alle giovani generazioni in qualche modo di affrancarsi anche dal punto di vista economico. Ecco perché i Moz si vestono con abiti costosi, hanno degli scooter che sono importati dal resto d'Europa e consumano seguendo gli stili di vita provenienti dagli Stati Uniti. E lo stesso fanno dall'altra parte i Rockers.
0: Però con una maggiore accentuazione sulla mascolinità. A proposito di questo, Alberto Rizzelli, che ha notato lei della mascolinità degli hooligans?
2: Dunque, innanzitutto gli hooligans sono molto interessanti, no? Da un punto di vista proprio di storia della mascolinità e di storia delle emozioni, a partire dagli stadi, no? Che per usare una categoria di Mark Seymour si configurano come delle arene emozionali, cioè degli spazi in cui trova sfogo quella frustrazione maschile in modo molto ritualizzato, come abbiamo visto. E questo avviene non solo in forma violenta, ma anche con gesti di affettività, di prossimità fisica tra i compagni. E questo senza dubbio, no, conferma l'interpretazione del gruppo di Birmingham, secondo cui alla base di tutto questo c'è la frustrazione, no? Una frustrazione dovuta ad una mancata partecipazione al boom economico da parte di questi giovani uomini. Però è vero anche, a mio avviso, che questa mascolinità si poggia su una storia di omosocialità maschile di lungo corso, molto studiata per esempio da George Moss. Secondo Moss, infatti, la storia sociale dell'Inghilterra si caratterizzava per un'ampia tolleranza, quasi una celebrazione dell'amicizia maschile molto stretta, cameratesca, anche sentimentale tra i giovani, purché però fosse canalizzata nel servizio alla nazione o nell'atletismo. E il fenomeno degli hooligans quindi non è che nasce dal nulla, ma tra le altre cose anche alle spalle l'8 e il 900 con i suoi club, i suoi circoli, le sue associazioni maschili, che peraltro erano per lo più di carattere sportivo.
0: Però proprio ascoltando quello che è stato appena detto, mentre mi sembra coerente il discorso per i Rockers o prima per i Teddy Boys, quello dei Moz lo vedo più strano, cioè sempre ragazzi che stanno insieme, ma non è la violenza virile che fa da caratteristica. Un po' la differenza che c'è fra, in quegli stessi anni, fra i Beatles e i Rolling Stones. I Rolling Stones sono il complesso più aggressivo, più simile ai Rockers, e gli altri più simili ai Moz.
1: Certo, questo è indubbio. C'è però da aggiungere questa provenienza. Entrambi queste sottoculture sono sottoculture di provenienza operaia e quindi c'è una violenza in qualche modo latente di fondo e un ribellismo di fondo nei confronti della società dei loro padri. È emblematico, io ho visto delle immagini di Brighton, degli scontri che ci sono nel 1964 nel luogo di villeggiatura, quindi anche gli inglesi come gli italiani scoprono con il miracolo economico le vacanze, e nel luogo che era stato difeso da Churchill dall'invasione nazista, queste due sottoculture
0: se ne danno di santa ragione, esatto. Ma è una cosa impressionante. E perché non accade in altre città europee qualcosa di analogo? Un po' si allarga all'Olanda, alla Germania, ma per esempio in Italia non c'è niente di analogo.
1: No, in Italia il fenomeno dei Moz è un fenomeno che arriva ma in forma caricaturale in qualche modo. C'è quello dei Teddy Boys, che però non sono l'equivalente dei giovani eduardiani che vestono secondo gli stili che sono stati ben presentati nel filmato che abbiamo visto, ma sono in realtà più assimilabili al Riccetto di pasoliniana memoria, cioè a i giovani

0: che frequentano le periferie tanto di Roma quanto soprattutto di Milano. Hanno delle motociclette, hanno degli scooter, anche loro ascoltano il rock and roll, hanno il ciuffo, ma non hanno questo stile.
1: Quindi è un fenomeno sassone, ma non latino, non c'è nel
0: direi
1: mondo.
0: Di no, anche se ci sono degli equivalenti, i gamberros in Spagna, per esempio.
1: Sì. Allora, però, andiamo a incrociare il capitolo più delicato, che è quello del momento in cui esplode la violenza, sempre sotto la guida di Carla Oppo.
2: Nel corso degli anni 70, gli scontri tra tifoserie calcistiche si moltiplicano e la stampa conia nuove formule come Agro Britain, violenza britannica, che amplificano la percezione del tifoso violento come minaccia sociale. Gli incidenti si susseguono in una tragica catena. Nel gennaio 1971, una calca all'Ibrox Park di Glasgow, in Scozia, provoca 66 vittime e centinaia di feriti, evidenziando il degrado anche strutturale degli stadi inglesi e scozzesi. Il 1973 viene definito da alcuni giornali come l'anno della Tags League, il campionato dei teppisti, con i media che attribuiscono alla violenza una dimensione ormai incontrollabile. Un momento chiave per la diffusione internazionale dell'immagine degli hooligan è la cosiddetta Battaglia di Rotterdam nel 1974, durante la finale di ritorno della Coppa UEFA tra Feyenoord e Tottenham Hotspur. Scontri tra tifosi inglesi e olandesi finiscono sulle prime pagine di tutta Europa e consolidano l'idea che il fenomeno non sia confinato alla sola isola.
3: Negli anni Ottanta il fenomeno hooligan subisce una significativa trasformazione. La figura tradizionale del tifoso violento, spesso un giovane emarginato appartenente alla classe operaia, cede il passo a quella del cosiddetto super hooligan. I nuovi protagonisti delle violenze da stadio sono uomini adulti, spesso con un lavoro stabile e risorse economiche sufficienti per seguire la propria squadra anche nelle trasferte internazionali. Questi gruppi organizzati diventano sempre più temuti sia all'interno che all'esterno degli stadi grazie a una gerarchia ben definita e a una rete di comunicazione efficiente che trasforma la violenza spontanea in una forma di conflitto quasi militare e strategico, pianificato nei minimi dettagli. Due eventi segnano profondamente la percezione collettiva di questa metamorfosi e danno inizio alla crisi della storia degli hooligans. Il primo è la strage dello stadio Heysel, che si consuma il 29 maggio 1985 a Bruxelles, in Belgio. Prima della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool, un'ondata di violenza degli hooligan del Liverpool contro i tifosi della Juventus provoca il crollo di un muro e di una recinzione e causa la morte di 39 persone, oltre a centinaia di feriti. L'incidente mette in luce l'estrema pericolosità degli scontri tra tifosi e l'inadeguatezza delle misure di sicurezza negli stadi europei dell'epoca. Il secondo evento è la tragedia di Hillsborough, il 15 aprile 1989, durante una semifinale di Coppa d'Inghilterra tra Liverpool e Nottingham Forest. In quella che viene definita una delle pagine più nere della storia britannica, 96 tifosi del Liverpool trovano la morte schiacciati nella curva sud dello stadio contro le recinzioni costruite in maniera particolarmente resistente proprio per contenere eventuali cariche degli hooligans. I fatti dell'Heysel e di Hillsborough scuotono profondamente l'opinione pubblica inglese e le istituzioni, mostrando come il fenomeno hooligan sia solo un aspetto di un sistema più ampio legato al calcio e alla società. Nel decennio successivo, le cronache sensazionalistiche e i titoli di giornale enfatizzano gli episodi di violenza, creando vere e proprie leggende attorno a figure e nomi noti del tifo violento, alimentando allo stesso tempo la paura e la fascinazione dell'opinione pubblica. Il volto degli hooligans diventa quello di una realtà sociale fatta di crisi economiche, disoccupazione e tensioni razziali, lo specchio di un'Inghilterra che il mondo percepisce come una società in bilico tra ordine e caos, violenza e ritualità.
1: Allora, professor Silei, io ho una mia interpretazione di come si è svolto, sono svolte le cose nel campo delle cose di cui parliamo. che ci fu un fenomeno che è quello

0: che abbiamo esaminato nella prima parte, i Teddy Boys, i Moz, i Rockers, che è precedente al 68. Poi arriva l'onda del 68, che dura una decina d'anni, e si porta via anche come violenze, scontrapposizioni giovanili, queste cose qua, e ci lascia in eredità, una volta che scompare quell'onda, una violenza che è solo degli stadi sostanzialmente, non ci sono più bande come i Moz e come i Rockers.
1: No, direi di no, si trasferisce la violenza, che è la violenza nelle strade, è una violenza legata anche agli scontri razziali. Prima esatto. Citavamo i Teddy Boys, i Teddy Boys sono associati nel 58 ai primi disordini a Notting Hill, per esempio, che sono disordini contro la comunità giamaicana. E proprio alla fine degli anni 60 emergono gli skinheads, che, curioso a dirsi, ma inizialmente sono il prodotto della, potremmo dire, del miscelarsi della cultura britannica con quella giamaicana. I primi skinheads seguono e ascoltano la musica giamaicana. L'idea che abbiamo degli skinheads attuali è un'idea legata all'arrivo del National Front,
0: esatto,
1: che è, diciamo, degli anni Ottanta, che contamina le curve, e quindi nasce la violenza degli hooligans, che all'inizio sono gli skinheads, ma che già negli anni Ottanta sono qualcos'altro. Si sono trasformati nei casuals, questa è la definizione. Ci si veste in modo da non essere individuati dalla polizia, ci si sposta non con i treni speciali destinati ai tifosi, ma con gli intercity, e quindi c'è una violenza che colpisce gli stadi, ma che cambia rispetto,
0: chiaro,
1: a quella
0: che ha il suo culmine, Massimo Ronzani, nella tragedia dell'Eisel.
2: Assolutamente, anche perché a seguito di questa tragedia, già subito nel giugno, l'organo di governo del calcio europeo decide, d'accordo con il governo Thatcher, di estromettere i club, quindi le curve, da tutte le competizioni europee. Quindi i club inglesi e le squadre inglesi, i tifosi inglesi non possono più partecipare alle competizioni europee nel continente. E questo avviene in un momento storico dal punto di vista calcistico incredibile, perché il calcio inglese era dominante nel continente. Pensiamo solo che dal 76 all'85 i club inglesi avevano vinto la Coppa dei Campioni 7 volte su 9, partecipando 8 volte su 9. E questo ha chiaramente delle conseguenze non solo dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista economico, sociale, culturale per il mondo calcio inglese. Riduzione degli sponsor, introiti minori, il prestigio del calcio inglese che diminuisce, gli stessi calciatori stranieri ma anche inglesi cominciano a pensare anche di andare a giocare fuori chiaramente dal paese per poter giocare nel continente e partecipare alle competizioni. E quindi è un momento incredibile che durerà, l'esclusione sarà a tempo indeterminato, ma durerà fino all'inizio degli anni 90, quando dall'estate del 90 la UEFA deciderà di reinserire il calcio inglese nelle competizioni europee dalla stagione 90-91, però ci vorrà ancora un altro decennio prima che i club inglesi entrino a essere veramente competitivi ai vertici del calcio europeo.
0: Nel contempo, come conseguenza del discorso e del racconto che ci ha fatto adesso Ronzani, il germe degli hooligans si estende negli stadi di tutto il mondo, anche in quelli italiani. Che cos'è che rende una cosa che prima chiunque veda un filmato di una partita di calcio negli anni 50-60 non vede niente del genere? Che cos'è che sprigiona questa violenza giovanile?
1: Allora, le cause ovviamente sono molte. Una è la visibilità che inizialmente viene data a questo fenomeno. Quindi escludendo diciamo motivazioni di carattere sociale, economico, Liverpool non è un caso che i tifosi del Liverpool siano conosciuti e poi si rendano in qualche modo autori di quello che abbiamo visto, dei fatti dell'Eisel. Liverpool negli anni Ottanta è al centro di una, usando la terminologia dell'allora cancelliere dello scacchiere, Geoffrey Howe, di un declino regolato. Cioè la società britannica si sta deindustrializzando, sta passando ad altro, c'è il fenomeno, c'è la signora Thatcher al governo in quel momento. Però la visibilità che i media inizialmente danno a questo fenomeno li moltiplica. Nel 1974 c'è una finale.

0: finale di Coppa internazionale tra Feyenoord e il Tottenham, e i tabloid britannici segnalano disordini che vanno in diretta televisiva, gravissimi. Il ritorno di questi hooligans è quasi come se si trattasse del ritorno da una battaglia. E infatti molti di quei tabloid...
1: È una cosa che non finiremo mai di studiare, di come Liverpool sia passata negli anni da essere la città dei Beatles alla città degli hooligans. È una bellissima questione, ma che affronteremo anche nel terzo capitolo, dove con compagnia di Carla Oppo vedremo l'ultima battaglia.
2: La fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni 90 segnano l'avvio della crisi del fenomeno hooligan come elemento dominante del calcio inglese. La conta di episodi di violenza e delle vittime scuote l'opinione pubblica e porta istituzioni e autorità a ripensare non solo il comportamento dei tifosi, ma l'intero modo in cui il calcio deve essere organizzato e gestito. Le indagini condotte in seguito agli incidenti indicano che molti problemi non sono legati esclusivamente ai comportamenti violenti dei tifosi, ma anche alla struttura degli impianti, alla gestione dei flussi, delle folle e alla mancanza di standard di sicurezza. La presenza di recinzioni per separare tifosi e campi da gioco, l'accesso incontrollato alle tribune e la gestione approssimativa delle uscite facilitano situazioni di caos. Per arginarle, la politica decide di alternare il pugno duro contro i facinorosi all'emanazione di nuove regole.
3: In risposta alla crisi degli anni Ottanta, il calcio inglese entra in una fase di riforme profonde, fortemente influenzate dal contesto politico e sociale dell'epoca. Il governo conservatore, guidato da Margaret Thatcher, in carica dal 1979 al 1990, adotta una linea dura contro la violenza negli stadi e il fenomeno hooligans, percepito come un problema di ordine pubblico da affrontare con leggi severe e una stretta di controllo poliziesco. La Thatcher, famosa per la sua politica di legge e ordine, promuove l'inasprimento delle pene e il rafforzamento dei poteri delle forze dell'ordine, anche negli eventi sportivi. Il governo britannico introduce misure legislative specifiche come il Football Spectators Act del 1989, che consente di vietare l'accesso agli stadi per i tifosi considerati pericolosi. Queste ordinanze permettono di prevenire la partecipazione degli hooligan agli eventi calcistici e di punire i comportamenti violenti programmati, segnando un cambio netto rispetto alla gestione passiva e alla tolleranza degli anni precedenti. Parallelamente, il rapporto Taylor, commissionato dopo la tragedia di Hillsborough del 1989, rappresenta una pietra miliare nelle riforme strutturali del calcio inglese. Il rapporto, pubblicato in due parti nel 1990 e nel 1992, analizza in modo dettagliato le cause della tragedia, individuando non solo responsabilità nella gestione dell'ordine pubblico, ma soprattutto gravi carenze nelle infrastrutture degli stadi. Le raccomandazioni del rapporto Taylor prevedono l'eliminazione delle vecchie tribune in piedi e l'introduzione obbligatoria di posti a sedere in tutti gli stadi professionistici inglesi entro la metà degli anni 90. Questo intervento, accompagnato da un massiccio piano di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti, trasforma profondamente l'esperienza dello spettatore. Gli stadi diventano più sicuri, più confortevoli e meglio organizzati, riducendo drasticamente il rischio di incidenti e scontri di massa. L'impatto di queste riforme è anche culturale. La trasformazione degli stadi, unita alle leggi più severe e alla crescente presenza delle forze dell'ordine, contribuisce a marginalizzare la presenza degli hooligan all'interno degli impianti. La Premier League, fondata nel 1992, diventa il simbolo di un calcio più commerciale e globalizzato. Gli investimenti delle emittenti televisive, degli sponsor e dei nuovi proprietari di club cambiano il volto del calcio inglese, rendendo gli eventi sportivi più accessibili a un pubblico più ampio e variegato, inclusi famiglie e spettatori internazionali, spesso esclusi dalle vecchie dinamiche da stadio. Il fenomeno hooligans, pur restando parte della storia sociale del calcio, viene progressivamente marginalizzato e superato.
1: Beh, il filmato l'ha spiegato molto bene. Progressivamente, leggi, attenzione, così spengono il fenomeno degli hooligans. Ma io le chiedo una cosa in più, non è che nel frattempo

0: tempo gli hooligans si spengono anche perché si basa la nuova violenza su dappertutto in tutto il mondo, non solo in Inghilterra, sulle minoranze etniche. Insomma, questa bandiera qua adesso sembra, a guardarsi in giro per il mondo, anche a Parigi, anche negli Stati Uniti, compresa l'Inghilterra, essere presa da quello che è forse il nuovo proletariato, visto che abbiamo insistito su questo termine. È possibile?
1: Assolutamente sì, perché gli stadi, come è stato ben descritto, diventano luoghi dove ci si reca pagando fior di sterline in questo caso, si va con la famiglia, c'è il principio dei soli posti in piedi, si è schedati in qualche modo, quindi si è immediatamente individuabili e quindi questo fenomeno della violenza ritorna, qui c'è una sorta di cerchio che si chiude, ritorna nelle strade, ritorna nelle periferie, cioè ritorna in quelle zone dove era nato. E tra l'altro è significativo questo elemento, anche il nome hooligans, e questo è interessante da sottolineare, l'etimologia, si attribuisce la violenza nelle strade, che appunto ritorna, come lei giustamente ha ben detto, a dei gruppi etnici che però sono altro rispetto, in questo caso, alla Gran Bretagna. Hooligan è un nome che deriva dall'irlandese, quindi è anche un modo per dire, diciamo, questi fenomeni non riguardano la cultura e la tradizione dei gentlemen britannici e dell'uomo di sport britannico.
0: Professore, ho alcune domande da farle. Primo, hanno mai dei leader queste formazioni nel loro...
1: Assolutamente sì.
0: E che fine fanno questi leader? Poi?
1: Qui c'è il paradosso, c'è una letteratura diciamo molto, molto significativa di memorialistica legata a questi personaggi. Mi viene in mente Cass Pennant, per esempio, sì, che è il leader della Intercity Firm del West Ham, che scrive dei libri autobiografici nei quali ricostruisce le vicende legate a questo gruppo, che era uno dei gruppi più famigerati. Per sgominare la Intercity Firm del West Ham si utilizzarono le stesse tecniche che vennero usate per sgominare il terrorismo nordirlandese. Quindi
0: delle cose belle. Seconda domanda, avevano delle tendenze particolari politiche? Cioè,
1: sì.
0: Contavano politicamente?
1: Molti di questi gruppi, i super hooligan, che poi diventano il simbolo, no, di questa personalizzazione della violenza, sono spesso, anzi il più delle volte, legati a gruppi di estrema destra. Gli headhunters del Chelsea, gli stessi tifosi del Millwall. E poi ci sono dei legami internazionali, ma insomma non è questa la sede, ma ci sono anche dei legami politici.
0: Sa perché le ho fatto questa domanda? Perché secondo me questo fenomeno che lei ha ben individuato non è stato abbastanza analizzato in passato, se no avrebbe spiegato come mai alcuni settori popolari, proletari, anche in Italia, anche in altri paesi, a un certo momento hanno cominciato a votare per l'estrema destra. E probabilmente il meccanismo, il filo, passa anche per questa... primato degli hooligans che avevano questa cosa. E come mai, essendo proletari, probabilmente figli di padri di sinistra, non si sono rivolti a sinistra?
1: Questa è una bella domanda. Credo molto rientri...
0: Per la ribellione dei padri, forse?
1: Credo ci sia l'aspetto generazionale, di ribellione anche nei confronti della stessa famiglia. Il gruppo, come si è detto più volte, diventa una sorta di luogo auto-identitario in cui ci si riconosce, ci si veste nello stesso modo, si hanno i medesimi stili, ci si scontra e quindi ci sono delle gerarchie legate a questo uso della violenza, rifiutando quello che arriva dai padri in qualche modo.
0: Cosa che, state attenti, capita anche fra i non occidentali, insomma, fra... I nuovi hooligans, se così li possiamo chiamare, ma se volete approfondire questo tema, a me affascina da morire, leggete un libro che si chiama I fantasmi della Golden Age, paura e incertezza nell'immaginario collettivo dell'Europa occidentale fra il 45 e il 75, che sono gli anni cruciali, e il libro è stato scritto dal professor Gianni Silei. A lei quindi solo il compito di darmene altri due.
1: Allora, il primo in realtà non è una ricostruzione storica, ma è un romanzo.

0: romanzo, ma questo è un romanzo, in questo caso anche qui autobiografico. Nick Hornby è immancabile, direi. Il titolo originale è Fever Pitch, è stato tratto anche un film negli anni 90, è la ricostruzione che dà questo autore della propria esperienza come tifoso dell'Arsenal.
1: Sì.
0: Febbre a 90. E poi un altro bel libro di Valerio Marchi, Ultra, quindi c'è quest'altro termine che oggi ovviamente non abbiamo analizzato, Le sottoculture giovanili negli stadi d'Europa di Valerio Marchi, che purtroppo è scomparso prematuramente, ma che è stato uno degli osservatori più attenti di questo fenomeno.
1: Io ringrazio il professor Giovanni Silè per aver lasciato un libro fondamentale su questa storia, per avercela spiegata oggi in maniera mirabile, come mirabili sono state anche Carla Oppo, Alberto Rizzelli, Massimo Ronzani. Prendete nota di questi libri e mi preparo per le conclusioni.
2: I fantasmi della Golden Age, paura e incertezza nell'immaginario collettivo dell'Europa occidentale. 1945.

Niente l'inglese, era nata al Cairo, era franco-libanese, visse in Libano, ma a un certo momento alcuni personaggi del mondo dello spettacolo intorno al Piper, Sergio Bardotti, Alberico Crocetta e soprattutto un cantante, Gianni Meccia, e un paroliere, Franco Migliacci, noto l'autore di Nel Blu dipinto di blu, dovevano trovare qualcuno che facesse una canzone sui Moz e scelsero lui perché aveva un aspetto, sembrava inglese, e quindi Ricky Shane si trovò a interpretare uno dei Moz, una canzone che ebbe un enorme successo, da cui fu tratto un film La battaglia dei Moz, anche quello interpretato da Ricky Shane, per cui abbiamo il paradosso che da noi i Moz, i Rockers, i Lubricants sono rappresentati da un attore che non aveva avuto niente a che fare con la loro storia.

0: coraggio?
1: Sì, sì.
0: Vede
1: sì,
0: che...
1: Sì, fino a 60 giorni va bene.
0: Fino a 60 giorni.
2: Chi non conosce l'amico degli animali di Angelo Lombardi? Beh, la donna accanto a lui sono io, Bianca Maria Piccinino. Nata a Trieste nel 1924, arrivò in Rai nei primi anni 50. Una laurea in biologia in tasca, tesserino da giornalista e tanta voglia di fare. È un periodo sperimentale della televisione, i programmi ancora non vanno in onda. Hanno fiducia in me ed essendo biologa mi affidano una parte della TV degli agricoltori. In video accanto ad Angelo Lombardi divento un volto conosciuto. Lui conduce il programma e io lo affianco. Sono quella che oggi si chiama una co-conduttrice.
3: Signora, mi scusi tanto, volevo chiedere, lei fa vaccinare i suoi due bambini?
2: Illustro e contestualizzo il racconto di Angelo con interventi di colore legati ai suoi, più specifici sugli animali. Lui evoca il mondo dei safari. Io riporto lo spettatore alla realtà di tutti i giorni. Il mio carisma fa sì che mi affidino la conduzione di un telegiornale.
4: Due rapinatori sono stati catturati questa mattina a Milano dopo un conflitto a fuoco con le guardie portavalori di scorta al furgone preso di mira dei malviventi.
2: È la prima volta in Italia che una donna conduce un TG. È quello delle 17:30 e lo chiamano il telegiornale delle signore. Sono loro il mio pubblico.
4: Il telegiornale è terminato. Buonasera.
2: Anche delle rubriche di moda che curo in quegli anni.
4: In questi giorni, puntualmente, come ogni anno, sono arrivati a Roma da ogni parte del mondo centinaia di compratori di moda stranieri.
2: Nel 1981 racconto il matrimonio più famoso e sfortunato del secolo, quello di Carlo e Diana. Quante ragazze hanno sognato davanti a quelle immagini. Ma vi assicuro che anche una vita come la mia, di passione per il proprio lavoro, può essere un sogno.
5: Mi chiamo Giorgia Palmucci, ho 28 anni e sono io che vi ho raccontato la storia di questa prima donna. Io sono un'attrice di teatro e per me il mio mestiere è un modo per partecipare al mondo e per stare viva. Ed è per questo che ho scelto di ricordarvi la prima donna ad aver condotto un telegiornale in Italia, Bianca Maria Piccinino.
6: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
7: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
8: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
9: Quante cose che non sai.
10: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto...

0: conto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita, potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini. La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
1: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
2: Valvese ha linee leggere e i cuscini liberi ti offrono massimo comfort. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 599 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
3: Benvenuto al Super Pilota!
4: Ciao Alex!
3: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
6: Più bassi.
7: Fissi lì.
6: Ancora più bassi. Bassi.
7: Fissi lì.
8: Così va bene?
6: Ancora più bassi.
9: Bassi, bassi, fissi, fissi.
8: Ma fai da Conad.
10: Via, via. Vieni.
11: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.
12: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Buono, buono, buono!
1: È buono! Bonduelli, il buono che ci piace, per accontentare tutti, ma proprio tutti.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
5: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
6: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Non si ferma la scia di sangue sulle strade della Campania. Morta stanotte una sedicenne a bordo di uno scooter, versa in condizioni gravissime l'amica che era con lei. Nuovo allarme dal mercato degli stupefacenti. Per la prima volta a Napoli sequestrato il White Hash, il potente hashish bianco, pronto per essere spacciato, arrestati in quattro. Bradisismo dopo la cabina di regia di ieri. Non si ferma la protesta dei comitati dei Campi Flegrei. Stasera a Pozzuoli una fiaccolata sul lungomare. Dalla regione aiuti agli sfollati. Nuova allerta per le ondate di calore. Da domani a domenica brevissi 6 o 7 gradi in più della media

0: stagionale. Trasporti a Napoli, ancora chiusa la linea 2 della metro. Napoli, Allegri vuole un trofeo e domenica al Maradona si presenterà subito l'occasione per portarsi a più 5 sul Como. Domani a Monte Carlo il sorteggio di Champions League. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Aveva 16 anni la ragazza che ha perso la vita stanotte a Licola. Era a bordo del suo scooter quando si è scontrata con un'auto. Ricoverata in gravi condizioni, l'amica che era seduta dietro di lei. Sentiamo Alessio Aversa.
1: A terra restano i rottami dello scooter, aghi, flebo e garze usate nei primi soccorsi. È ciò che rimane del violentissimo incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 10, tra Licola e Varcaturo, dove una giovane è morta e l'amica che viaggiava con lei è rimasta gravemente ferita. Tra i primi ad arrivare un infermiere che abita appena a 50 metri dal punto dello schianto e che ha prestato immediatamente soccorso alle due ragazze.
2: Vicino rientrando mi ha avvisato, mi è sembrato giusto affacciarmi. E abbiamo operato, siamo intervenuti immediatamente.
1: Secondo quanto riferito dalla questura di Napoli, lo scooter avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro l'auto che procedeva in direzione contraria. Il conducente della vettura in stato di shock è risultato negativo ai test.
2: Devo dire che era estremamente scioccato e preoccupato per la situazione.
1: Sulla dinamica indaga il commissariato di Giugliano. Sullo sfondo resta però anche il tema della sicurezza. Una strada stretta, poco curata e scarsamente illuminata, già teatro di altri incidenti. Una nuova tragedia che riaccende l'allarme sulle arterie più pericolose del giulianese.
2: Diciamo che sono anni che abbiamo problemi su questo tratto. Siamo completamente abbandonati. Dal punto che basta guardare, insomma, le strade sono piene d'erba, è difficile passare. Transitare quando ci sono mezzi più grandi, dobbiamo affiancarci, accostarci e farli passare, è un continuo.
0: Per la prima volta a Napoli i carabinieri sequestrano il nuovo White Hash, il potente hashish bianco. Arrestati 4 ragazzi incensurati. Sentiamo Claudio Pappaianni.
3: Un inseguimento per le strade di Pozzuoli, poi la scoperta che apre una nuova pista nel mercato degli stupefacenti. I carabinieri hanno arrestato 4 giovani, tutti incensurati, accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio. A colpire i militari è stato soprattutto il contenuto di un piccolo barattolo, 7 grammi di white hash, un concentrato di cannabis ad altissima percentuale di THC. Si tratta del primo sequestro di questa sostanza nel napoletano. Tutto è cominciato in via Serao, quando una pattuglia dei carabinieri ha notato un ragazzo su una bicicletta elettrica che, alla vista dei militari, ha tentato di allontanarsi. Il giovane è stato seguito fino a un box dove si trovavano altri 3 ragazzi. Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato anche uno zaino che uno di loro avrebbe cercato di nascondere. Dentro c'era un bilancino di precisione, 1.500 euro in contanti, circa 100 grammi tra hashish e marijuana e il barattolo con il white hash. Il prodotto sequestrato riportava un'etichetta con un contenuto di THC del 78,6%. Ora le indagini puntano a ricostruire la provenienza e la filiera che avrebbe portato questa sostanza fino a Pozzuoli.
0: Grazie alle telecamere ad alta definizione presenti nell'Istituto Pascale, l'uomo che ha rubato un condizionatore portatile all'interno della struttura ospedaliera è stato identificato e denunciato. Sentiamo Carlo Solimene.
4: La scena si svolge in una delle sale d'attesa dell'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, attrezzata con un condizionatore portatile per fronteggiare l'afa delle ultime settimane. Un dipendente di una società esterna, a cui sono appaltati alcuni servizi nell'ospedale, si avvicina all'apparecchio e lo copre con un sacchetto di plastica nero. Poi, dopo aver recuperato in un altro ambiente un carrello, vi carica il condizionatore per trasportarlo fino alla propria automobile. Infine, apre il portabagagli e vi infila la refurtiva. Proprio con quel gesto, però, mostra chiaramente la targa della vettura alle telecamere di sicurezza installate nell'ospedale. Un particolare che, insieme a tutta la sequenza del furto immortalata dall'impianto di videosorveglianza, consente ai carabinieri della compagnia Vomero di risalire rapidamente all'uomo, un 48enne incensurato di Pozzuoli, denunciato per furto aggravato, e di recuperare il condizionatore per restituirlo al Pascale, il cui direttore generale Maurizio Di Mauro denuncia il crescente fenomeno dei furti negli ospedali. Uno dei motivi, spiega, che hanno portato l'implementazione proprio del sistema di videosorveglianza interno.
0: Bradisismo chiedono lo stato di emergenza e una legge speciale per i campi flegrei, associazioni e comitati che stasera ribadiranno le proprie richieste con una fiaccolata sul lungomare di Pozzuoli. Cresce il numero degli sfollati, in arrivo fondi dalla regione. Francesca Ghidini.
5: 1.580 famiglie costrette a lasciare la propria casa, 3.881 sfollati. Il bollettino del comune di Pozzuoli racconta di un nuovo incremento di alloggi sgomberati mentre vanno avanti i controlli sull'agibilità degli edifici. Dalla regione Campania 7 milioni di euro ai comuni dei Campi Flegrei colpiti dal terremoto dello scorso 31 luglio. Napoli, Bacoli, Pozzuoli, Monte di Procida. La commissione bilancio della regione ha approvato la proposta di legge che sarà discussa domani in aula. Stasera fiaccolata sul lungomare di Pozzuoli per chiedere lo stato di emergenza e una legge speciale sui Campi Flegrei. Associazioni e cittadini sollecitano aiuti immediati e denunciano le speculazioni sui fitti nelle zone di Licola, Varcaturo, Lago Patria, le aree più gettonate da chi non può fare rientro nella propria abitazione. Nel pacchetto di proposte di modifica al decreto un contributo una tantum di 30.000 euro per i fabbricati che hanno subito danni lievi. Provvedimento che servirebbe a svuotare più in fretta alberghi e centri di accoglienza che ospitano gli sfollati. Su 215 edifici sgomberati, il 40-50% richiederebbe interventi di entità minore. Lunedì 31 agosto il documento messo a punto da amministratori e comitati sarà consegnato al Ministro dell'Interno.
0: Si sono svolti ieri i funerali di Guido, il clociaro ucciso a Caserta. La vicenda ha acceso i riflettori sulle realtà degli ultimi. Alla mensa del Carmine ad aiutare i senza tetto sono i detenuti. Sentiamo Ettore De Lorenzo.
1: Ci sono mondi che facciamo fatica a vedere, nascosti tra le pieghe delle sofferenze e del disagio, eppure esistono e quando te ne accorgi non puoi che restarne meravigliato. A volte commosso, alla mensa del Carmine che offre assistenza a centinaia di senza fissa dimora, ne abbiamo trovato uno, un mondo in cui i penultimi trovano la forza e il desiderio per aiutare gli ultimi e per provare a riscattare le loro vite. Sono i cosiddetti affidati, detenuti che stanno scontando ai servizi sociali l'ultima parte della loro pena e qui, a contatto con chi sta peggio di loro, con chi ha perso tutto, dalla casa al lavoro alla famiglia, questi uomini spesso trovano il coraggio e la forza di cambiare strada.
6: Noi abbiamo tanti affidati, persone che hanno sì sbagliato nella vita, hanno un debito da pagare con lo Stato, con la società e cercano di completare qui il loro percorso.
1: In Italia sono circa 33.000 le persone in affidamento in prova ai servizi sociali. La Campania rappresenta il 10%, quarta regione dietro Lombardia, Sicilia e Puglia. A Napoli vengono tutti dal carcere di Secondigliano. Quello che vale la pena di ricordare è che l'80% di questi affidamenti va a buon fine e viene portato a termine il programma di reinserimento. I problemi quasi sempre arrivano dopo.
6: Per alcuni c'è l'uscita dal tunnel e quindi la redenzione, per altri meno, però sono esperienze che sono veramente arricchenti.
0: Tamponamento tra due mezzi pesanti la scorsa notte intorno alle 3.30 sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Al momento è ancora chiusa al traffico la carreggiata in direzione nord nel tratto tra Fisciano e Montoro. In corso le operazioni dei vigili del fuoco per la rimozione di uno dei grossi camion che si sono anche inclinati sulla sede stradale. Non risultano feriti, disagi ancora per la circolazione. E dopo il principio di incendio di ieri nella stazione di Piazza Medeo è ancora chiusa la linea 2 della metropolitana. Ci aggiorna sui tempi di riapertura Alessia Meloni. Alessia, a te.
7: Sì, siamo alla stazione dei bus, qui alla stazione centrale di Napoli. La riapertura è attesa nelle prossime ore. Si attende il via libera dei vigili del fuoco che stanno ultimando la messa in sicurezza della stazione Amedeo dove è divampato l'incendio. La situazione è partita da una bombola utilizzata nel corso dei lavori di restyling. Le fiamme sono divampate, quindi a seguito dell'esplosione di questa bombola di acetilene. E Rete Ferroviaria, comunque, che gestisce la linea, ha attivato delle navette sostitutive e la riapertura comunque della stazione Amedeo è attesa per il 4. Il servizio è qui dalla dalla stazione e va dalle stazioni San Giovanni Barra, Gian Turco e Napoli Centrale. Al momento la situazione è gestibile, i bus partono con una frequenza di circa 20-30 minuti, nella fascia tra le 5 e le 9 è stata molto bassa, dalle 9 alle 12 l'affluenza è stata più alta con circa 30-40 persone all'ora per ogni autobus. E vi restituisco la linea.
0: Grazie Alessia. Conto alla rovescia per gli operai delle fonderie Pisano di Salerno, ferme da marzo. La cassa integrazione scadrà ad ottobre, oggi in presidio hanno chiesto delle garanzie. Sentiamo Gianluca De Martino.
8: Noi abbiamo un forno, gli abbiamo chiesto con un forno elettrico che è già autorizzato, è già che è partito, che già in passato ha lavorato, se in passato non ha mai avuto problemi, abbiamo chiesto all'assessore di poterci far ripartire almeno con questo per poter cominciare a far lavorare una parte dei nostri collaboratori e a riavviare piano piano.
9: Arriva di corsa nella sede della Regione Campania Ciro Pisano, amministratore delegato delle fonderie Pisano di Salerno. Nella cartellina azzurra che tiene sotto braccio c'è il progetto di riconversione della fabbrica che può salvare il futuro di 105 operai. La fonderia di Fratte è chiusa da marzo dopo la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale. La conferenza dei servizi convocata per oggi doveva raccogliere i pareri sul piano di riconversione dai forni a carbone altamente inquinanti a quelli elettrici. Serviranno alcune integrazioni, come richiesto anche dall'assessora regionale all'ambiente Claudia Pecoraro. Nuova riunione tra un mese.
10: Lavorare per un periodo transitorio a Salerno per l'azienda significherebbe continuare l'attività produttiva, trattenere quei clienti che un domani in un nuovo sito possano darci la possibilità di lavorare.
9: 105 i lavoratori in cassa integrazione arrivano a stento a 1000 euro al mese e a ottobre scadranno gli ammortizzatori sociali.
11: Guarda una bella busta paga, vedere una busta paga proprio è una miseria, è una mortificazione.
12: Noi vogliamo lavorare, la cassa integrazione non potrà prorogarsi a lungo. L'azienda ha delle commesse importanti da portare avanti e non intende perderle ovviamente.
0: Di nuovo allerta ondate di calore in Campania. La Regione attraverso la Protezione Civile ha emanato un avviso di criticità moderato ed elevato valido dalle ore 8 di domani fino alle 20 di domenica. Le temperature potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 6-7 gradi con punte di 41 gradi in particolare nella giornata di venerdì. Ad aggravare la situazione è un tasso di umidità che durante le ore serali e notturne potrà superare il 60-70% con un record dell'80% atteso a Napoli. La Protezione Civile raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. Il mare di Napoli a Posillipo ricoperta la piscinetta naturale d'acqua stagnante, i bagnanti però lamentano le condizioni di scarsa pulizia delle spiagge. Sentiamo Claudia Marra.
13: Alle 5 di questa mattina operai al lavoro per l'eliminazione della pozza d'acqua melmosa che si era fatta largo e formato una grande piscina tra la sabbia di Posillipo.
14: Bisognava restituire questo luogo nell'integrità che merita questo posto fantastico. Adesso valuteremo un intervento tecnico per capire come non far creare questa pozzanghera e quindi eliminare definitivamente il problema.
13: Perché potrebbe riformarsi?
14: Potrebbe riformarsi alle prime piogge perché poi l'acqua crea uno scalino.
13: Il fosso per ora è eliminato, ma per i turisti la spiaggia andrebbe più curata.
15: Finalmente avete trovato uno spazio.
16: Sì, esatto.
15: L'ha trovato pulito?
16: No, qua sotto qua è uno schifo. Passando sotto qua.
15: E che cosa trova?
16: Odore di pipì, eccetera, eccetera.
15: E qui diceva, fino a ieri c'era...
16: Sì, c'era una buca con dell'acqua stagnante.
15: Oggi è stata tolta.
16: Sì, meno male, dai, pian piano.
13: Incontriamo un imprenditore che alza con un rastrello i mozziconi dalla spiaggia.
17: Diamo il nostro contributo. Sono 4 mesi che puliamo la spiaggia a piazza qua a Posillipo.
15: Voi siete Palazzo Petrucci?
17: Palazzo Petrucci, sì.
15: Voi avete perso la gara?
17: Noi al momento sì, abbiamo perso la gara a favore dei vecchi concessionari. Adesso però aspettiamo di capire se la situazione è in regola e non sembra che sia in regola. Noi abbiamo già presentato ricorso per...
15: Quando sarà discusso?
17: Non lo so bene, penso però per se ne parla... Comunque questa stagione è saltata, parliamo dell'anno prossimo.
0: Nostro ospite in studio Carmine Vecchione, primario di cardiologia del Ruggi d'Aragona di Salerno. Benvenuto professore. Lei Grazie. Oggi ci viene a dare una bella notizia.
18: Sì, noi abbiamo il Centro per la Diagnosi e la Terapia delle Malattie Cardiovascolari Rare. Siamo un centro autorizzato dal Ministero e diretto dal professor Galasso presso la mia unità di cardiologia, di clinica cardiologica universitaria. Proprio recentemente abbiamo individuato due modifiche genetiche in due bambini che hanno portato all'ipercolesterolemia familiare su base omozigote, quindi ereditata da entrambi i genitori e che non sono modificabili dai fattori ambientali o della dieta. È una malattia rara e grave, rara perché abbiamo un caso ogni 500.000, anzi gli ultimi studi dicono da 500.000 a 1.000.000, è grave perché purtroppo porta dei livelli di colesterolo cattivi LDL che superano i 500 mg su decilitro. Consideriamo che normalmente al di sotto di 18 anni siamo sui 75 mg. Che cosa succede? Succede che essendoci un'alterazione genetica, il recettore che pulisce il sangue, possiamo dire, dal colesterolo cattivo non funziona. Perché normalmente il colesterolo viene internalizzato nelle cellule epatiche e quindi di conseguenza permette lo smaltimento e la riduzione dei livelli.
0: Professore, la buona notizia è che non bisogna più andare al nord per curare questa patologia anche rarissima, ma lo possiamo fare qui a Salerno,
18: sì, lo possiamo fare e noi attuiamo la terapia con anticorpi monoclonali perché purtroppo con i farmaci standard c'è una riduzione minima del colesterolo e che quindi nei primi si somministra una volta al mese, lo facciamo nel nostro reparto per i primi 3 mesi e poi successivamente è possibile fare un'assistenza domiciliare con l'infermiere che va a casa.
0: Diciamolo, se ci fossero dei dubbi su questa patologia possiamo venire a fare uno screening?
18: Assolutamente, uno screening sia cardiovascolare sia su base genetica al Ruggi d'Aragona.
0: Perfetto, grazie di essere stato con noi. Noi continuiamo col telegiornale fino al 30 agosto, il Festival Benevento Città Spettacolo. Ieri lo scrittore Maurizio De Giovanni ha ricevuto il premio Gregoretti. Il servizio è dell'inviata Annalisa Angelone.
19: Nell'Hortus Conclusus di Mimmo Paladino, Maurizio De Giovanni a Benevento Città Spettacolo con canzoni per il commissario Ricciardi, dice che il Mediterraneo, titolo da lui scelto per il festival, deve tornare ad essere luogo in cui si incontrano le civiltà.
20: È sempre stato un tessuto connettivo, un luogo di civiltà, un luogo di contatto fra culture, ma adesso è diventato una tomba. E lo è diventata in maniera inquietante e dolorosa.
19: Lo scrittore riceve il prestigioso premio Gregoretti. La nuova storia del commissario Ricciardi, ambientata negli anni 50, uscirà nel 2027. Michele Mari, vincitore del premio Strega con I convitati di pietra, incentrato su una lotteria della morte tra ex liceali, si racconta alla giornalista Rai Federica De Vizia, al firmacopie soprattutto giovani.
21: Sappiamo bene quanto siano ostaggi, per non dire schiavi, dei telefonini, di internet e quindi il fatto che leggano comunque, indipendentemente dal fatto che leggano me, è una cosa molto, molto positiva.
19: Fino al 30 agosto il festival con Vincenzo Salemme e Alessandro Siani si snoda tra piazze, teatri e luoghi iconici con spettacoli teatrali, musica e mostre.
0: Passiamo allo sport con il calcio, un trofeo nell'anno del centenario. È questo l'obiettivo che Allegri vuole raggiungere partendo già da domenica quando al Maradona arriverà il Como, arbitrerà Pairetto. Sentiamo Giuseppe De Caro.
22: È stato chiaro Max Allegri, il Napoli vuole vincere un trofeo nell'anno del centenario. Se il tecnico pensa allo scudetto, la corsa al Maradona inizierà domenica col Como. L'obiettivo contro i lariani sarà innanzitutto sbloccare

0: ha definito simile a quel Ken per il quale proprio il Como ha offerto 40 milioni alla Fiorentina. Anche dai piedi del danese passerà il tentativo degli azzurri di portarsi immediatamente a più 5 sui lombardi dopo soltanto due gare di campionato. Prima di capire però se Badiashile strapperà la prima convocazione e se Lang e Lucca faranno ancora parte del gruppo o migreranno verso altri lidi, domani si guarderà a Monte Carlo dove alle 18 ci sarà il sorteggio di Champions. Il Napoli sarà in terza fascia ed è chiamato a far dimenticare ai suoi tifosi il pessimo risultato dell'anno scorso, quando finì 30° su 36 squadre partecipanti. Ecco i tifosi. Il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto alla questura di vietare l'ingresso al Maradona degli striscioni per riservare spazi agli sponsor. Richiesta che la questura avrebbe respinto perché è possibile vietare solo gli striscioni non regolamentari.
1: È tutto, buon pomeriggio.
2: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
3: Sulla Campania, tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, fatto salvo locali foschie o banchi di nebbia al mattino. Sull'Appennino campano, annuvolamenti poco significativi in veloce transito, con prevalenza di ampie zone di sereno. Sul Salernitano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo, salvo qualche locale addensamento. Periodo caldo con le temperature massime che subiranno un lieve aumento, mentre le minime risulteranno stazionarie. La ventilazione si presenterà di debole intensità ed in genere di direzione variabile a regime di brezza lungo le coste.
4: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
6: Ah! Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane. Perché?
7: Perché? Ecco perché.
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
9: Patrimonio artistico italiano. La collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99 euro. Centauria.
10: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Punta verso la linea nemica. Rigore!
12: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
13: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
14: Quanto mi manca il calcio vero.
13: Ma ce l'avete Team Vision?
15: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
14: Era fuori?
13: Tu sei fuori.
14: Magari, sono 33 anni che non esco.
15: Vieni nei negozi.
16: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
17: Valvese ha linee leggere e i cuscini liberi ti offrono massimo comfort. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 599 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: Conti, in CDM nuova proroga dello sconto sul diesel, allo studio misure per famiglie in difficoltà, Tajani, parlare di extra profitti è da Unione Sovietica, opposizione, far pagare chi si è arricchito. Il capo della CIA a Mosca, nessun incontro con Putin, sul tavolo Ucraina e prigionieri di guerra, continua la missione dell'inviato del Papa Gallagher, ancora raid incrociati. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, forse a causa di un terremoto. Ci sono vittime, mancano all'appello centinaia di turisti stranieri. La Farnesina verifica l'eventuale presenza di italiani. Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, gestito dalla sanità pubblica. Domenico Zuccarella, 59 anni, era affetto da sclerosi multipla progressiva. In arrivo una nuova ondata di caldo, il picco venerdì, divampano gli incendi, distrutti in provincia di Trapani ettari di vegetazione. Legambiente lancia l'allarme per il ghiacciaio dei Forni nel Parco dello Stelvio, perde fino a 10 cm di spessore al giorno. A tutti voi buongiorno e bentornati al TG3. Dunque in apertura il caro carburanti, con i cittadini che fanno quotidianamente i conti con il rialzo dei prezzi ai distributori. Il governo studia le misure per contrastarlo, intanto la proroga del taglio delle accise almeno sino al 6 settembre e nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri. E proprio a Palazzo Chigi andiamo, dove c'è Mario Franco Cao. A te.
1: E si lavora ancora proprio in vista del Consiglio dei Ministri convocato per le 18, con i prezzi del carburante sempre più cari, il governo è costretto a un continuo inseguimento. Anche oggi ci sarà una proroga, un'altra del taglio delle accise sui diesel, si pensa per una decina di giorni. Nelle intenzioni questo dovrebbe essere l'ultimo provvedimento tampone, poi appena possibile invece si interverrà con misure selettive destinate a specifiche categorie, si pensi agli autotrasportatori e a redditi più bassi. Con quali modalità ancora non si sa e tantomeno si sa con quali risorse. L'Europa ha rimandato ai singoli stati la possibilità di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, la palla quindi è tornata alla maggioranza, nella quale però Tajani insiste col suo netto no, dice sarebbe una cosa da Unione Sovietica, mentre Salvini si sa è favorevole e le opposizioni incalzano Meloni, dicono abbia più coraggio, faccia ciò che chiediamo da mesi. Legata alla questione delle risorse, la vicenda poi dei fondi safe, i prestiti europei per il riarmo, per la difesa, l'Italia è pronta a firmare un accordo per chiedere tra gli 8 e i 10 miliardi, questo dopo mesi di indecisione dovuta soprattutto alla contrarietà della Lega. Ma tornando alle accise e ai carburanti, allora vediamo quali sono le misure in arrivo con Alessandro Diliegro, poi con Stefano Galeotti il dibattito politico.
2: Lenti ma inesorabili i prezzi dei carburanti, continuano a salire anche oggi. Per un litro di diesel in città servono quasi 2,14 euro, la verde si avvicina ai 2,02, ma ancora peggio in autostrada, il gasolio sfiora i 2,21, la benzina è sopra i 2,09. Rincari che si traducono in aumenti dai 14 ai 20 euro per un pieno di carburante. Tra luglio e agosto, segnala Confesercenti, la spesa degli automobilisti per i rifornimenti è quindi cresciuta di quasi 2 miliardi di euro rispetto allo scorso anno. Per il momento l'esecutivo prende tempo e licenzierà nel Consiglio dei Ministri di oggi l'ennesima proroga del taglio delle accise sui diesel. La ricognizione sulle risorse è ancora in corso, ma l'intervento dovrebbe arrivare sino al 6 settembre. Dopo si naviga a vista. L'idea è quella di misure strutturali che possano aiutare le categorie produttive più colpite come autotrasporto, taxi e agroalimentare, ma sono incerti sia gli stanziamenti che i destinatari. Ancora tutto da costruire l'aiuto mirato alle famiglie più in difficoltà. Nella maggioranza non c'è accordo sull'inserimento del bonus nella social card. Le associazioni dei consumatori attaccano, basta bufale, se il governo vuole, i soldi ci sono, e propongono, se necessario, di alzare le tasse sui tabacchi per abbassare quelle sui carburanti.
3: Gli extra profitti sono una parolaccia, dice Antonio Tajani, che smonta l'ipotesi di una tassazione straordinaria sui ricavi delle società energetiche.
4: Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse. Cioè, quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria. Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore, ma non voglio sentire la parola extra profitto e mi sa molto da Unione Sovietica.
3: Un messaggio che arriva mentre Palazzo Chigi lavora a un intervento di questo tipo a livello europeo. La Lega continua a sollecitarlo, mentre Fratelli d'Italia preferirebbe un accordo con le aziende petrolifere e difende la proroga del taglio delle accise.
5: Continua l'impegno del governo Meloni contro il caro carburante.

0: tutti, così come Fratelli d'Italia continuerà a fare la sua parte per difendere famiglie e imprese dalle conseguenze di una crisi mondiale.
1: Dal governo solo misure tampone attaccano le opposizioni. Abbia il coraggio di far pagare chi si è arricchito invece che tagliare i servizi alle famiglie, rilancia la segretaria del PD Schlein. Dai 5 Stelle la replica a Tajani. Parolaccia da Unione Sovietica sono le tasse aumentate dall'esecutivo.
2: Servono interventi strutturali e non le misure una tantum di Giorgia Meloni. Serve tassare gli extra profitti dei grandi colossi energetici e serve battersi in Europa per un nuovo PNRR per l'energia.
1: I decretini del governo si trasformano in una tassa sul pieno, attacca Italia Viva. Per AVS, Meloni deve intervenire con un prezzo amministrato invece di continuare a regalare miliardi ai petrolieri.
3: E mentre tutta l'Italia fa i conti con i rincari record dei carburanti, c'è un paesino vicino a Teramo che va in controtendenza. Vediamo perché nel servizio di Patrizia Senatore.
4: Passando, ho visto il prezzo che è conveniente e mi sono fermato.
5: Prezzi scontati e fila per il carburante. Questo è il distributore del comune di Valle Castellana, piccolo paese del Teramano al confine con il Lazio, a due passi da Amatrice. Sull'impianto il logo del comune che lo ha acquistato nel 2019.
6: Il principio con il quale è nato questo tipo di servizio in realtà serviva per salvare uno delle ennesime attività che stava chiudendo a Valle Castellana e comunque un servizio alla comunità e alle aree interne. Quindi quando il privato decise di chiudere questo distributore iniziamo la procedura per acquisirlo. Abbiamo capito che c'era la possibilità anche di darlo un prezzo, chiamiamolo di vantaggio, calmierato. Un prezzo medio rispetto a quello del livello nazionale, molto più basso anche di 20 centesimi.
5: Nonostante i prezzi contenuti il distributore fa anche qualche utile impiegato per la manutenzione, gli impianti più vicini dai 30 ai 50 km di distanza. Senza questo presidio il pieno sarebbe stato un salasso per chi resiste in queste aree di montagna colpite dal terremoto del 2016.
7: Sono belle cose, specialmente in questi posti, aiuta un pochettino la gente.
5: Chi passa da qui per vacanza o curiosità non può fare a meno di fare il pieno.
8: Visto che io vengo da Roma e la benzina a meno di 2 euro non la paghi, quindi adesso devo partire e ne approfitto.
3: Parliamo adesso della missione del Vaticano a Mosca e della visita avvolta nel riservo totale del capo della CIA a bordo di un aereo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. E ce ne parla in diretta la corrispondente Liana Mistretta, a te.
9: Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato la visita avvenuta ieri del capo della CIA Radcliffe, che aveva tenuto tutto il giorno col fiato sospeso. La conferma di Peskov è stato qui, ci sono stati dei contatti tra l'intelligence, degli incontri tra i membri dell'intelligence russa e americana, e facilitati dai canali dei servizi segreti, ma Peskov ha anche sottolineato che Radcliffe non ha incontrato Putin perché non era in programma. Radcliffe, che tra l'altro è partito già ieri sera. Peskov, per quanto riguarda i rapporti con gli Stati Uniti, ha detto che è ancora troppo presto per verificare e per dire che i rapporti siano migliorati. Intanto si muove la diplomazia del Vaticano, oggi il secondo giorno della missione a Mosca del segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano, l'arcivescovo Gallagher, che oggi avrebbe dovuto incontrare il consigliere di Putin Ushakov, ma la visita è stata rimandata a domani. Invece ieri nell'incontro con Putin Gallagher ha ribadito la necessità di fermare la guerra e di riprendere i negoziati che la Santa Sede è disposta a facilitare. Ma intanto sul campo si continua a combattere, vediamo con Lucia Sgueglia.
10: Solo 10 ucraini per 10 russi. Il nuovo esiguo scambio di prigionieri di guerra tra Kiev e Mosca avvenuto oggi in Bielorussia dopo quello di due giorni fa. Al momento è l'unico segno tangibile di una diplomazia da mesi al palo. I negoziati di pace bloccati, sul terreno invece gli indizi di una escalation da entrambe le parti. L'ultimo pesante raid russo qui, su Kramatorsk, nel Donbass, ha ucciso 4 civili e ne ha feriti 95, anche una bambina di soli 2 mesi. Col cosiddetto double tap, omicidiale drone FPV, di quelli guidati a distanza con una telecamera, ha preso di mira anche i soccorritori accorsi sul posto. A Chernihiv, nel nord, le vittime sono una bambina di 4 anni e una donna di 49. Mi sono svegliata per un fruscio, poi subito l'impatto, potentissimo, racconta Maya da Slovyansk. Ormai non c'è nemmeno il tempo di nascondersi. Desidero disperatamente la pace, ma sembra non arrivare mai. Kiev risponde tornando a colpire in profondità il territorio russo. I raid sono ripresi stanotte su raffinerie e magazzini dell'e-commerce. Li rivendica Zelensky chiamandoli sanzioni contro la macchina che finanzia la guerra. Quegli attacchi impossibili senza il supporto di intelligence degli Stati Uniti. Zelensky, che oggi ha conferito l'ordine della libertà a Elon Musk. Kiev vorrebbe strappargli un sì sull'uso di Starlink sui droni lanciati.

0: all'interno della Russia.
1: Violenta alluvione in Nepal vicino al confine con il Tibet. Ci sono vittime e centinaia di dispersi, molti turisti. La Farnesina è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di nostri connazionali. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
2: La fuga di decine di persone davanti a questa stazione ferroviaria nella regione del Tibet, in Cina. Poi l'onda immensa in queste tragiche immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Le autorità locali temono un bilancio catastrofico e lo confermano anche questi video arrivati dalla stessa regione. La piena del fiume che in pochi secondi spazza via strade, autobus, laddove moltissimi stavano correndo per cercare di mettersi in salvo. Una tragedia che ha colpito stamattina anche più a sud, in Nepal. Lo straripamento di un fiume ha travolto villaggi, strade, infrastrutture nella regione di Dasua, a nord di Kathmandu. No! La violenza della corrente qui spazza via anche il ponte e le case tra le urla della gente. Una scena che si ripete più a sud, in quest'altro fiume che spezza in due tronconi la strada che lo attraversava. Cresce di ora in ora il bilancio. Al momento sono 22 le vittime confermate, ma sono centinaia i dispersi, almeno 384 turisti provenienti da paesi come Australia, Regno Unito, Paesi Bassi, Stati Uniti. Ho contato almeno 9 autobus trascinati dalle inondazioni, con le persone a bordo, dice quest'uomo, non avevo mai visto nulla di simile. A provocare il disastro, una valanga, generata, secondo il ministro degli esteri nepalese, da un terremoto. Altri parlano invece dell'improvviso scioglimento di una parte di un ghiacciaio. Difficilissimi soccorsi con l'aiuto degli elicotteri.
1: Primo caso di suicidio assistito gestito dal servizio sanitario in Lombardia. L'uomo era affetto da sclerosi multipla progressiva. Sentiamo Diana Fichera.
3: 290 giorni, tanto è durata l'attesa di Domenico Zuccarella per ottenere il suicidio medicalmente assistito, il primo caso in Lombardia in cui il servizio sanitario ha organizzato tutto, assistenza, farmaco e luogo dove morire. In mezzo a lunghi mesi di sofferenza, delusioni e battaglie legali, Domenico aveva 59 anni, nella vita ha fatto l'imbianchino. Nel 2009 la diagnosi sclerosi multipla secondariamente progressiva, la paralisi è lenta e costante, i dolori sempre più insopportabili, negli ultimi tempi riusciva a muovere solo la mano sinistra, fino al novembre dello scorso anno, quando si è rivolto alla propria azienda sanitaria a Milano per accedere al suicidio assistito. I requisiti ci sono: dipendenza totale dai suoi caregivers per ogni gesto quotidiano e una terapia fatta di antidolorifici e farmaci antitrombotici. L'associazione Luca Coscioni, che lo ha assistito, ha ricostruito la sua storia. Per mesi Domenico non ha una risposta definitiva, quindi la diffida all'AST. Qui seguono numerosi solleciti, fino al ricorso d'urgenza davanti al tribunale di Busto Arsizio. Alla fine è stato il servizio sanitario a prendere in carico tutto l'iter, occupandosi non solo di verificare i requisiti, ma anche di rendere possibile la scelta di Domenico. Una degna morte volontaria, aveva scritto. L'ha ottenuta ieri.
1: Difterite. A Palermo è corsa ai vaccini dopo la morte della piccola Anna Rosa. I medici chiedono maggiori tutele dopo la denuncia nei confronti dei sanitari da parte dei genitori che non l'avevano immunizzata. Jacopo Ricca.
4: La paura del focolaio di difterite fa scattare la corsa ai vaccini a Palermo. I primi giorni dopo la morte della piccola Anna Rosa Bartolotta segnano l'aumento del 70% di bambini in età pediatrica vaccinati, mentre in un solo giorno i richiami sono cresciuti del 211%. Numeri mai visti in Sicilia, dove le fake news sui vaccini diffuse tramite social fanno particolarmente presa.
5: Io ho ricevuto delle minacce come presidente dell'Ordine dei Medici pro vaccini, minacce piuttosto intimidatorie, tant'è vero che per un certo periodo di tempo avevo la polizia accanto. Probabilmente la comunicazione in Sicilia da parte degli antivaccinisti è stata più efficace di chi segue le norme e la scienza.
4: Anche sulla famiglia di Anna Rosa il timore di effetti collaterali mai dimostrati come l'autismo ha avuto un peso. A 4 anni la bambina non era stata mai vaccinata, lo stesso i suoi fratellini. Nonostante questo però i genitori, oggi indagati per omicidio colposo, hanno denunciato i medici dei 3 ospedali con cui la piccola è entrata in contatto.
6: C'è un sentimento di amarezza estrema da parte dei medici che hanno fatto le umane e le divine cose per provare a salvare quella povera bambina che ahimè è morta di difterite, ormai è accertato, solo esclusivamente perché non era stata vaccinata dai genitori.
4: L'autopsia sulla salma della bambina prevista per oggi slitterà per consentire a tutti di nominare dei periti che partecipino all'esame.
1: Le condizioni di lavoro dei rider. Con una sentenza storica, il Tribunale di Torino impone a Glovo alcune dotazioni obbligatorie per la tutela della loro salute. Tutto era partito dalla denuncia di un ciclofattorino. Maria Chiara Grandis.
7: Questa volta a pronunciarsi è il Tribunale di Torino.

0: Dopo il ricorso presentato da Stanley, 35 anni, nigeriano, il rider si era sentito male dopo ore di consegne sotto il sole. La sentenza, che impone ora a Glovo di garantire la sicurezza dei propri lavoratori, potrebbe estendersi a tutti i ciclofattorini. Nello specifico, fornire un vestiario adeguato alle condizioni climatiche, copricapo, occhiali da sole, crema solare e acqua, ma anche calzature antipioggia e capi per proteggersi dal freddo, oltre a un luogo di riparo in caso di necessità e l'accesso ai servizi igienici.
1: Questa sentenza ci dice una cosa molto chiara, che la responsabilità per la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici e della società. Direi nulla di nuovo sotto il sole, perché è un principio dell'ordinamento, ma evidentemente andava ribadito alle società del food delivery, in questo caso a Glovo.
0: Multinazionale che nel frattempo aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari di Milano di porre fine al controllo giudiziario al quale è sottoposta per le paghe ritenute insufficienti. La procura però ha espresso parere contrario e chiede non solo retribuzioni adeguate, ma anche di assumere i ciclofattorini. Una battaglia che porta avanti da tempo chi si occupa dei loro diritti.
2: Serve renderli subordinati questi lavoratori, serve dare diritti, tutele da quello che sono in materia di sicurezza, da quello che è in materia salariale, da quelli che sono i più ampi diritti a 360 gradi, e serve inserirli all'interno di un contratto collettivo che già esiste, perché oggi esiste già quello che è la logistica dell'ultimo miglio ed esiste il CCN della logistica, appunto.
3: E dalla Francia arriva un'altra battaglia legale vinta, quella che ha promosso una hostess della compagnia di bandiera. Il tumore al seno, hanno deciso i giudici, è malattia professionale. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
4: Il suo tumore, riconosciuto come malattia professionale. Una sentenza senza precedenti in Francia, quella emessa dal tribunale di Bayonne nel caso di Sophie Leno, ex assistente di volo di Air France, che dal 1989 al 2019 ha lavorato per la compagnia di bandiera, prima in qualità di hostess e poi di capocabina, su tratti a lungo raggio, accumulando oltre 12.600 ore di volo, di cui più di 6.500 notturne. Il tribunale ha evidenziato nella sua decisione soprattutto il ruolo svolto in quelle ore per l'esposizione a radiazioni ionizzanti e al fumo passivo. Sui voli Air France l'uso della sigaretta era consentito fino al 2000. La Corte inoltre ha rilevato l'assenza di altri fattori genetici legati al suo stile di vita in grado di spiegarne l'insorgenza. Due comitati per il riconoscimento delle malattie professionali avevano stabilito che il nesso non era dimostrabile. La signora ha spiegato di essersi battuta per 2 anni e mezzo, sostenuta dagli attivisti del sindacato.

0: falso per cose che potrebbero funzionare meglio.
1: Questo è il nostro Ale dal Peggio, è diciamo il nostro cavallo di battaglia della produzione nostra casearia. E il periodo di produzione è il periodo dell'alpeggio, quindi quando i margari salgono in alpeggio con la mandria, che va, dipende un po' dagli alpeggi, comunque dal 10 di giugno fino a fine settembre, i primi d'ottobre. Tutti i giorni il formaggio mi parla, quindi a seconda di come è il tempo fuori, di come è la temperatura esterna, la temperatura interna, io cerco di, diciamo, darle le giuste attenzioni. Ci sono delle erbe, ad esempio, che non mettono bene sul formaggio, o danno dell'amaro, c'è dell'aglio selvatico, e quindi lo riconosco.
2: Chi è affezionato a questo cacio preferisce le forme di luglio, perché le vacche si nutrono al sole, dove trovano una fioritura variegata. Conoscerne le qualità può essere un valore aggiunto per chi decide di vivere a contatto con la natura, dedicandosi alla cucina come Pier Giorgio.
3: Ci sono diversi tipi di serpillo, in realtà sono proprio specie diverse, più in quota, più in alto, come altitudine. C'è quello più rosso, più intenso, molto buono per fare liquore, ma a me in cucina piace più questo, che è un po' più delicato. Le mucche se lo mangiano un sacco, perché piace anche a loro, quindi se sono passate rimane più poco.
2: Pier Giorgio è il cuoco del rifugio di Pian Munè, una località di Paesana in Valle Po, particolarmente influenzata dalle condizioni climatiche del Monviso. Nelle pause in cui la cucina è ferma, non perde occasione per farsi una passeggiata e distrarsi, raccogliendo piante selvatiche con cui arricchisce i suoi piatti.
3: Qui sono le cetoselle, che sono belle fresche perché sono spuntate dopo la pascolatura. Quelle piccole fresche sono ottime da fare una frittata acidula, che è decisamente ottima con gli aperitivi, sgrassa proprio la bocca. Belle acidule, fresche.
2: Attraversando il bosco si incontrano ecosistemi tipici: praterie pascolate, boschi di conifere, sorgenti e pietraie. Ogni zona custodisce le sue erbe, il cui valore nutrizionale è segreto ai più.
3: Qui abbiamo del crescione, che effettivamente queste sono foglie già un po' dure, che vanno proprio bene, per le più saporite sono proprio le foglie, quelle un pochino più dure. È molto buono, facevamo a fare un'insalata di patate con queste, che dà un gusto molto particolare. Qui c'è la festuca, che magari ne prendo un po', perché io lo uso, lo faccio seccare e poi ci faccio gli stinchi al fieno. C'è quel gusto di erba particolare di fieno che viene utilizzato anche in molte valli per stagionarci il formaggio.
2: Il bosco della Trebulina, da cui Pier Giorgio sa ricavare i suoi ingredienti preferiti, nasconde in realtà un sentiero speciale che solitamente accoglie ben differenti escursionisti.
4: Allora ragazzi, chiaro, adesso andiamo a fare la passeggiata, si aspetta, si sta tutti insieme. Dai, allora partiamo, siete pronti?
2: Un bosco ripulito dalla famiglia di Marta, gestrice del rifugio Pian Munè. Trebula, da torbido, indica il terreno di fango e letame che i margari avevano creato per portare l'acqua alle frazioni di Paesana. Valentina e Marta conducono un'attività didattica per avvicinare i bambini al bosco.

Come i cantastorie protagonisti dei suoi racconti, Barbalook tiene viva la tradizione dei racconti orali e le musiche popolari della Provenza con la sua inseparabile ghironda per intrattenere bambini e curiosi che attraversano il sentiero.

0: pigne, piccole pietre e legnetti con cui dare forma alla creatività.
1: Lo scopo di questi laboratori è di far camminare il bambino nel bosco, rendendolo consapevole dell'ambiente che ha intorno.
2: Con il passaggio delle persone, degli ospiti che lo visitano, il bosco si mantiene pulito da sé. E ripulendo poi, sono nati questi posticini, questi angoli dove la gente può fermarsi, dove può camminare e passeggiare.
0: L'arco alpino sud-occidentale è solcato da molte vie di comunicazione antiche. La sua posizione nella catena alpina, la sua morfologia tormentata e le sue profonde valli per secoli hanno obbligato gli abitanti a costruire manufatti per facilitare le relazioni, i commerci e gli scambi tra borgate e tra nazioni. I lati scoscesi della Valle Maira sono un sottobosco ideale dove l'erba cresce senza ostacoli. Occorre un mantenimento costante. Compito arduo per pastori incaricati di portare le pecore al pascolo, metro dopo metro, come si faceva una volta.
3: Mead! Colli! Vieni!
0: Giorgia ha intrapreso da pochissimo questa avventura. Ha la determinazione caratteristica di una giovane ambiziosa e il carattere forte per affrontare questa sfida.
4: Dicono in tanti che pastori si nasce e non si diventa, però secondo me tutto è fattibile e tutto si può imparare. In questo mestiere non esiste un giorno in cui sei libero. Perché quando hai a carico loro non esiste Natale, non esiste Capodanno e io l'ho scoperto da poco ancora perché in realtà è da poco che faccio questo lavoro, però ti dirò che non mi peso per niente. Mi hanno dato una grande responsabilità e io ho proprio deciso di portarla a termine nel migliore dei modi, diciamo.

0: che li raccogliamo e costruiamo qualcosa per il bosco. Poi dai, andiamo a raccogliere qualcosa.
1: Proprio come i loose parts che producono Cristiano e Valentina, i piccoli oggetti del bosco possono ricoprire un ruolo didattico.

0: mia nonna amava tantissimo andare in montagna e io da lei ho imparato tanto e so che oggi lei sarebbe contenta per me, diciamo. Lo faccio anche per lei perché so che sarebbe fiera di me e contenta delle mie scelte. È un lavoro che possiamo fare anche noi ragazze. Bisognerebbe smentire questa cosa che solo l'uomo ci riesce. Non è vero, non è vero secondo me. Basta volontà, grinta e forza e poi i lavori si fanno.
1: Il meritato riposo che corona una giornata di fatica e difficoltà spesso premia scelte coraggiose. La transumanza delle pecore di Giorgia continuerà salendo lungo la Valle Maira e si fermerà nei pascoli che precedono l'alpeggio Valanghe, dove la seconda mungitura pomeridiana sta volgendo al termine. Sotto Rocca alla Meia, un anfiteatro di bistorte rosa, è un panorama onirico dove Roberta adora cavalcare a pelo con Sonia. Questo momento speciale rafforza l'amicizia intima che le lega.
2: L'ho vista praticamente nascere e poi a diventare puledra e poi cavalla. Quindi ogni sua fase l'ho vista, l'ho osservata, me ne sono presa cura. E abbiamo sempre giocato molto io e lei. Non parlo di addestramento con lei, ma parlo più di giochi. Giove, vieni. Vieni. Vieni qua con Sonia e me, dai. Vieni. Vieni qua.
3: Guarda qua.
2: Poi una cosa quando la vedi nascere, crescere.

0: quello che mi piacerebbe in futuro è di poter trovare delle persone e avere delle persone intorno a me dove questo lavoro non è solo fatto di lavorare dalla mattina alla sera, ma ritagliarsi questi momenti di connessione con la natura, stare anche in tranquillità in mezzo alle vacche, in mezzo agli animali. Lo trovo una cosa molto molto importante per poi rendere tutto più fluido e così via.
1: Il cielo serale si colora di smeraldo specchiandosi nel lago Oresile, un diamante glaciale incastonato nei larici che guarda dritto al Monviso. Sotto il suo versante orientale, la tradizione della merenda sinoira viene rispettata dagli amici di Pian Munè. Con le erbe raccolte, Pier Giorgio ha preparato degli aperitivi per la famiglia di Marta e quella di Valentina e Cristiano. Riuniti tutti gli esploratori, si gode la freschezza di un tramonto estivo.
2: Qui abbiamo un'insalatina di patate e di crescione. Questo invece è una crepe di patate con il pesto all'ortica, un crostino con pane lievito naturale, la robiola e il timo serpillo.
3: Buon appetito a tutti.
4: Grazie.
5: Buona.
4: Alle ortiche, ma

Attraversando i valichi e percorrendo le valli che si snodano ai suoi piedi, ci si allontana dal Monviso con la volontà di scoprire i legami degli abitanti che lo vivono e con la promessa di scovare nuove prospettive per osservare il Re di Pietra nella sua magnificenza.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Il Salone del Camper, Parma, dal 12 al 20 settembre.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
2: Benvenuti a Filo Rosso.
3: Fra poco faremo il punto.
2: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
1: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Lunedì alle 21.15 su Rai 3.
4: Quante cose che non sai.
5: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
1: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
6: Pubblicità.
7: Parmigiana?
8: Per me.
9: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Ogni anno sogno l'estate. Almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire. Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders Menthol Fresh.

0: una sensazione di freschezza immediata a meno 5 gradi.
1: E il prurito?
0: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh.
2: Buoni, ma i gocciolotti li vorrei maxi buoni.
3: E come?
4: Con maxi gocce di cioccolato, eh?
5: Quando tradizione e innovazione si incontrano,
2: i risultati si sentono.
5: Gocciolotti Balocco, fate i buoni.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
8: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi. Mavosten.
9: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva,

0: Ministero della Salute, rischio basso per l'Italia. Il PM di Milano no alla revoca del controllo giudiziario per Glovo, rider ancora sottopagati, compensi aumentati ma tempi di lavoro tagliati dall'algoritmo, vanno assunti. Anche la Federcalcio con la UEFA toglie il sostegno a Gianni Infantino, ma il capo della FIFA dà la sua Africa e Sud America e spunta una lettera di ex campioni, con lui giocatori al centro. Buonasera, buonasera dal TG3. Lo avete sentito dai titoli, in apertura c'è il caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri poco fa ha approvato la nuova proroga del taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre. Il governo promette a breve anche misure strutturali, ma resta l'incognita sulle risorse. Allora andiamo a Palazzo Chigi per saperne di più da Mario Franco Cao.
1: CDM rapidissimo, appena un quarto d'ora, preceduto nel pomeriggio da riunioni tecniche, che all'ordine del giorno aveva anche, ancora una volta, la vicenda dell'ex Ilva. La proroga, l'ennesima, fino a 10 giorni decisa, del taglio delle accise sui diesel, dovrebbe essere almeno nelle intenzioni l'ultimo provvedimento tampone, in un anno che ha visto l'esecutivo spendere già quasi 2 miliardi e mezzo per inseguire l'aumento dei prezzi dei carburanti innescato dalla guerra in Iran. Poi si lavora a misure selettive destinate alle categorie e alle fasce di reddito più colpite, ma su questo resta il problema delle risorse. L'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere continua a dividere fortemente la maggioranza, roba da Unione Sovietica, ha tagliato corto anche oggi Tajani, mentre l'altro vice premier Salvini è favorevole, e le opposizioni incalzano Meloni e dicono: abbia più coraggio, faccia ciò che chiediamo da mesi. Servizi di Claudia Bruno, poi Stefano Galeotti.
2: 10 giorni a tanto ammonta la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio approvata dal Consiglio dei Ministri. Lo sconto da 17 centesimi arriverà dunque solo fino a sabato 5 settembre, costo dell'operazione circa 130 milioni di euro. Il capitolo successivo è ancora tutto da scrivere. Allo studio del governo interventi mirati per sostenere i settori più colpiti come autotrasporto e agricoltura. Il nodo però resta quello delle risorse. Ancora da delineare poi una misura ad hoc per aiutare le famiglie con redditi più bassi, date le divergenze nella maggioranza sugli strumenti da usare, in particolare sull'inserimento del bonus nella social card, misure che fanno fatica a stare al passo con la corsa dei prezzi. A self-service in città il diesel si avvicina in media a 2,14 euro al litro, la benzina a 2,02, conto come sempre più salato in autostrada, con il diesel oltre quota 2,20 e la benzina a 2,09.
3: Si può più fare, il gasolio guarda dove è arrivato.
4: Gli stipendi non aumentano, qui aumenta tutto.
2: Per Confesercenti, quest'estate fare il pieno è costato quasi 2 miliardi in più rispetto all'anno scorso. Basta scuse, dicono le associazioni dei consumatori. Se il governo vuole, i soldi si trovano, anche alzando le tasse sul tabacco per abbassare quelle sui carburanti.
5: La tassa sugli extra profitti riaccende uno scontro in corso da tempo tra Lega e Forza Italia. Gli azzurri non vogliono nemmeno sentire la parola. Mi fa venire l'orticaria, roba da Unione Sovietica, sbarra la strada Tajani. È nervoso, sbaglia bersaglio, la replica piccata della Lega, che invece insiste per un prelievo su banche e società energetiche.
6: Il ministro Tajani è contrario alla tassazione sulle banche perché dice che le tasse gli danno l'orticaria. Purtroppo però anche le accise sono tasse e le pagano i cittadini. Per la Lega è meglio chiedere un piccolo aiuto a un settore che sta facendo 50 miliardi di utili quest'anno piuttosto che a un cittadino che fa fatica a fare il pieno.
5: Immediata la risposta dei forzisti, che non ci stanno a passare per fautore di un aumento del carico fiscale sui cittadini. Borghi può dormire sonni tranquilli, con noi mai nuove tasse, e rilanciano.
7: È un'ingenuità pensare che un'ulteriore imposizione sulle banche alla fine non la paghino i correntisti, perché tassa chiama tassa, che ricade sempre sulle tasche dei cittadini.
5: Tensioni che complicano ulteriormente il lavoro del governo, che punta a una tassa europea sugli extraprofitti delle aziende petrolifere, mentre Fratelli d'Italia rivendica i tagli delle accise dal governo, 2 miliardi per contenere i costi, dicono i meloniani.
8: Continua l'impegno del governo Meloni contro il caro carburanti, così come Fratelli d'Italia continuerà a fare la sua parte per difendere famiglie e imprese dalle conseguenze di una crisi mondiale.
0: E per le opposizioni, quelle contro il caro benzina sono solo misure spot. Minoranze che, lo sentivamo, puntano il dito sulle distanze interne al centro-destra, sugli extra profitti. Alessandro Gamberi.
9: Il governo non è più in grado di occuparsi dei problemi delle persone, non ha dubbi. Elish Lein, dopo le tensioni in maggioranza sugli extra profitti, un teatro dell'assurdo, attacca la segretaria del PD, Tajani dice una cosa, Salvini il contrario e Meloni tace. In questo quadro,

0: assiste, il conto lo pagano gli italiani.
1: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
0: Da Lega e Forza Italia è uno spettacolo penoso, così non arrivano a fine anno, avvertono tanto i Dem quanto i 5 Stelle. Convinzione comune delle opposizioni è che servirebbe tassare gli extra profitti, ma secondo il movimento le ennesime divergenze tra Tajani e Salvini porteranno ancora una volta a un nulla di fatto.
2: Perché questo balletto l'abbiamo già visto, sono 3 anni che Salvini dice abbiamo tassato le imprese bancarie, abbiamo intassato i grandi gruppi, invece in realtà non è stato fatto assolutamente nulla.
0: In questo caos manca la visione per misure che non siano solo transitorie, osservano Azione e Italia Viva, che puntano il dito contro la nuova proroga del taglio delle accise al gasolio.
3: Solo di alcuni giorni, una riduzione minima. Si tratta semplicemente di una misura spot che non cambierà assolutamente nulla. Ci aspettiamo misure strutturali dal governo.
0: Il governo attacca anche AWS, procede a tentoni.
4: Ora le notizie che arrivano dal Nepal, dove una frana e inondazioni al confine con il Tibet hanno causato immense devastazioni. Ci sono centinaia di dispersi, molti sono turisti. Gerardo Vitali Rosati.
5: Onde alte fino a 6 metri che con violenza inaudita spazzano via le auto, colpiscono le case e le strade nel nord del Nepal. Anche i ponti vengono distrutti e trascinati dalla corrente tra le urla di terrore. No! Succede in diverse regioni a nord di Kathmandu. Qui siamo nel distretto di Rasua, uno dei più colpiti. Ho contato almeno 9 autobus trascinati dalle inondazioni, con le persone a bordo, dice quest'uomo. Non avevo mai visto nulla di simile. L'alluvione colpisce anche più a nord, nella regione del Tibet, in Cina. Decine le persone in fuga travolte da un'onda gigantesca ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Una devastazione provocata da una valanga che si è riversata in un fiume, all'origine di tutto, forse, un terremoto. Cresce di ora in ora il bilancio. Almeno 95 le vittime confermate soltanto in Nepal, centinaia i dispersi, almeno 341 stranieri provenienti da 26 paesi diversi, tra questi India, Stati Uniti, Olanda e Regno Unito. Sul lato cinese, al momento, mancano all'appello almeno 265 persone.
6: Attualmente le autorità sia cinesi che nepalesi continuano a mantenere in vigore lo stato di allerta, poiché si ritiene che questi sradicamenti del fiume Trishuli possano continuare anche nei prossimi giorni.
5: La Farnesina fa sapere che 2 turisti italiani sono rimasti bloccati per una frana, ma stanno bene. In tutto sono 90 connazionali che si trovano in Nepal e nella vicina regione del Tibet.
4: L'Ucraina, dove la prospettiva di un cessate il fuoco appare ancora lontana, ci sono nuove vittime civili per gli attacchi incrociati e intanto si allarga l'inchiesta per corruzione che ha coinvolto figure vicine a Zelensky. Lucia Sgueglia.
7: Al fianco del nuovo comandante in capo, Mikhailo Drapati, Zelensky visita le truppe sul fronte di Zaporizhia, in stallo da oltre un anno. L'obiettivo? Trasmettere compattezza dopo che gli scandali di corruzione hanno travolto anche il suo entourage. Per i media ucraini, nelle indagini figurerebbe come testimone coinvolto nelle intercettazioni anche il suo capo di gabinetto, Budanov. Siamo in contatto con gli Stati Uniti, assicura il presidente ucraino, stiamo facendo tutto il possibile per avvicinare la pace. Ma un cessate il fuoco è molto lontano. Centellinati, anche gli scambi di prigionieri di guerra oggi in Russia ne sono tornati solo 10 dopo i 10 ucraini rilasciati da Mosca. E le vittime civili continuano a crescere, le ultime a Chernihiv, sotto i raid russi, sono loro, la farmacista Olena e sua figlia Gianna, che aveva solo 4 anni. Una guerra di droni pilotati a distanza. A Kherson, in centro, a mezzanotte, hanno distrutto anche la caffetteria di Oleksiy, aperta subito dopo la liberazione della città dai russi. I pompieri hanno tentato di spegnere le fiamme, racconta, ma i droni hanno attaccato anche loro. La riaprirò a ogni costo. Kiev risponde attaccando di nuovo in profondità il territorio russo, colpita la 4ª più grande raffineria di Russia a Nizhny Novgorod sugli Urali e per l'ennesima volta il gigante dell'e-commerce Wildberries. Nel Luhansk, occupato dai russi, almeno 9 civili sarebbero rimasti uccisi da un raid su un autobus e Mosca accusa Kiev.
4: Connesso al tema del riarmo e della difesa europea c'è il nodo dei finanziamenti SAFE. Oggi il ministro degli esteri Tajani ha confermato che l'Italia ha chiesto quasi 9 miliardi, anche questo un dossier che crea tensioni in maggioranza. Matteo Valerio.
8: Dopo mesi di melina e nonostante i richiami di Bruxelles, il governo rompe gli indugi sui fondi per la difesa. L'Italia ne chiede solo una parte. Tajani la spiega così.
9: Serve investire di più in sanità e in politiche sociali. La crisi che è nata dalla

0: guerra in Iran ha portato dei cambiamenti, e quindi dagli iniziali 14 che ne abbiamo chiesti siamo arrivati a prenotarne 8,9.
1: Subito dopo, però, parlando degli aiuti militari all'Ucraina, è lo stesso Tajani a sostenere che le spese di difesa non sottraggono risorse al welfare, dichiarazioni sul filo della coerenza per tenere insieme l'amalgama balcanizzato della coalizione di centrodestra. Infatti la Lega, anti-armi, anti-aiuti a Kiev, viene di fatto schiaffeggiata due volte e, complice anche la difficile situazione del partito, è costretta ad abbozzare. Ognuno si assumerà le sue responsabilità, mettono a verbale i salviniani. E a poco serve l'accortezza di Meloni, che sugli aiuti a Kiev aveva parlato di generatori e non di armi. Certo che invieremo anche armi, certifica Crosetto. Si passi dal Parlamento, chiede a VS, critica anche sul SAFE.
2: Il governo ha detto sì a un debito di 8 miliardi di euro per acquistare armi con il progetto SAFE dell'Europa. Però per i pensionati, per la sanità pubblica, gli stipendi degli italiani che sono tra i più bassi in Europa, i soldi non li trovano mai.
1: Con le armi all'Ucraina, sostengono i 5 Stelle, il governo alimenta allarmismo e favorisce l'industria delle armi, settore da cui proviene il ministro Crosetto.
3: Ora negli Stati Uniti, perché Trump è tornato a parlare dell'altro conflitto, quello all'Iran, dall'altra parte poi ha bloccato qualsiasi richiesta di visto per immigrati in tutto il mondo. Allora ci dice di più il nostro inviato a New York, Nico Piro. Nico.
4: Sì, la visita del capo della CIA a Mosca, semi-routine. Donald Trump, parlando con Glenn Beck, giornalista conservatore, sminuisce il viaggio lampo di Ratcliffe in Russia, nonostante intorno proprio a questo viaggio montino le preoccupazioni. Sempre in questa intervista dello Stretto di Hormuz dice: è aperto, sta passando tanto petrolio, affermazioni già sentite, ma anche già smentite dai dati sui transiti navali, nonché dallo Stato dei mercati. Ad Al Jazeera, in un'altra intervista, aggiunge di non aver fretta di chiudere l'intesa con l'Iran, di fare trattative con l'Iran, perché le condizioni dell'economia di quel paese sono ai minimi termini. Anche in questo caso niente di nuovo, ma dal Dipartimento, in descrizioni di stampa, stampa britannica, ci fa sapere che il Dipartimento di Stato ha messo in pausa buona parte, tutta una serie di visti per immigrazione negli Stati Uniti, parte di quella stretta di Trump sia sull'immigrazione irregolare come sull'immigrazione che procede attraverso i canali consolari. Ma la notizia del giorno arriva dal processo a Meta che accetta una transazione miliardaria per evitare una condanna. Ce ne parla Alessandro Di Liegro.
5: Il processo del secolo per i social finisce con un patteggiamento. Meta pagherà circa 17 miliardi di dollari, oltre 10 miliardi di spese legali, per chiudere il procedimento che la vedeva accusata di aver progettato gli algoritmi di Facebook e Instagram per creare dipendenze e danni psicologici nei minori e di averne raccolto illecitamente i dati. Poteva andare peggio, la cifra è appena un quarto degli utili del solo 2025 e la richiesta dei procuratori generali statunitensi era di oltre 200 miliardi di dollari. A inguaiare la difesa le ammissioni in aula del capo di Instagram Mosseri, che ha riconosciuto le carenze nella tutela dei ragazzi. Nell'accordo, che non prevede un'ammissione di colpevolezza, Meta ha accettato nuove regole per i minori. Stop al conteggio dei like, limite di utilizzo di 2 ore al giorno, blocco notturno e ulteriori strumenti di controllo per i genitori. Previsto anche il potenziamento della verifica dell'età, nodo però su cui restano molti dubbi. Parte del risarcimento sarà versato da Meta solo se anche YouTube e TikTok accetteranno le stesse limitazioni. La società di Zuckerberg quest'anno aveva già perso in tribunale altri casi simili e cause di questo tipo si moltiplicano in tutto il mondo, una è in corso anche in Italia, mentre sempre più nazioni hanno stabilito, stanno valutando limiti all'accesso dei social per i minori.
3: Ci spostiamo in Germania, a Francoforte, dove due dipendenti dell'aeroporto sono morti dopo aver contratto la malaria, il contagio probabilmente tramite una zanzara che ha viaggiato a bordo di un aereo. L'inviata Romana Fabrizi.
6: Dopo giorni di apprensione, il decesso è stato confermato oggi dalle autorità tedesche. Uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte, contagiati dalla malaria e addetti tutti al carico-scarico dei bagagli, è morto nei giorni scorsi. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. In queste ore è stato confermato poi che la malaria sarebbe la causa della morte, avvenuta lo scorso mese di luglio, anche di un altro lavoratore. Ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche, dichiara l'istituto di ricerca Robert Koch, evento molto raro, però contrarre la malattia

0: un aeroporto europeo. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Per questo gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. Nello scalo di Francoforte, il più trafficato della Germania, dove transitano in media 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno, sono state installate trappole specifiche. Anche se il rischio di contagio, secondo l'autorità, è trascurabile perché non sussiste la probabilità che la malaria si diffonda da persona a persona.
1: Entriamo in Italia per parlare del primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale in Lombardia. Si chiamava Domenico, era affetto da sclerosi multipla e ha aspettato il doppio del tempo previsto dalla legge, denuncia l'associazione Coscioni. Diana Fichera.
2: Voleva smettere di vivere Domenico Zuccarella, ma non voleva morire a casa e così il servizio sanitario ha gestito tutto, assistenza, farmaci e la struttura dove portare a termine il suicidio medicalmente assistito. È successo per la prima volta in Lombardia, dove non c'è una legge in materia, ma solo delle linee guida che fissano in 145 giorni il tempo massimo di attesa per i pazienti. Domenico, scrive l'associazione Luca Coscioni che lo ha assistito, ha dovuto aspettare molto di più.
3: La Corte Costituzionale, dalla sentenza ha sempre ribadito il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, che non solo verifica le condizioni ma si fa carico anche di tutto quello che viene dopo. Quella sofferenza che Domenico reputava intollerabile è durata oltre 9 mesi dalla richiesta e questo non può accadere.
2: La sclerosi multipla aveva immobilizzato Domenico. A 59 anni aveva bisogno di assistenza in ogni gesto e di farmaci, in particolare contro i dolori insopportabili. Mesi senza conoscere i pareri della commissione di verifica e del comitato etico, solleciti e diffide all'ASL di Milano. Infine, a maggio, il ricorso di urgenza al tribunale di Busto Arsizio. Chiedeva una degna morte volontaria, l'ha ottenuta solo ieri con una coda polemica. Trasformare questa vicenda in uno strumento di battaglia mediatica significa non rispettare innanzitutto la persona, ha scritto l'assessore al welfare lombardo Bertolaso.
3: Sono vicende che toccano noi tutti e meritano sicuramente rispetto, ma in questo caso, in tutti i casi che noi rendiamo noti, c'è sempre l'autorizzazione delle persone.
1: A Palermo è corsa ai vaccini dopo la morte della piccola Anna Rosa per difterite. I medici chiedono maggiori tutele dopo la denuncia dei genitori che non avevano immunizzato la bambina. Jacopo Ricca.
4: Nel palermitano ancora senza vaccino, un numero importante a 2 settimane dall'inizio della scuola e con il timore di un focolaio dopo che la bambina di 4 anni residente nel quartiere Zen è morta per la difterite e un suo cuginetto è risultato positivo al tampone. Da qui partono le autorità siciliane per cercare di abbassare ulteriormente la percentuale dei non immunizzati.
5: A breve avvieremo tutta una serie di iniziative sia direttamente sul personale della scuola ma anche sulle famiglie.
4: Si prepara un giro di vite su chi prenota le vaccinazioni per poter iscrivere i figli a scuola ma poi non procede mai all'iniezione.
5: Faremo sì che anche nel caso delle prenotazioni dei vaccini ci sia un maggiore controllo che farà l'azienda sanitaria locale.
4: La morte della piccola Anna Rosa Bartolotta fa paura e in pochi giorni c'è stato un aumento del 70% di bambini in età pediatrica vaccinati, mentre in un solo giorno i richiami sono cresciuti del 211%, ma non basta.
6: Si dovrebbe incidere di più sull'obbligo vaccinale correlandolo all'iscrizione scolastica. Credo che questa sia la strada da seguire. Non è possibile fare iscrivere nelle scuole materne soprattutto bambini non vaccinati, rischierebbero di fare anche una strage.
4: Sul fronte dell'inchiesta, la mossa dei genitori della bimba indagati per omicidio colposo ha fatto slittare l'autopsia sul corpo della piccola. Non solo loro, ma anche i medici che hanno denunciato devono poter indicare il nome di un perito che assista all'esame.
1: Le condizioni di lavoro dei rider. La Procura di Milano è contraria alla revoca del controllo giudiziario per Glovo. Intanto con una sentenza un altro tribunale, quello di Torino, impone al colosso dotazioni obbligatorie per tutelare la salute dei ciclofattorini. Maria Chiara Grandis.
7: Ho lavorato con la bici manuale 2 settimane, ero molto malato.
8: Stanley, rider nigeriano di 35 anni, si era sentito male dopo ore di consegne sotto il sole. Così alla sua azienda aveva fatto richieste precise e ora il Tribunale di Torino gli ha dato ragione. Glovo dovrà fornire strumenti adeguati alle condizioni climatiche, dal copricapo all'acqua, ma anche calzature antipiovano.

0: loggia e capi per proteggersi dal freddo, un luogo di riparo e l'accesso ai servizi igienici.
1: Io sono molto contento, voglio una vita migliore quando lavoro sulla strada.
0: Ma c'è un altro richiamo per Glovo che arriva dai magistrati di Milano e riguarda gli stipendi. In seguito all'indagine per caporalato, la società ha alzato il compenso a 14 euro l'ora anziché 10, 3 euro a consegna invece di 2,50 e ha chiesto al giudice di porre fine al controllo giudiziario. Ma la procura è contraria perché ritiene che ai fattorini non venga pagato il 30% del lavoro. Per questo chiede retribuzioni adeguate e assunzioni. La società invece ritiene che le misure adottate rispondano alle questioni sollevate e assicura che continuerà a collaborare con le autorità. Per chi difende questi lavoratori bisogna fare molto di più.
2: Sembra un po' incredibile che nel 2026 in Italia ci siano dei lavoratori buttati proprio come carta straccia per strada senza nessuna precauzione per la loro sicurezza.
3: Un elicottero ultraleggero è precipitato in Valle Antrona, nella zona del lago di Camplicciuoli, in Piemonte. Il velivolo ha urtato i cavi della funivia di servizio dell'Enel, poi ha preso fuoco ed è caduto sotto la

0: L'ora che arriva a novembre, solo questo voglio dire.
1: Non è caldo, in modo più assoluto, è una fornace.
2: È con un misto di sarcasmo e rassegnazione che i romani si apprestano a vivere l'ennesima ondata di caldo di questa estate. Fontana di Trevi offre un'illusione di freschezza, ma nei vicoli del centro l'afa rende l'aria irrespirabile.
3: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
2: Si boccheggia anche a Palermo. È proprio dalla Sicilia che è iniziata la rimonta dell'anticiclone africano. A Caltanissetta ed Enna oggi si sono sfiorati i 43 gradi. Ma sarà venerdì la giornata più impegnativa, con 9 città bollino rosso concentrate al centro-sud.
4: Siamo nel pieno della quinta ondata di calore che interessa principalmente il sud e le isole, ma che nei prossimi 2-3 giorni tenderà a portarsi anche più a nord, andando a interessare anche il centro fino alla Toscana, con temperature che potranno raggiungere anche 36-38 gradi. Al sud si supereranno invece i 40 gradi, soprattutto sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulla Puglia.
2: Il caldo estremo darà una tregua solo nel fine settimana al centro-nord.
4: Da sabato invece passa una modesta perturbazione sul nord Italia che porterà di nuovo le temperature a calare sul centro Italia, rimane invece caldo al sud.
5: I temporali che hanno colpito le Alpi in provincia di Sondrio, oltre a fare danni a case e strade, hanno contribuito, secondo gli esperti, a dare il colpo di grazia al ghiacciaio dei Forni. Proprio qui, dove fino a pochi anni fa era tutto ghiaccio, in tanti si sono dati appuntamento per la tappa lombarda della carovana di Legambiente, un percorso tra i sentieri sotto una pioggia abbondante, anomala a queste altitudini. Qui la crisi climatica è tutta nei numeri. 3 chilometri in meno in 26 anni, il secondo ghiacciaio più esteso del paese, ridotto anche di 10 centimetri in giornate calde così. Qui oggi la temperatura è di 8 gradi sopra la media.
6: Quella fascia di rocce gialle e marroni che stanno tagliando la lingua inferiore del ghiacciaio. Solo pochi anni fa erano poche decine di metri quadrati. Oggi stanno diventando centinaia di metri quadrati, il che vuol dire che fra pochissimo il ghiacciaio avrà perso la sua lingua principale.
5: Temperature mai viste, piogge torrenziali sempre più frequenti, persino sopra i 3.000 metri. In soli 8 anni 400 metri di neve si sono dissolti, perdendo anche 70 centimetri di spessore. In sostanza un palazzo di 20 piani. La lenta agonia dei ghiacciai comincia da qui.
7: Ma questa è anche l'estate dei rincari che costringono a ridurre le vacanze o a rinunciare del tutto alle ferie. E allora c'è chi ricorre allo scambio casa e cresce il numero appunto di chi ricorre allo scambio casa. Vediamo come con Luca Patrignani.
8: Veramente il cottage è disponibile solo per lo scambio casa? Lo scambio casa e che cos'è?
9: Nel film che 20 anni fa lanciò la moda, Cameron Diaz e Kate Winslet scambiandosi casa trovavano addirittura l'amore. Senza arrivare a tanto, di certo nell'estate dei rincari, con il 27% degli italiani che rinuncia alle ferie per problemi economici, questo modo di viaggiare ha vissuto un nuovo boom. Sulla principale piattaforma quasi 13.000 gli scambi prenotati, il 27% in più dell'anno scorso. Dori, arrivata dalla Spagna, dopo la vacanza in Umbria si prepara a ripartire.
10: Abbiamo organizzato scambi in diverse città per girare l'Italia, per una famiglia di 4 persone come noi, altrimenti sarebbe stato impossibile, troppo costoso, ma non è solo questo, ci piace creare connessioni, nuove amicizie.
9: Come i proprietari della casa dove hanno alloggiato, Rosita e Michele, che sono dei veri veterani.
11: Abbiamo fatto circa 160 scambi e si sente proprio persona del posto.
9: Funziona così, ci si iscrive alla piattaforma, attenzione a scegliere le più affidabili, si caricano le informazioni sulla casa, si fissano le regole e si concorda lo scambio.
12: Ovviamente si risparmia tantissimo, perché lo scambio casa non prevede movimentazione di denaro. Gli unici costi sono quelli dell'abbonamento e dell'assicurazione.
11: Poi la possibilità per noi che abbiamo un bimbo disabile, un bimbo autistico, di avere un ambiente migliore. Spesso e volentieri capita che le famiglie, conoscendo la nostra situazione, ci lasciano i giochi che piacciono a Giulio, i libri di animali che piacciono a Giulio, e questo è un plus molto importante per noi.
7: È morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, grande produttore di vini e protagonista della storia recente dell'enologia. Nominato Cavaliere del Lavoro nel 77, Frescobaldi è stato tra i fautori dell'affermazione dei vini italiani e toscani, in particolare a livello internazionale. La FIGC scarica ufficialmente Gianni Infantino e nega il sostegno alla ricandidatura dell'attuale presidente della FIFA, ma tra i nostri campioni c'è chi lo difende, il servizio di Paolo Piras.
13: Vogliamo un calcio sostenibile basato sul merito.

0: dice il comunicato con cui la Federcalcio italiana ritira ufficialmente l'appoggio a Gianni Infantino per le presidenziali della FIFA 2027, una scelta in linea con la UEFA che aveva addirittura minacciato il boicottaggio dei prossimi mondiali. Lui, Infantino, oggi era in Vietnam in visita al presidente. Il suo progetto di vendere una quota dell'organizzazione dei mondiali ai privati gli è esploso in mano. La FIFA è, sarebbe, un ente senza scopo di lucro, ma Infantino ne ha fatto uso a tratti padronale. Si è ingraziato il più potente dei potenti, Trump, e nel progetto di privatizzazione aveva già coinvolto Joshua Kushner, fratello del genero di Trump. La UEFA di Alexander Čeferin è stata la prima a entrare in collisione, seguita poi dalle altre federazioni, tranne quella africana e sudamericana. Quindi Infantino è in uscita, non è così semplice e lo si capisce dalla reazione della Lega Calcio italiana.
1: Non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC, almeno io non so, sono stato informato.
0: La Lega, Confindustria del Calcio, avrebbe preferito prendere tempo. Proprio oggi a schierarsi con Infantino un gruppo di ex campioni capeggiato da Cannavaro e Sanetti. Ha dato voce ai calciatori della FIFA, scrivono, ma a sua volta è la risposta a un comunicato anti-Infantino di altri ex calciatori. La UEFA, di cui l'Italia fa parte, non sa se riuscirà a trovare un candidato presidente che sia votato dalle federazioni asiatica e africana, beneficate da Infantino negli ultimi anni. Un intrico che rende la FIFA somigliante a tratti all'ONU, a tratti a un condominio. Poco sport, ma un giro vorticale di miliardi in palio.
2: Dopo 6 anni vissuti distanti negli Stati Uniti, Harry e Meghan sono rientrati oggi nel Regno Unito, al servizio della corrispondente Natalia Augias.
3: Vorrei che la gente li lasciasse in pace. Ciascuno è libero di fare come gli pare, no?
4: Immagino che vogliano mandare i figli a scuola qui. Sono persone normali.
5: La gente è stufa di sentir parlare di loro, due egocentrici che pensano solo a fare soldi.
6: C'è chi li ama, chi non li sopporta e chi vorrebbe semplicemente ignorarli. Harry e Meghan sono tornati con aereo privato, atterrato a Birmingham all'ora di pranzo. Dopo giorni di indiscrezioni, Meghan farà l'attrice, ma forse no. Harry farà pace col fratello, ma per ora non sembra. Le certezze sono poche, tranne una. Per la monarchia inglese, che grazie alla dedizione di Re Carlo è tornata ad avere un ruolo, non è una buona notizia. Dopo la morte di Elisabetta e l'anno difficile della doppia malattia di Carlo e di Catherine, l'attivismo del sovrano in politica estera ha ridato centralità all'istituzione. È stata un successo la visita di Carlo alla Casa Bianca di Trump. È significativa l'amicizia del re, capo di Stato, nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Ora il ritorno dei Sussex preoccupa il palazzo. Negli oltre 6 anni passati in America, Harry e Meghan non hanno risparmiato critiche alla corona, ma in tanti temono la visibilità e l'indipendenza che la coppia potrà acquisire, una specie di famiglia reale alternativa, una corte parallela. Per la monarchia, affascinante ma anacronistica, un danno di immagine potrebbe avere conseguenze serie.
2: La morte di Dolly Parton, la regina del country, popolare e amata non solo negli Stati Uniti, aveva 80 anni. Luciana Parisi.
7: La madre d'America, per altri la paladina della classe operaia o la santa del Tennessee. Una nazione divisa sotto molti punti di vista si ritrova unita nel compianto di una donna nata 80 anni fa in uno sperduto villaggio dei Monti Appalachi, quarta di 12 fratelli, un padre analfabeta. Per Dolly Parton, cantautrice country, 50 album, vincitrice di 10 Grammy, attrice, filantropa, imprenditrice di alberghi e ristoranti, proprietaria di un parco divertimenti chiamato Dollywood, tutta l'America piange. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca per una settimana. Non era per la politica, dice il presidente Trump, ma le piacevo. Di certo c'è che Dolly Parton piaceva alle persone più diverse che avevano una sua canzone da stringere.
8: Suonava tutti gli strumenti, suonava chitarra, banjo, armonica, violino, batteria.
7: I Rolling Stones, Beyoncé, Miley Cyrus, Paul McCartney la ricordano con Taylor Swift come un'artista che rimarrà eterna.
8: Definirla la regina della musica country è riduttivo, in quanto lei, come potrebbe essere Ray Charles, cantava ed era adatta a cantare qualsiasi tipo di canzone di qualsiasi genere.
2: Torna sul grande schermo Willy il Coyote, protagonista dei cartoni Looney Tunes, ma questa volta il suo avversario non è Beep Beep. Marco Cosenza.
9: Quante volte Willy il Coyote ha provato ad acchiappare Beep Beep con i più improbabili marchingegni? E quante volte è finita così?

0: Innumerevoli, ma dopo anni di batoste, il canide più bistrattato di cartoni animati ha deciso di passare al contrattacco, facendo causa al colosso industriale che gli forniva quei dispositivi che non funzionavano mai come sperato.
1: Non è colpa tua.
2: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
0: Il nome del film anche, la storia di un piccolo studio legale che decide di sfidare una mega azienda e di far saltare un intero sistema.
3: L'Acme Corporation ha deliberatamente prodotto articoli pericolosi per decenni.
4: Oh yeah, I mean, he has an indomitable spirit.
0: Ha uno spirito indomito e non puoi non fare il tifo per lui, racconta Will Forte, interprete dell'avvocato che affronta il temibile legale della controparte, che ha il volto e i muscoli dell'ex wrestler John Cena.
5: Will il Coyote, lui, è uno spericolato.
0: Ma questo non ferma né lui né la sua giovane stagista, Lana Condor, e il suo inguaribile ottimismo.
6: Just tries. He actually does try.
0: Willy prova e riprova ogni volta e anche se continua a fallire, non si arrende, dice l'attrice. Un esempio di resilienza per tutti.
7: Contiamo su di voi, ciao!
8: Ci fermiamo qui a mezzanotte, l'appuntamento con Linea Notte, adesso linea all'informazione dei TG regionali. Grazie per l'attenzione, una buona serata.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Per te, prezzi mai visti sulla freschezza, come avocado a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Caffè?
2: No, e poi mi macchio.
1: Bacetto?
2: No, il rossetto.
3: Non avere paura di macchiarti. Chantecler lavatrice elimina le macchie grazie alla formula potenziata con sgrassatore. Un pulito senza macchia e senza paura. È Chantecler.
4: Entrate mortali.
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: Dopo pranzo mi sento gonfia.
7: Lancia pallone, Elgasin è la soluzione. Mai più gonfiore, Elgasin per la digestione.
8: Elgasin, più digestione, meno gonfiore.
9: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
10: Con Trivago è facilissimo.
9: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
10: Ecco come si vince da campioni.
9: Hotel Trivago.
11: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
12: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B IO.
11: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B IO.
13: Benvenuto al Super Pilota!
14: Ciao Alex!
13: Ciao Kimi, ma... E quel poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari. Però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
16: Questi sono i nostri ampli mini.
17: Non si vedono.
18: Mi devo toccare, non ci credo.
19: Microscopico proprio.
16: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
20: Mamma mia.
16: È un'altra cosa.
19: Questa è una magia.
15: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
21: Questo ristorante è bellissimo.
22: Unico, direi.
21: E da cosa lo capisci? Dal menù?
22: Acqua.
23: Dal servizio?
22: Acqua.
21: Dalla carta dei vini?
22: Acqua. Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
24: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
25: Abbandoni ora l'immobile.
24: Mettendolo in fuga ancor prima.

0: Bradisismo, sale ancora il numero degli sfollati sul lungomare di Pozzuoli, in corso la fiaccolata per chiedere lo stato di emergenza e una legge speciale per i campi flegrei. Ancora vittime sulle strade, automobilista positivo ad alcol e droga investe e uccide un ciclista di 23 anni a Giugliano, incidente in scooter, morta una sedicenne. Gravi carenze di sangue negli ospedali, in particolare al San Paolo di Fuorigrotta. L'ASL Napoli 1 Centro lancia un appello ai cittadini per la donazione. Fonderie Pisano, fumata nera alla conferenza dei servizi. La regione chiede garanzie sulla riconversione. Posizioni opposte fra lavoratori e ambientalisti. Domani alle 18 a Monte Carlo il sorteggio della prima fase di Champions League. Napoli in terza fascia. A Castelvolturno Allegri prepara la sfida al Como. Oggi il nuovo arrivato Badiashile ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Buonasera, sono saliti a quasi 4.000 gli sfollati dopo il terremoto dello scorso 31 luglio che ha colpito i campi flegrei. Cittadini di nuovo in piazza per chiedere provvedimenti rapidi. In diretta dal lungomare di Pozzuoli, dove è in corso una fiaccolata, c'è l'inviata Francesca Ghidini.
1: Buonasera, lo vedete, il corteo sta attraversando il lungomare di Pozzuoli e ci sono cartelli davvero che fanno riflettere. Non vogliamo contare i morti, vogliamo contare i vivi. Petizione per stato di emergenza, 12.727 firme. Qui, oltre allo stato di emergenza, i cittadini, molti, moltissimi, gli sfollati, chiedono anche una legge speciale, soprattutto la possibilità di rientrare nelle proprie case al più presto. Denunciano anche il caro fitti, sono quasi 1.600 le famiglie che sono state costrette a lasciare la propria casa. Ma ascoltiamo le voci e le interviste che abbiamo realizzato qualche minuto fa, poi torniamo qui in diretta.
2: Noi chiediamo lo stato di emergenza per velocizzare la burocrazia e fare in modo che venga sistemato quello che si deve sistemare. I cittadini chiedono diversamente un'abitazione per ognuno, come è giusto che sia, perché è una questione civile ed umana.
3: La casa in che condizioni è?
4: È lesionata, è stata ritenuta agibile, però è piena di lesione.
5: Io adesso dormo a Palazzetto dello Sport, sulle brandine, senza materasso.
3: Questa è casa sua?
6: Questa è casa mia. Io stavo facendo i lavori per aggiustarlo un po'. Poi il terremoto mi ha buttato tutto a terra. Adesso sto appoggiato da mamma in una stanzetta di 3 metri quadrati. Io e mia moglie e i miei figli.
3: Paura sì.
7: Quella sempre, quella non va via.
1: È passato quasi un mese dall'ultima scossa, quella del 31 luglio, e questa, lo vedete, è la situazione. Ancora cartelli, non rischiate sulla pelle dei nostri figli, non aspettate la tragedia, non vogliamo morti. Intanto domani ci sarà un consiglio regionale monotematico sui sostegno alle popolazioni dei comuni dei Campi Flegrei, approvata dalla Commissione Bilancio la prima norma con l'invio di 7 milioni di euro. Vediamo il servizio di Diego Dionoro e poi la linea può tornare allo studio.
8: Il Consiglio regionale che si terrà domani su richiesta delle opposizioni di centrodestra dovrà decidere se per i campi flegrei è necessario lo stato d'emergenza o chiedere al Parlamento il varo in tempi stretti di una legge speciale per l'intera area. In realtà le due proposte, la prima caldeggiata dalle opposizioni, la seconda dalla maggioranza di centrosinistra, non sono in contrasto e soprattutto non si elidono. Sullo sfondo una condizione di precarietà e di emergenza che non si racchiude solo nell'area di costa, quella che per intenderci va da Bagnoli a Monte di Procida, ma che di fatto interessa circa 800.000 abitanti e che arriva da Giugliano a Napoli. Per questo l'Assemblea è chiamata a un ragionamento più ampio che dia sicurezza alle popolazioni interessate, partendo da un aiuto immediato. Su questo il centrodestra con San Giuliano aveva chiesto di aumentare il contributo regionale a 12 milioni, mentre la maggioranza ha approvato uno stanziamento di 7 per le prime emergenze e gli sfollati. Sul versante del decreto, che dovrebbe essere approvato in legge entro

0: l'8 ottobre, intanto vi è convergenza sugli emendamenti da apportare dopo il tavolo di coordinamento messo in campo dal prefetto, che ha visto la partecipazione degli enti locali, di alcuni comitati civici e delle amministrazioni locali, insieme con il governo regionale, per ragionare insieme sulle modifiche possibili.
1: Dopo il servizio di Massimo Calenda approfondiamo in studio l'argomento con Andrea Prota, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli. Buonasera.
2: Buonasera a lei.
1: Voi avete fatto delle verifiche, come ha risposto complessivamente il patrimonio edilizio dell'area Flegrea?
2: Ma da un punto di vista dell'aspetto strutturale, la risposta dell'edificato di Campi Flegrei è stata molto buona, nel senso che solo in pochi casi, fortunatamente, ci sono stati danni agli elementi strutturali, a quelli portanti, quindi i pilastri o le travi nel cemento armato o i muri portanti delle murature. Però ci sono molti casi, l'abbiamo sentito, che hanno determinato lo sgombero per effetto di danni alle parti non strutturali, quindi tipicamente i divisori o i muri perimetrali.
1: Ecco, quasi 4.000 sfollati, la priorità è consentire il rientro nelle abitazioni. Quali potrebbero essere i tempi in base alle verifiche che avete fatto?
2: Ma questa ricostruzione che si prefigura è quella che noi normalmente dopo i terremoti chiamiamo leggera, perché appunto si tratta di riparare danni non strutturali. Però sicuramente ci vorranno alcuni mesi, perché abbiamo sentito adesso c'è il decreto che verrà emendato, poi vanno predisposte le procedure, vanno fatte le richieste, quindi sicuramente alcuni mesi saranno necessari. Fortunatamente non è prevedibile che siano tanti mesi, perché appunto i lavori sono limitati alle parti non strutturali in molti casi.
1: Ci saranno interventi economici, interventi pubblici, è un'opportunità per andare anche oltre la semplice riparazione del danno?
2: Sì, abbiamo visto che tra gli emendamenti che vengono proposti, appunto, si propone anche di consentire a chi ripara di sfruttare anche i fondi per la riduzione di vulnerabilità, quindi è auspicabile che oltre alla semplice riparazione si colga l'occasione dei lavori per mettere in sicurezza anche quelle altre componenti non strutturali che per questa scossa non hanno manifestato danni, ma che per un'ulteriore scossa potrebbero dare dei problemi.
1: Grazie all'ingegner Prota. Noi voltiamo pagina. Ancora vittime sulle strade della Campania. Un incidente in scooter è stato fatale a una sedicenne. Questa mattina invece ha perso la vita un 23enne travolto in bici da un automobilista, risultato positivo ad alcol e droga. Il servizio di Alessio Aversa.
3: L'ultima vittima questa mattina a Mondragone, un 23enne in bicicletta, è stato investito e ucciso in via Castel Volturno. Arrestato dai carabinieri un 52enne che, secondo la ricostruzione, si sarebbe allontanato dopo l'impatto. Indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, ma questo è solo l'ultimo episodio di una scia di incidenti mortali nelle ultime ore. A Bagnoli, 48 ore fa, un 17enne in fuga da un controllo di polizia si è schiantato su un palo ed è in pericolo di vita. 24 ore dopo, a Giugliano, sulla circonvallazione esterna, un 22enne ha invece perso il controllo del mezzo ed è morto. Resta da chiarire la dinamica. E nella tarda serata di ieri, tra Licola e Varcaturo, un'altra tragedia. Una giovane è morta, l'amica è gravemente ferita. Per la questura di Napoli, lo scooter delle ragazze avrebbe invaso la corsia opposta. Negativo ai test il conducente dell'auto. Tra i primi soccorritori, un infermiere che abita a 50 metri dal punto dell'impatto.
4: Mio vicino, rientrando, mi ha avvisato, mi è sembrato giusto affacciarmi e abbiamo operato, siamo intervenuti immediatamente.
3: Sullo sfondo resta il tema di strade strette, poco curate, scarsamente illuminate, ma anche di prudenza alla guida.
4: Diciamo che sono anni che abbiamo problemi su questo tratto, siamo completamente abbandonati. Dal punto che basta guardare, insomma, le strade sono piene d'erba, è difficile passare, transitare quando ci sono mezzi più grandi, dobbiamo affiancarci, accostarci e farli passare, è un continuo.
1: Sanitari aggrediti dai familiari di una paziente deceduta. L'episodio denunciato dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate è avvenuto all'ospedale di Giugliano. La tensione sarebbe degenerata quando lo staff ha comunicato la morte della paziente. Un parente della donna, dopo aver forzato la porta del reparto, avrebbe tentato di rianimarla con manovre improprie, inveendo contro il personale, mentre due donne si scagliavano verbalmente contro gli infermieri. Emergenza sangue negli ospedali di Napoli, si moltiplicano gli inviti delle ASL a donare. Carlo Solimene.
5: Solo una settimana fa l'appello per la donazione del sangue era stato lanciato dalla ASL Napoli 3 Sud. A fine luglio era stata invece la volta del Cardarelli. Ora, a dimostrare che non si tratta di carenze isolate ma di una emergenza strutturale, è l'allarme della ASL Napoli 1 Centro. Il motivo, in una regione che già normalmente non occupa le prime posizioni in questa classifica, sta in un assunto disarmante nella sua semplicità. In estate i donatori vanno in vacanza, i pazienti no. Per questo, è scritto in una nota, si vede

0: registra una grave criticità, soprattutto nell'ospedale San Paolo a Fuorigrotta, il che vuol dire mettere a repentaglio l'assistenza ai malati che ne hanno ciclicamente bisogno, oltre alle persone sottoposte a interventi chirurgici e ai pazienti traumatizzati. Unica strada per uscirne, un sussulto di generosità da parte di chi è idoneo a donare. Lo si può fare, per quanto riguarda l'ASL Napoli 1, nei centri di raccolta trasfusionali negli ospedali San Paolo, Del Mare e San Giovanni Bosco, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 3. Ogni singola donazione può salvare fino a 3 vite.
1: Una vicenda dolorosa che impone alla politica una riflessione sul valore della persona, sulla fragilità e sulla responsabilità di una comunità civile. Così il deputato del PD Stefano Graziano ha definito la morte di Guido Roviello, il clochard deceduto dopo un pestaggio a Caserta di cui ieri sono stati celebrati i funerali. Una storia che ripropone con forza il tema dei servizi sociali e del welfare di prossimità, ha aggiunto Graziano. Allerta della Protezione Civile, una nuova ondata di calore è attesa da domani a domenica in Campania, ma già da oggi a Napoli temperature oltre la media. Claudia Marra.
2: Un caldo veramente afoso, appiccicoso.
3: Caldissimo, insopportabile, forse oggi un po' meno perché c'è un filino di vento.
4: Fa caldissimo veramente.
5: E ti ripari con il telo?
4: Sì, sì, con il telo, e siamo venuti qua a fare la doccia con gli amici che siamo di Milano.
5: Oggi fa particolarmente caldo, c'è chi cammina con un telo per ripararsi il capo e chi invece cammina proprio a torso nudo.
6: Yes, yes, very hot.
7: Anche a Napoli, dopo giorni di tregua, il bollettino del Ministero segna una ripartenza della canicola a partire da oggi.
8: Ci difendiamo che abbiamo i condizionatori accesi 24 su 24.
9: Esatto. No, la mattina, no, a pomeriggio finiva la sera e poi quando mi vado a dormire accendo un'altra volta perché non si può stare la notte.
10: È l'unica soluzione per avere un po' di fresco.
5: Qui a San Pietro a Paterno ci sono le panchine, quello che manca sono gli alberi e le zone d'ombra e così le persone sono costrette a portarsi le sedie da casa e andare a cercare una zona più fresca. Lei ha trovato il posto più fresco qui?
11: Per modo di dire.
5: A casa aveva l'aria condizionata?
12: No, purtroppo no, perché sto facendo lavoro e quindi sto ancora peggio.
13: Fa molto caldo, infatti noi che lavoriamo per strada facciamo fino alle 13, poi ci fermiamo perché siamo male nei furgoni.
5: Ma qui verde non ne avete?
9: Sì, a Pietro San Pietro abbiamo 5 parchi verde, però stanno tutti chiusi.
7: Secondo il Ministero della Salute, da domani le temperature saliranno a causa della grande umidità e raggiungeranno tra i 37 e i 40 gradi.
1: Trasporti, concluse le verifiche di sicurezza, oggi pomeriggio è ripresa la circolazione della metro 2 di Napoli. Alessia Meloni.
14: Dalle 16 è tornata a regolare la circolazione ferroviaria della linea 2 della metropolitana, chiusa ieri pomeriggio per un principio di incendio nella stazione Amedeo. I vigili del fuoco hanno infatti terminato le verifiche tecniche e accertato il ripristino delle condizioni di sicurezza, consentendo ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di riattivare la linea. Le fiamme erano divampate a seguito dell'esplosione di una bombola di acetilene usata per le saldature che si sarebbe surriscaldata. Disagi si sono registrati nonostante siano stati attivati bus sostitutivi.
15: È un problema perché non è possibile rimanere bloccati per così tanto tempo, anche perché comunque le persone vanno al lavoro, stamattina stessa cosa e da ieri alla fine che va avanti. Quindi
16: sei dovuta organizzare diversamente per il lavoro?
15: Sì, stiamo aspettando i pullman sostitutivi.
17: Se succede, succede. Quelli lì stanno facendo dei lavori, quindi non è che si stanno divertendo. Se succede un problema, il problema va risolto, pazienza, che dobbiamo fare?
1: Ed è stata ripristinata la circolazione sul raccordo autostradale Salerno-Avellino nel tratto tra Fisciano e Montoro, chiuso dalla scorsa notte a seguito del tamponamento tra due mezzi pesanti. Slitta la riapertura delle fonderie Pisano a Salerno, la decisione è stata rinviata di un mese. Gianluca De Martino.
18: L'accordo per la riapertura delle fonderie Pisano ancora non c'è. Serviranno altri 30 giorni. La proprietà dovrà rispondere ai dubbi di ASL e ARPAC sul progetto di riconversione dai forni a carbone a quelli elettrici.
19: Con questi nuovi forni, nonostante questo impatto basso, la conferenza ha chiesto ancora delle altre prescrizioni, delle precisazioni ulteriormente, ma sono delle cose che sono estremamente fattibili e sono veramente realizzabili facilmente.
18: La regione, che a marzo revocò l'autorizzazione integrata ambientale, attende un quadro più chiaro.
20: L'ASL ha già dato un parere non conforme rispetto a quella che è la tutela della salute umana e degli abitanti della valle, soprattutto rispetto a quelli che sono gli inquinanti e l'utilizzo della formaldeide. Ci sono ancora dei grandi problemi rispetto all'abbattimento delle emissioni in atmosfera, alla tutela della salute pubblica, alla tutela delle matrici ambientali quali il suolo, il sottosuolo, la falda acquifera. Quindi in questo momento, rispetto a quelli che sono i metalli pesanti, dobbiamo ancora avere dei chiarimenti importanti.
18: Posizioni opposte tra i 105 lavoratori riuniti in presidio e le associazioni ambientaliste.
21: Gli ammortizzatori sociali scadranno a settembre, quindi il tempo stringe, l'abbiamo fatto presente, lo faremo presente. Noi speriamo anche nel buon senso delle istituzioni, che devono tutelare praticamente tutti i cittadini, ecco. Quindi la regione deve tutelare anche noi.
18: I comitati chiedono che le fonderie lasciano Salerno.
22: Noi siamo convinti, andremo avanti in tutte le sedi, che questi lavori fatti non sono né ordinari né straordinari, sono di nuova costruzione, pertanto non sono compatibili col piano regolatore.
1: Calcio, domani pomeriggio il sorteggio Champions, mentre il Napoli continua ad allenarsi potendo contare su un difensore in più. Sentiamo Giuseppe De Caro.
23: Ha lavorato col resto del gruppo Benoît Badiachil e Massimiliano Allegri lo valuta. Appare certa la convocazione del centrale per la gara di domenica al Maradona contro il Como, che sarà arbitrata da Pairetto. Ma bisognerà capire se il tecnico del Napoli deciderà di schierare il francese da titolare al posto di Rafa Marin o se lo terrà in panchina. Prima di ogni ragionamento sulla gara coi lariani, però, si guarderà a Monte Carlo nel giovedì del sorteggio Champions. Azzurri chiamati a far dimenticare ai tifosi il pessimo risultato della scorsa stagione, quando finirono trentesimi su 36 squadre partecipanti. Girone unico e 8 sfide da affrontare nella prima fase contro 2 avversarie di ciascuna delle 4 fasce. Il Napoli è in terza, non potrà trovare le altre italiane e potrà giocare al massimo contro 2 rivali provenienti dalla stessa federazione. Fra i tifosi crescono attesa e curiosità per conoscere il cammino europeo degli azzurri, mentre è arrivato il divieto di trasferta per i residenti in Campania e in provincia di Genova, forse alla luce dell'amicizia con i sostenitori rossoblù per la sfida di San Siro contro l'Inter del 5 settembre.
1: Domani seconda amichevole per il Napoli Basketball. La società lavora anche per un futuro che potrebbe chiamarsi Eurolega, ci dice di più Ettore De Lorenzo.
24: Dopo la prima amichevole della settimana scorsa contro lo Spartak Subotica, vinta per 70-66, il Napoli Basketball torna in campo domani sera, sempre a Kranjska Gora in Slovenia, dove gli azzurri stanno portando avanti la preparazione per un nuovo test, stavolta contro l'Igokea. Assente John Petrucelli, impegnato con la nazionale, coach Repeja sta costruendo un gruppo che dovrà avere nella compattezza difensiva e nel talento offensivo, garantito da giocatori di livello, i suoi punti di forza. La società, che sul mercato è ancora attiva per completare il pacchetto esterni, ha intanto annunciato di aver ricevuto l'approvazione del board di Eurolega, che ha autorizzato la dirigenza a proseguire nel processo di sviluppo e a presentare la sua proposta di accesso per l'approvazione finale prevista in autunno. In pratica, Napoli ha oggi concrete speranze di vedersi accettata la richiesta di entrare tra le contendenti della più importante competizione europea, ovviamente a patto che si prosegua nella crescita, che prevede anche un palazzo all'altezza. Siamo onorati di essere stati selezionati da Euroleague e fiduciosi che la nostra candidatura possa ricevere le approvazioni formali, ha commentato il presidente del club Matt Rizzetta, sempre più proiettato a raggiungere una dimensione internazionale. Ora serve la risposta dei tifosi. Siamo a 700 abbonamenti venduti. L'obiettivo è quota 1000.
1: Box ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Irma Testa vola in finale nella categoria 57 kg. La pugile di Torre Annunziata, portabandiera dell'Italia, ha battuto ai punti la montenegrina Bojana Gojković e domani si giocherà la medaglia d'oro con la francese Amina Zidani. Ci fermiamo qui. L'informazione della TGR prosegue sui canali social e sul sito rainews.it/TGR/Campania. Buona serata.
25: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
26: Sulla Campania, tempo stabile. Ora in dettaglio le zone climatiche.
0: su pianura campana e vesuviano, annuvolamenti alti e stratiformi fino alle ore serali con successivi ampi rasserenamenti notturni. Sull'Appennino campano, nuvolosità alta e stratiforme in veloce transito con prevalenza di ampie zone di sereno.

0: sul Salernitano, prevalenza di ampie aperture anche se non mancheranno locali addensamenti più consistenti. Giornata ancora calda con le temperature massime che subiranno un moderato aumento, mentre le minime risulteranno stazionarie. La ventilazione si presenterà di debole intensità e in genere di direzione variabile. Mare.
1: Vallese ha linee leggere e i cuscini liberi ti offrono massimo comfort. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 599 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
2: Benvenuto al Super Pilota!
3: Ciao Alex!
2: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
5: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo: ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
2: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Per te, prezzi mai visti sulla freschezza, come avocado a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
10: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs. A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
11: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Appresso alla musica.
1: Premiata bottega di antiquariato musicale.
2: Con Renzo Arbore e Gigè Telesforo, Appresso alla musica. Questa sera in seconda serata, su Rai 3.
3: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
4: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
5: E lei dove va di bello?
3: Vado dove mi lascerà lei.
6: Signore, posso aiutarmi?
3: Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
6: E lei cosa fa nella vita?
3: Suono la tromba.
5: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
7: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Fino al mondo, storia di una tromba.

0: che si innamora di un pianoforte. Venerdì alle 21.15, Rai 3.
1: Come senti un rumore, buttati a terra.
2: Un rumore?
3: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano.
4: Chi sei?
3: È l'ora del West. Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
5: Quando si spara, non si parla.
6: Fate molto male a ridere.
7: Arrivederci, amico.
3: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, C'era una volta il West. Sabato alle 21.20, Rai 3.

0: Zitti!
1: Dica!
0: Che cosa è successo?
1: Non ne ho idea!
2: Dobbiamo adesso spendere le prossime settimane non a discutere di primarie. Se mi permettete, abolirei quella parola. Io giro l'Italia dalla mattina alla sera, non ne trovo uno che mi chiede quando è che farete le primarie.

0: Allora Ranucci, quindi della Rai sembra che la conduzione di Report sia sfumata ormai.
1: Sì. Mi volete a Mediaset? Io mi offro il migliore offerente.
0: Cosa ne pensi di quello che sta succedendo?
1: Ma io ho detto, io mi sento con la coscienza a posto, penso di aver onorato sempre la Rai, penso di aver messo anche a rischio la mia incolumità, quella dei miei familiari, anche dei miei inviati, per portare un prodotto unico in Rai. Sono partito dal più basso, dal ruolo di assistente al programma, e ho attraversato tutte le categorie, inviato, caporedattore, autore di programmi anche per giovani, condotto la trasmissione più importante della storia del giornalismo d'inchiesta. Devo dire grazie a Roberto Morione, che è stato mio maestro a Rai News 24, a Milena Gabanelli, che hanno, primo mi ha sdoganato come giornalista d'inchiesta, la seconda mi ha affidato quello che praticamente era suo figlio, e l'ho fatto mantenendo alto l'onore della Rai, senza condanne, con la fedina penale pulita, con tantissimi premi. Io ho la coscienza a posto, non so se ce l'hanno gli altri.
0: Il suo avvocato ha parlato anche di persecuzione oggi in una nota.
1: Beh, insomma, basta leggere le rassegne stampa degli ultimi 2 mesi. Io penso che nessuno al mondo ha avuto dedicati 2800 articoli dove hanno detto di tutto e il contrario di tutto, dove hanno scritto tantissime falsità. È ovvio che io ho conservato tutto, quindi di questo qualcuno poi pagherà il conto.
0: Dopo Report cosa si immagina? Se ci deve essere un dopo Report a questo punto.
1: Ma io voglio dire questo, Report per me è stato il mio coronamento di un sogno. Io credo di poter dare ancora tanto alla Rai come conduttore di Report, non credo che ci sia qualcosa meglio di Report, forse uno spazio informativo a Sanremo, non lo so.

0: futuro nazionale c'è, ieri a Milano e oggi a Reggio Calabria. E contro la politica rancida e poltronara di chi presenta un romano da fare leggere con i voti dei reggini, Futuro Nazionale candida Domenico Giannetta, un uomo forte, per rappresentare Reggio Calabria a Montecitorio. Perché di uomini deboli, tentennanti e timidi ne abbiamo piene le camere.
1: Famiglia Abate, un figlio maschio.
2: Un figlio maschio, curiamo i soli di Cavirga, va nel Torbino.
1: Baglietto, un maschio e una femmina. Mm.

0: Mi impiegate al catasto.
1: Di lei ho due maschi.
0: Forestale. Tutte e due forestali.
2: Ma onorevole, cosa sta facendo?
0: Sì, vabbè, sì, ti ha.
1: Famiglia Foti, due figlie
0: femmine. Due femmine infermiere, eh.
1: Gagliosto, tre maschi.
0: Due guardiacaccia, un bracconiere, che cazzo.
2: Ma va, come? Ma che senso ha? Cos'è, una lista di collocamento? Cosa sta facendo?
0: Scusate, cari Zunco, Lupo e Pedi, introverso Pedi Castagnaro. Sì, purtroppo la battaglia per l'occupazione passa attraverso l'assunzione dei figli dei miei elettori.
3: Ah. Non è regolarissimo, però.
0: Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo.
2: Che bella idea.
0: Tu non mi voti, in tuo culo ti è tutta la famiglia. Ma... The
4: phrase we all la frase tutti amiamo il nostro paese mi si strozza in gola, perché di questi tempi il nostro paese non è facile da amare. Mi costa dirlo, ma oggi amare il nostro paese è un po' come il coniuge maltrattato che dice di amare il suo aguzzino. Non posso amare un paese che scatena guerre stupide, disumane e folli, che uccidono migliaia di innocenti e di riflesso provocano morte e sofferenza ad altri milioni di persone. Non posso amare un paese che toglie l'assistenza sanitaria a milioni di persone e usa quei soldi per arricchire i compari di Trump, Epstein, eccetera. Non posso amare un paese che invia milizia mascherata a sparare ai cittadini per la strada, a torturare i nostri vicini e separare le famiglie. Non posso amare un paese che ha un tiranno razzista, misogino e xenofobo al comando. E lasciatemi dire questo: io non posso amare un paese che ha alla guida Donald Trump e un... è un congresso composto da leccapiedi. Certo, per buona parte della mia vita questo paese l'ho amato. Gli Stati Uniti d'America hanno accolto i miei avi, arrivati qui da emigranti, dando a me, alla mia famiglia e a tutti noi eccezionali opportunità e straordinarie libertà. Io voglio tornare ad amare il mio paese.

0: Bannacci non è altro che l'arma di distrazione di massa della sinistra. La sinistra ha capito che da sola non ce la può fare a battere un centrodestra concreto, si è inventata Vannacci. Vannacci è un prodotto della sinistra, è un prodotto di Pucciarelli, è un prodotto di chi lo alimenta e ne parla ogni giorno. Lui ogni
1: che
0: giorno
1: peso Pucciarelli
0: una
1: si porta.
0: Vannacci sta alla destra. Vannacci sta alla destra come sta alla sinistra Ilaria Salis e Bonelli.
2: Ma certo, questo semplificherebbe tutto.
3: In altre parole, le vene, i piedi, le mani, tutti gli organi dovrebbero essere ingranditi.
2: Esatto.
3: Allora avrebbe un enorme Schwanzstucker.
2: Questo è evidente.
3: Oh.
4: Diventerà molto popolare.
5: Allora, il signor Silvano, che è qui, sotto l'ombrellone con il suo cagnolino, che ci stava raccontando, appunto, lei legge.
6: Io leggo soltanto i quotidiani la mattina, un modo per lietare un po' la sveglia. Questa è la mia lettura. Dopodiché non leggo moltissimo, devo dire la verità. Non sono molto dedito alla lettura.
7: Arriva Malen, Malen!